Radio Alta. Radio Alta. Naishi. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: Buongiorno, ditemi che ci siete, ditemi che siete già all'ascolto di Nuovo Giorno. Buon martedì 19 maggio, il tempo davvero corre velocissimo e io ovviamente insomma vi tengo compagnia dal lunedì al venerdì dalle 6 minuto più minuto meno fino alle 7 e ovviamente voi mi riscaldate il cuore con i vostri messaggini. Questo è il nostro fil rouge, questo filo rosso che ci unisce, come dice Alfa. Di cosa parleremo oggi? Non ve lo dico, parleremo di qualcosa di molto molto molto carino, perché gli argomenti sono sempre tanti, ma essendo mattina presto devo sempre andare anche alla ricerca di argomenti che siano leggeri, che siano piacevoli, che ci facciano risvegliare con il sorriso e con il piede giusto. La musica poi ci aiuta, apre i nostri cassettini della memoria, lo sapete che dico sempre questa cosa, no? Che la musica per me, le canzoni che poi ovviamente ascoltiamo qui con Radio Alta, sono delle canzoni che aprono i cassetti dei nostri ricordi, quindi possono essere ricordi positivi, ricordi meno positivi di quando avevamo il cuore che soffriva per amore, o anche semplicemente ricordi meravigliosi, oppure presente e anche futuro. Quindi la musica veramente ci aiuta. Direi di partire. Non so se voi questa canzone, che cosa risveglia in voi questa canzone, ma soprattutto che cosa risvegliano in voi. Sono loro, sono i grandi, gli Eurythmics.

stelle. Stamattina la sveglia è arrivata direttamente dagli Eurythmics. Pensate voi che meraviglia. Invece volevo ricordarvi, se siete appassionati di musica classica, che mercoledì, quindi domani alle ore 20:30, Dosio Sotto, nella Sala delle Comunità, per Festival Dintorni, inserita nel palinsesto della 63esima del 63esimo Festival Pianistico Internazionale, ci sarà il concerto del pianista Joseph Mossali. Peraltro lui è un ragazzo giovanissimo, del 2001. Io ricordo anche di averlo intervistato qualche anno fa, quando era un po' ai suoi esordi, no? Che era già insomma una sorta di bravissimo pianista, un prodigio, e sono molto contenta insomma che possa ritornare con questo concerto, come vi dicevo, ad Osio Sotto, nella Sala delle Comunità. Mentre, se invece volete, vi do anche un'altra, così, un'altra opportunità: allo Zero Club di Bergamo ci sarà un DJ show, Up to You Festival, ospita una performance di Sotterraneo, che farà ballare il pubblico dentro una drammaturgia. Non chiedetemi cosa sia, direi di andare a scoprirlo sul sito di Qui e Ora Residenza Teatrale.it. Quindi abbiamo le due opportunità: o musica classica oppure questo DJ show, quindi due opportunità completamente diverse che possono così riempire in maniera molto particolare questo mercoledì, anche se oggi però siamo ancora al martedì, quindi abbiamo ancora tutta la giornata da vivere. Dai che continuiamo, perché la musica, lo sapete, no? A Radio Alta è solo musica grande.

0: Radio Alta Nuovo Giorno.
1: Invece oggi, in questo martedì 19, in questo nuovo giorno, volevo trattare un tema, quello delle piccole gioie quotidiane. E soprattutto chiedere a voi, no? Quali possono essere le piccole, sto parlando delle piccole gioie, quindi non sto parlando ovviamente di grandi, delle cose grandi che ovviamente riguardano qualcosa d'altro e sono più complesse, perché poi ognuno ovviamente nella propria vita ha le proprie speranze, i propri problemi, insomma, quindi, ma sto parlando proprio delle piccole cose di tutti i giorni, che possono essere un caffè, quattro chiacchiere, non lo so, voi cosa pensate quando pensate alle piccole gioie quotidiane? Ad esempio, per me, i miei amici lo sanno, è un po' il mio tormentone, bere il mio caffè americano con pochissimo caffè e tanta acqua calda. Chi mi conosce sarà all'ascolto, dirà. Chi mi conosce lo sa già e mi prende sempre in giro. Chi non mi conosce lo saprà e lo scoprirà. E poi, per esempio, una piccola gioia per me, per quello che mi riguarda, è salutare il mio cane quando mi sveglio, perché noi ce lo rimpalliamo un po' il cane, noi in famiglia, ed è veramente bellissimo quando hai il cane vicino che ti saluta, quindi per me questa è una piccola gioia quotidiana. Però ce ne sono davvero tantissime, per cui io, se avete voglia, scrivetemene qualcuno. Ad esempio, anche quando ci, per esempio, per mia figlia, una piccola gioia quotidiana è il sole. Lei, ve lo dico sempre, ama il sole, e quando si sveglia e c'è il sole, per lei la giornata è meravigliosa. Io non sono così, ovvio, se c'è il sole sono contenta, ma devo dirvi che anche il ticchettio della pioggia, ad esempio, quando sei sotto le coperte, certo, poi se ti devi alzare diventa complesso, però è assolutamente piacevole. Stanno già arrivando i vostri messaggini, ad esempio, se pensiamo alla tecnologia, alla vita moderna, mi dite: quando hai la batteria all'1% e trovi il caricatore e il telefono non si è spento. Direi che questa è una piccola gioia quotidiana. Se invece pensiamo alla casa, mi state segnalando anche entrare nel letto con le lenzuola pulite, anche questa assolutamente è più una gioia, più che quotidiana, una gioia serale. Poi, per esempio, il pane caldo, quando andiamo per esempio dal fornaio, che usciamo e sentiamo che il sacchetto, quello di carta, è caldo, che meraviglia, che meraviglia. Oppure il primo morso quando hai veramente fame. E poi la mozzarella, questa è una stupidaggine, ma mi ha fatto ridere il messaggino che dice la mozzarella che si apre bene, e questo è vero. Anche lo yogurt, quando apri la parte di alluminio, no? Che non ti spruzza sulla faccia. Sono piccole gioie, sono piccole cose, ma sono le piccole cose quelle che portano avanti il mondo. E quindi direi, se vi piace, ne parliamo anche nel blocco dopo, quindi scrivetemi 329 1184 864, quali sono le piccole cose che vi fanno veramente felici nel corso della giornata. Piccole, piccole, piccole.
0: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta, la musica grande.

Ed è arrivato anche lui, Stevie Wonder, in questo martedì 19 maggio, nuovo giorno, musica meravigliosa, musica grande che ci apre il cuore, che ci rallegra in questa giornata, in questo 19 maggio. Non siamo ancora, diciamo, maggio può essere suddiviso in tre decadi, no? Stiamo per finire la seconda decade, vedete come sono matematica questa mattina, ma è una così, è un caso, è assolutamente un caso. Lo sapete che invece giovedì 21, se volete, alle ore 20:30 al CTE di Valtesse, l'orto autunnale, l'incontro rivolto a tutti gli appassionati di orticoltura urbana, aperto a tutti coloro che intendono preparare l'orto per il periodo autunnale, quindi ci si porta molto avanti. Tutto questo grazie all'orto botanico di Bergamo, quindi ve lo ricordo, al giovedì 21 al CTE di Valtesse l'orto autunnale, tutte le info su www.ortobotanicobergamo.it. Io non ho la passione dell'orto, ma credo che chi ha la passione, o soprattutto chi magari vorrà avere la passione, potrà trovare tutte le informazioni in questa bella serata. E adesso andiamo, alziamo il volume perché arriva I'm Your Boogeyman.

0: la musica grande, Radio Alta.
1: State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata. Quanto sono contenta questa mattina, stiamo parlando delle piccole gioie della giornata, le piccole gioie quotidiane, quei piccoli micro momenti che sembrano banali che però migliorano le nostre giornate. Mi piace tantissimo, ad esempio uno dei momenti che mi piace è quello di leggere i vostri messaggini. Diventa davvero bello perché vuol dire che ci state, che mi state seguendo, vuol dire che c'è questo, come dicevo, no? questo filo rosso. E farsi una bella doccia calda quando fuori piove, quando si entra infreddoliti, non è meraviglioso? E poi anche togliersi le scarpe, me lo stava dicendo Luigi, togliersi le scarpe dopo una lunga giornata di lavoro è un'altra delle piccole gioie quotidiane. Ad esempio, un'altra cosa molto molto carina è la pizza avanzata il giorno dopo. Io devo dirvi che non avanzo mai la pizza, anzi, oggettivamente la pizza me la magno subito tutta, per cui faccio fatica ad avanzare, però è vero, eh. Al momento uno dice, vabbè, dai, cosa faccio? Magari la butto, invece poi la si tiene e il giorno dopo ha tutto un sapore diverso. E quando si trovano i semafori tutti verdi? No, incredibile, io la chiamo l'onda verde. Quando inizia uno verde diventano tutti verdi, sennò quando becchi l'onda rossa, a parte i minuti che si perdono, ma poi già dici, perché li volevo verdi? E poi ovviamente anche il wifi che prende ovunque, no? Siamo tutti iperconnessi, siamo super super connessi, per cui riuscire ad avere un wifi, una wifi che ti segue ovunque, anche questa è una piccola gioia della vita. E anche le cuffiette che non si annodano, perché è vero che adesso oramai le cuffiette le abbiamo quasi tutte, quelle insomma senza filo, no, wireless, però io che sono un irriducibile delle cuffiette con il filo, devo dirvi che, perché ho sempre il terrore che poi perdano la carica, no? E quindi quando tiro fuori invece quelle con il filo perdi più tempo quasi a cercare di dipanare questa matassa che poi ad ascoltare quello che devi ascoltare. E poi anche incontrare un cagnolino che ti saluta per strada, un gatto, un uccellino, dove vivo io ci sono anche gli scoiattoli, no? Sono piccole gioie, ma cambiano anche la percezione poi a volte di tutta la giornata, come ad esempio il pullman che arriva subito, oppure quando sei magari su un aereo, su un treno e nessuno si siede accanto a te, o trovare, salire sull'autobus e trovare posto, insomma sono davvero tantissime, no? E anche quando infili la chiavetta al primo tentativo, sto leggendo un po' i vostri messaggini, devo dire che sono piccole cose, ma oggi o in questa puntata, in questo martedì 19 di maggio, ho voluto celebrare la felicità di piccole cose ma vere, e soprattutto queste cose minuscole che valgono davvero tanto nelle nostre giornate. Sicuramente non risolvono la vita, no? L'ho detto, ognuno di noi ha i propri drammi, le proprie fatiche quotidiane, ma aiutano assolutamente parecchio. Potremmo definirla, cosa dite? La felicità in formato tascabile. Radio Alta Nuovo Giorno.

0: la musica grande. Radio Alta. L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: Martedì 19 maggio, nuovo giorno. Io sono Michela Carrara e questa è l'ultima codina della trasmissione, quella che muove il nostro Franco Crippa, il nostro sagrestano social. Ciao, come stai Franco? Buon martedì, giornata libera, giusto?
2: Più o meno. Sì, ciao Michaela, buongiorno, buongiorno. Giornata libera più o meno, perché mi sembra che oggi pomeriggio faccio una scappata.
1: È vero, Bergamo, anche con tua sorella.
2: Scodinzolo.
1: non erano offese, era la codina che era l'ultimo pezzettino.
2: No, ma ci manca.
1: Fanalino di coda.
2: Ecco, siamo qui. E prima di parlare ancora di qualche santo, volevo dire che giovedì scorso era il 14 di maggio, era il giorno proprio giusto, il giorno giusto dell'ascensione, quindi 40 giorni dopo la Pasqua, e purtroppo pioveva, perché il proverbio dice che se piove il giorno dell'ascensione per 40 giorni non siamo senza. Così è tradotto in italiano, perde un po' la rima, però quindi questi giorni, per 40 giorni avremo quasi sempre qualche temporale, qualche
1: davvero?
2: E purtroppo è così, perché il proverbio dice se piove un dè dell'ascensa per 40 dè se mia senza. Le saggezze popolari, non so, perché poi noi ambrosiani la festeggiamo proprio il giorno giusto del giovedì, appunto. I romani, quindi anche voi la festeggiate domenica, e ieri ha piovuto poco, ha piovuto qualche goccia d'acqua appena anche qui, quindi vediamo com'è domenica, scusate, non ieri. Comunque ritorniamo un attimino, che ieri ci siamo lasciati con questi santi di Bergamo, abbiamo parlato di Sant'Alessandro, di San Vincenzo, dell'antica cattedrale, e vediamo un attimino, ci sono tanti santi bergamaschi, vediamone alcuni, non racconto la vita di tutti perché se no dovremmo fare una diretta non stop, e potrei annoiarvi tanto, quindi anche magari qualche nome di qualche santo e poi magari lo approfondiremo noi o magari anche qualcuno che va a fare qualche sua ricerca, così vediamo. Anzitutto abbiamo diversi santi sicuramente antichi, per dire santi Santa Grata, tant'è che di Santa Grata conosciamo proprio, c'è il monastero famoso di Santa Grata, e questa santa era proprio bergamasca. Poi i santi, anche qui, se Grata, magari abbiamo qualche amica che può chiamarsi Grata, magari un po' più avanti di età, ma non giovanissima. Qui abbiamo tre santi, di cui due proprio non penso che abbiamo nomi di amici, e uno sicuramente, perché questi tre santi sono i primi vescovi di Bergamo e si chiamavano Santi Narno, Viatore e Giovanni. Su Giovanni possiamo sicuramente avere qualche amico, su Narno e Viatore
1: avevo capito Briatore, proprio. Ho detto
2: Briatore no. Tu pensa, Michaela, che Dimmi. Il primo vescovo di Milano è questo greco che si chiama Anatalone o Anatalo, io non conosco nessuno con questo nome, perché tra Narno, Viatore e Anatalone, se magari si trovano a giocare alle carte loro è così, però tra di amici con questi nomi non ne abbiamo. Poi per andare con qualche santo sempre antico ma con nomi un po' più moderni, abbiamo i santi Alberto da Prezzate e Vito Guido, e entrambi erano monaci a Pontida, monaci all'abbazia di Pontida. Poi possiamo dire che per pareggiare un po' il tutto abbiamo anche diverse sante donne, non sono solo uomini, ma anche tante sante donne, ad esempio le sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, che il calendario liturgico ci fa festeggiare proprio il 18 di maggio, proprio ieri, e le festeggiano, sono le fondatrici delle Suore di Maria Bambina. Poi abbiamo la Santa Gertrude Comensoli, morta il 18 febbraio del 1903, fondatrice delle famose Suore Sacramentine di Bergamo, che io ricordo tanti anni fa avevo raccontato questa suora sacramentina che mi aveva regalato una confezione di non so quante scatole di brioche, perché avevo fatto il musical, gli avevo fatto il fonico, e quindi la ricordo molto bene, anche le sacramentine di Bergamo, per questa cosa. Poi abbiamo la Santa Paola Elisabetta Cerioli, morta il 24 dicembre 1865, fondatrice della Sacra Famiglia di Bergamo. La Santa Teresa Eustochio Verzeri, morta il 3 marzo del 1852, fondatrice delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, e abbiamo anche diversi preti, tra i quali spicca sicuramente il nostro San Giovanni XXIII, San Gregorio Barigo, San Girolamo Emiliani qui a Somasca vicino a Merate e San Francesco Spinelli. E poi abbiamo proprio così il nome di alcuni beati, ho già spiegato tante volte, che hanno un culto locale, quindi per le nostre zone, magari sono comunque santi delle nostre zone, non il culto è pubblico nella Chiesa universale. Abbiamo ad esempio il beato Alberto da Villa Dogna, che ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Mi piace ricordare anche il beato Guala, vescovo, che durante una festa del beato Guala tanti anni fa era caduta una lampadina della chiesa che non si era rotta, e il bambino Roby Facchinetti aveva gridato al miracolo perché questa lampadina, lui era presente, non si era rotta. Poi abbiamo il beato Innocenzo da Berzo, il beato Don Luigi Palazzolo, la beata Caterina Cittadini e la beata Pierina Morosini da Fiobbio, morta nel 1957. E negli ultimi anni abbiamo avuto quattro beati bergamaschi: nel 2012 il beato Fra Bartolomeo Dalmasone, poi Fra Tommaso da Olera nel 2013, Don Luca Passi nel 2013 e Don Sandro Dordi nel 2015, quindi anche santi molto recenti nella nostra storia, oltre ovviamente a tutti i santi, le brave persone che ognuno di noi conosce. E detto questo, vi auguro una buona giornata. Io dopo vado al mercato prima di andare a Bergamo.
1: Ciao Francone, ci vediamo oggi, grazie mille per questa carrellata, mi veniva in mente, no? Una sorta di red carpet
2: di tutti i santi bergamaschi.
1: Grazie mille, abbiamo sforato come sempre tutti i tempi, lasciamo la linea a Teo Mangione, noi ci risentiamo domani alle 6, minuto più, minuto meno, sempre con un nuovo giorno. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao!
2: Buona giornata, ciao!
3: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.
1: Radio Alta, la musica grande.

Belli svegli questa mattina con questa canzone che Meets on Me insieme a Madonna. Siamo puntuali perché manca davvero poco. Sono le 6:59 minuti 34 secondi. Fra poco colazione con Radio Alta. Vi aspetto qualche minuto.

0: Ho detto agli amici della radio qualche minuto, sarà qualche secondo, erano le 6:59 minuti, 35 secondi, poco alla nostra colazione. Grazie a Micaela, grazie a Franco, puntualissimi sempre, tutte le mattine fra le 6 e le 7 con Nuovo Giorno, e poi il nostro spazio, la nostra parentesi dedicata alla radio ma anche alla televisione con colazione con Radio Alta. Buongiorno a tutti, ecco, siamo a martedì, quindi secondo giorno di questa settimana. Le temperature che si stanno leggermente alzando, poi anzi chiederemo a Manuel, perché vedevo dai vari siti che non questa settimana ma la prossima potrebbero anche arrivare a 30 gradi, però chiediamo a Manuel Mazzolini con Trebi Meteo come sarà la situazione, anche perché ormai vicini veramente a giugno. Allora, oggi giornata ricchissima, ve lo devo dire, anzi non so se riusciremo poi a giocare anche con la diciottina per avere lo spazio per il gioco, anzi ditemelo se vi va l'idea di giocare con noi per vincere la diciottina. Allora, 7:50, oggi è martedì e quindi con il nostro lunarista amatissimo, visto che ogni volta che io cito Luciano Ravasio, ah, grande Luciano Ravasio, il nostro storico, la mente storica, ho idea che per la prima volta oggi parleremo del Paci Paciana alle 7:50. Poi alle 8:20 invece andiamo a Verdellino con il sindaco di Verdellino, ma non solo, perché avremo un campione, un ex professionista ciclista che sicuramente ricorderete, che è Andrea Di Corrado, quindi saranno in studio sia il sindaco di Verdellino, Silvano Zanoli, con Andrea Di Corrado, perché a parte il Giro d'Italia, poi ne parleremo anche qui in trasmissione, però si vuole ricordare il Giro d'Italia, Verdellino in bici, che se non sbaglio questa iniziativa è quasi una settimana dedicata alla bici, inizierà il 23 di maggio. Saranno qui con noi e quindi ci parleranno di questo bellissimo evento importante. E poi per gli amanti della musica, quella grande davvero, parleremo di Bruce Springsteen, del Boss, e lo faremo con la 57th Street Band insieme al suo fondatore, che è Carlo Zella. È la band tributo, una delle più apprezzate nel mondo del Boss di Bruce Springsteen, perché saranno la band sarà in concerto sabato 23 al Teatro Coelet di Redona, e quindi avremo questo collegamento per parlare di Bruce Springsteen, che è sempre ovviamente tanto, tanto amato. Poi c'è tanto altro, perché come sapete abbiamo gli auguri, tra l'altro voglio dirvi, alle 7:30 vi faccio vedere, per chi è davanti al video, il nuovo dei Rolling Stones, che sono ringiovaniti. Cioè i Rolling Stones escono con il nuovo disco Foreign Tongues, ma con, grazie anche all'AI, cioè all'intelligenza artificiale, li vedremo proprio giovani, giovani, giovani. Questo video bellissimo, alle 7:30. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, 329 11 84 864 per i vostri auguri, per i vostri messaggi. Intanto che voi fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi. Oggi martedì 19 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Perse 600.000 imprese, resistiamo con i risparmi. Analisi Censis sull'Italia in Confcommercio, staffetta Zambonelli Patelli. Legge il presente attraverso i dati del 59esimo rapporto sulla situazione sociale del paese, Giorgio De Rita, segretario generale del Censis. In 20 anni l'Italia ha perso 600.000 imprese, il 48% degli imprenditori under 35. Il potere di acquisto è diminuito del 6,1%, il debito pubblico è cresciuto, ha spiegato ieri all'assemblea di Confcommercio Bergamo, che ha segnato il passaggio di testimone alla presidenza da Giovanni Zambonelli a Luciano Patelli. Il nostro paese, ha aggiunto De Rita, ha resistito meglio di altri grazie al ceto medio, una propensione al risparmio che appartiene al nostro DNA. Oggi siamo nell'età selvaggia del ferro e del fuoco, ma la risposta non può essere trasformare l'industria europea in industria bellica. L'Europa è una comunità di pace che deve trovare il coraggio di interpretare il presente senza rinunciare alla sua natura per rispondere alle logiche della forza. E poi andiamo a centropagina, la cronaca, sentite questa notizia, insegue il ladro trascinato per 50 metri. La prognosi con cui domenica sera è stato dimesso dall'ospedale di Treviglio parla di 15 giorni, ma ci vorrà più tempo perché si rimarginino le ferite alle ginocchia, anche se già da ieri sera Massimiliano Aceti è tornato a lavorare nella cucina del suo ristorante pizzeria D'Alfreda a Urgnano. Il 52enne gestisce con la moglie il ristorante. Domenica la coppia ha sorpreso il ladro, un italiano di 46 anni di Verdellino, poi arrestato dai carabinieri, entrare nel magazzino per rubare delle bottiglie di vino. Quando è fuggito in auto, Aceti si è aggrappato alla portiera, partito trascinandolo per tutta la strada per almeno una cinquantina di metri. E poi di spalla, via Clara Maffei, lavori al Palazzo Arpa Restyling da 14 milioni, l'intervento WIL, facoltà di medicina non più rinviabile, nei 14 comuni al voto, è l'ultima settimana di campagna elettorale, il rinnovo casa, figli, cittadinanza, welfare per 11.000 edili. Treviglio accoltellato alla testa nella lite con il vicino, fondazione Bipop, arte, cultura e sociale, fondi per 805.000 euro. Teatro Donizetti alla stagione di prosa, oltre 51.000 spettatori. Poi taglio basso, Bolgare, polemica sul lab logistico da 161.000 metri quadrati, molte fedi kids. Galiano, l'esempio che diamo è più forte dell'insegnamento. Festival pianistico, Sokolov, l'incanto di gemme sonore con luci soffuse. E poi si parla anche di Atalanta, piace molto Sarri per la panchina, ma c'è pure il Napoli. E poi la fotonotizia, avete visto con il monopattino, attenzione, i controlli in città, monopattini senza targhino, arrivano le prime multe. E poi sotto la testata, lo storico Schiavone, il pensiero europeo sul presente è spento. Ci sarà Ola di Antropi, che il Papa presenta l'enciclica sull'intelligenza artificiale. Dopo le minacce all'Iran, Trump ferma tutto. Stiamo trattando. Abbordati da Israele, flottiglia, fermati almeno 9 italiani. Questa è la prima pagina del nostro giornale che trovate in edicola, Lecco di Bergamo, oggi martedì 19 maggio 2026, San Celestino V. Sono le 7:07, siamo puntuali per verificare la situazione meteo e anche questa mattina, essendo martedì, lo facciamo con il nostro Manuel Mazzoleni da Trebi Meteo. Eccoci Manuel.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
0: Benvenuto. Allora Manuel, situazione come sarà oggi, anche magari nei prossimi giorni, è la tendenza.
2: Poco da dire. Bel tempo oggi e nei prossimi giorni, quindi c'è questa alta pressione che ci farà compagnia per un po' di tempo, quindi non so se è una buona o una cattiva notizia, ma almeno fino a domenica il tempo rimarrà stabile e soleggiato. E con molta probabilità anche la prossima, quindi ci traghetterà questa alta pressione fino a fine mese indicativamente, e con temperature in progressivo rialzo, quindi se negli ultimi giorni erano quasi più invernali che primaverili, adesso saranno più estive che primaverili, oggi via di mezzo, perché oggi tocchiamo i 22-24 gradi, ma già da domani in poi primi 25-26 e in prospettiva 27-28 nel fine settimana. Quindi si passerà dai 18 ai 28 nel giro di una settimana.
0: Caspita,
2: ecco, questa è la sintesi.
0: Ecco, te lo chiedo perché io ho già visto qualche, sai, ci sono quei meteo che insomma, per avere il click, diciamo, wow, arriviamo all'estate infuocata subito, 30 gradi, ma potremmo arrivare a 30 gradi?
2: In Valpadana c'è il rischio, non so, la possibilità di toccare i 30 gradi nel fine settimana e nel corso della prossima. Quindi i primi 30 gradi magari anche nella nostra provincia li possiamo toccare, quindi non è escluso. Una prima, passami il termine, ondata di caldo e quasi estivo per la nostra provincia in questo mese di maggio.
0: Non è che fa come a dicembre che nevica a novembre, per esempio, noi ci aspettiamo un inverno pieno di neve e poi non è, cioè l'estate inizia adesso e poi finisce dopo una settimana, no? Può essere?
2: Non credo.
0: Va bene, aspettiamo.
2: Penso che si prolungherà anche oltre la sua fine naturale, ecco.
0: Devo dire, intanto una buona notizia per chi, sai, voglio dire, sta andando a organizzare, no, le serate all'aperto, le
2: sì,
0: corse.
2: Quello sì, esatto.
0: Quindi
2: sì,
0: va bene così. Bene, Manuel, allora vediamo se ho capito. Io metto sole e nuvoletta per oggi.
2: Sì, esatto.
0: Con anche un po' di sole pieno per essere ottimisti.
2: Tra sole pieno e sole nuvolette.
0: Ok, ecco, va bene. Questo asciutta, comunque una giornata bravissimo. Asciutta con una signora Maria, la mandiamo a correre. Stamattina si può correre tranquillamente.
2: Che fa sempre bene, sì. Ecco. Ma la mattina ancora, almeno oggi ancora freschina.
0: Verso le 10, verso le 10-11 ecco. Può andare a correre, ecco. Poi può fare giardinaggio, cosa dici?
2: Sì.
0: Può
2: sì,
0: fare giardinaggio. Lui
2: invece due occhiate di sole, l'erba esplode.
0: Sì, è vero. E poi invece lui, intanto che lei magari è sul divano a farsi le unghie, stira, ecco.
2: Questa, vedi, va bene? Vedi. Va benissimo. Tutto programmato, va bene.
0: A posto. Senti, Manuel, grazie, ci sentiamo. Sentiamo venerdì per il meteo weekend, ma ci sarà poco da raccontare.
2: Esatto.
0: Grazie Emanuele Mazzoleni, salutiamo Trebi Meteo, bella giornata, dai, iniziamo alla grande. Stamattina io non vedevo l'ora, veramente, di farvi sentire questa canzone, anche perché pensavo quando l'abbiamo programmata ieri, ma quanto bravi erano, ma che musica si ascoltava in radio. E va per la prima volta qui a colazione con Radio Alti il video di una canzone mito, perché parliamo dei Level 42. Con Children Say, godetevi questo disco, colazione con la Radio Alta.

0: volte abbiamo il timore di farvi sentire queste canzoni che sono state grandi successi negli anni 80. Cioè, noi ascoltavamo questa musica, cioè la radio suonava i Level 42, adesso forse magari un po' più complicate, o forse molti non la conoscono neanche, quindi può essere una canzone nuova. Invece veniamo smentiti subito. Devo ringraziare Andrea perché mi ha mandato il messaggio: bellissima Children 6 dei Level 42, grazie Teo. Ecco, siamo contenti di quantomeno accontentare quegli ascoltatori che vogliono sentire musica grande, insomma, qua a Radio Alta, nel limite del possibile, insomma, quello che riusciamo veramente a fare. Vi parlavo prima dei Rolling Stones. Voi sapete quanto io li ami, i Rolling Stones. Mick Jagger mi ha dedicato 2 secondi della sua vita, perché a un concerto io l'avevo salutato, Mick, e lui si è girato 2 secondi, Mick Jagger si è girato per me, due secondi della sua vita. Invece se andate a Stromboli, perché lui ama poi tra l'altro il sud d'Italia, la Sicilia, ha comprato anche casa in Sicilia, Mick Jagger sul set a Stromboli, io voglio andare lì, interpreterà un guardiano del faro, bellissimo. Il frontman dei Rolling Stones reciterà nel film Le tre sorelle incestuose, questo film, e qua vediamo il faro, e lui sarà guardiano del faro, questo ragazzino, questo grande artista veramente immortale. Mick Jagger e Rolling Stones sono tornati con In The Stars, che sentiremo fra poco, non perdetela, è bellissima questa canzone, c'è anche il video, e loro giovani con l'intelligenza artificiale. Andiamo in strada, andiamo a Ettore, eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, eccoci.
0: Fantastico. Ti piacciono i Rolling Stones a te, Ettore? Ti piacciono?
1: Ma io non ero un grande appassionato dei Rolling Stones.
0: Cioè, dopo tutto quello che ho detto in questo momento, tu, ciao Ettore, no. Ciao, è stato bello. No, giustamente tu magari non le mai, però sono grandi, no? Questo...
1: No, sì, sono grandissimi, nonostante l'età che hanno riescono a fare ancora grandi cose, grandi dischi.
0: E farli bene, cioè, son belli i dischi, cioè, In The Stars, vi invito a rimanere in ascolto, cioè, di questi ultra ottantenni dei Rolling Stones, ma sono più giovani dei giovani, e tra l'altro, ecco, con l'intelligenza artificiale, non lo riconoscevo, pensavo fosse, e invece è lui giovane che canta la canzone In The Stars che è appena pubblicata, pazzesco, anche di questo potremmo anche parlare dell'intelligenza artificiale, se fa paura o meno. Senti Ettore, dimmi dove sei, com'è la situazione stamattina del traffico?
1: Allora, sono praticamente nel centro di Seriate, in direzione di Grassobbio, ti devo segnalare che in questa direzione viabilità molto fluida. C'è un po' più di traffico sulla zona scendendo da Villa d'Almè, direzione Ponte Ranica, direzione poi Rondò delle Valli, lì c'è un po' più di coda. Mentre parlo di un'oretta fa, nella zona del centro di Bergamo era tutto bello tranquillo.
0: Okay.
1: Però adesso lo sappiamo che nell'arco di 10 minuti
0: tra poco
1: poi cambiano. Per cui direi di stare sempre molto attenti. Una cosa che volevo segnalare... che per quanto riguarda le targhe dei monopattini, che è entrata in vigore la normativa, allora io ho visto che quelli a noleggio
0: hanno già la targa.
1: Sì, mentre quelli privati,
0: sì.
1: Ne ho visti tantissimi ieri, non hanno le targhe.
0: E molti non sapranno neanche che adesso è obbligatorio con la targa.
1: Invito sicuramente le forze dell'ordine a...
0: Lo staranno già facendo, Ettore, lo stanno facendo, ci sono già le prime multe, e poi tra l'altro fra credo 2 mesi, insomma, a luglio ci sarà anche l'assicurazione obbligatoria per quanto riguarda il monopattino. Poi noi lo abbiamo sempre detto, a prescindere dalla legge, se andate sul monopattino e se avete la testa mettete il casco, perché chi non ha la testa non mette il casco, mettete le vostre protezioni.
1: Che ieri ho visto senza caschi,
0: ma non solo i monopattino, Ettore, abbiamo parlato quante volte delle biciclette, in orari prima della nascita del sole, quindi al mattino, all'alba, al tramonto, se siete in una strada extraurbana dovete mettere il giubbino catarifrangente, li vedi tu col catarifrangente? Pochi. Io non ne vedo uno, tra, quindi cioè, dipende un po' da noi, ecco, la tutela del nostro fisico, ma anche quello degli altri. Va bene, Ettore, grazie, buona giornata.
1: Buona giornata, buon lavoro a tutti, ciao.
0: Bene, sono le 7:20, facciamo la diciottina, giochiamo con la diciottina.
2: Bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè.
0: Allora, giochiamo perché me l'avete chiesto. Sì, giochiamo con la diciottina. Credo che sia l'ultima settimana, questo con la diciottina per questa stagione di colazione con Radio Alta, anche perché abbiamo esaurito le domande. Cosa vi chiedo? Sapete tutto? Cosa vi chiedo? Neanche di colazione. Adesso andiamo oltre. Dai, domande facili. Chi indovina, manda il messaggio 329 11 84 864. Avrà questa diciottina. Avete rossa, gialla. Non so se ce ne sono più rosse o gialle. Comunque, in ogni caso, allora voglio sapere. Dai, è facile, facile. Come si chiamano i nostri Meteoman, i due che sono rimasti? Potete dirci anche.

0: il tepore di un caldo che ti entra dentro,
1: la sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe,
1: la più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22 116, www.facchicamini.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Radio Alta.

0: Questa è la musica di Francesco Renga. Stavo guardando un pochino le vostre foto, ma anche i messaggi che stanno arrivando dal quiz che vi ho chiesto. Sapete che non è esatto un numero, ma ci siete arrivati per quanto riguarda i nostri metoman, non era difficile, però sul numero forse vi state sbagliando un pochino. E poi devo anche ringraziarvi, perché io ho parlato prima dei Rolling Stones, che fra poco sentiremo con In The Stars, bellissima canzone, il nuovo disco dei Rolling Stones. Ma voi ci pensate, cioè i Rolling Stones sono nati nel 1962, quando sono nato io, cioè oltre 60 anni fa, e io che ho la veneranda età ormai dei 63, annuncio il nuovo disco dei Rolling Stones. Cioè è incredibile questa cosa, veramente non mi do pace. E allora devo salutare, adesso non so se c'è il nome, probabilmente sì, però non è abbinato alla foto, perché avete comprato un disco dei Rolling Stones dal 65 al 70, quindi una compilation dal 65 al 70 sui Rolling Stones, una nostra ascoltatrice che ha mandato questo messaggio. Quindi fra poco sentiremo i Rolling Stones e andiamo da Laura. Laura, eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno te.
0: Benvenuta. Tu ami i Rolling Stones? Ti piacciono i Rolling Stones?
1: Sì, mi piace.
0: Meno male.
1: Fanno parte della mia generazione, nel senso che non li ascoltavo, sei io
0: giovane.
1: Ero piccola quando...
0: Tu sei giovane. No, però ma scusami, ma io mi ricordo, io ero piccolino, ma io sentivo. Erano i Rolling Stones. Io la ricordo quella canzone.
1: Ricordo.
0: Mio papà con l'autovox, si chiamava l'autoradio, a valvole, erano i Rolling Stones. Pazzesco. Allora, cara Laura, dimmi.
1: Ciao,
0: dove sei?
1: Io.
0: Dimmi tutto.
1: Sono in Borgo Palazzo, all'incrocio con via Pirovano.
0: Sì?
1: Il traffico è tranquillo, l'otto è tranquillo,
0: bello
1: pienotto, però tutti tranquilli. Io sto andando in piscina prima di andare a lavorare, e c'è un po' di traffico in entrata. Vedo da Seriate verso Borgo Palazzo come al solito, però poca roba.
0: Va bene.
1: Ormai ci si muove anche in bicicletta.
0: Allora, qua
1: tranne
0: io...
1: noi.
0: Sì, cioè noi chiamiamo il mezzo pubblico, no? Tra l'altro volevo dire un'altra cosa. Siccome ho partecipato, mi hanno invitato ad un evento, ne ho parlato ieri, lo pubblicherò anche su Facebook, di Nova, che è questo incontro cittadini che liberamente potevano, perché è avvenuto già, dire la propria. Io ho parlato della mobilità, ho parlato dei trasporti, di come li vorrei. Mi è piaciuta questa cosa, no? Un senso civico e civile di esprimere il proprio pensiero attraverso questi incontri, questi agora, quindi è stato bellissimo. Noi che spingiamo sul mezzo pubblico, no?
1: Sì, perché avvengono sempre cose che sono degne di nota, a me purtroppo, perché è negativa purtroppo. Nota negativa, perché ieri mattina per esempio alla fermata una ragazzina giovane, erano già saliti tutti, l'autista ha chiuso le porte, lei ha bussato, non gli ha aperto, io l'ho fatto presente, guarda che c'è una ragazzina, e la risposta è stata si arrangerà a prendere al prossimo.
0: Qua dipende un po' dall'educazione, da queste persone, c'è la mancanza di autisti, io ho compreso anche questo, cioè si sta prendendo di tutto, molti non vogliono fare gli autisti, non lo fanno con la compassione, lo vedo anch'io come guidano, alcuni benissimo, altri sono lì, messi lì, ecco, fatelo con passione assolutamente, pensate alle persone che stanno lavorando, prendono il mezzo pubblico, tornano da scuola o dal lavoro e devono avere rispetto assoluto, perché siamo noi che comunque partecipiamo anche al vostro stipendio, perché siamo i clienti, quindi massimo rispetto per noi, ma da entrambe le parti però, Laura.
1: Assolutamente.
0: Per chi lavora.
1: Perché manca il rispetto anche da parte.
0: Reciproco.
1: Assolutamente.
0: Va bene, Laura, allora qua mi hanno risposto, Ma ragazzi, ma come fate a sbagliare l'anno di nascita di Radio Alta? Allora vi ho chiesto i nomi dei Metomen, va bene, ci siamo. Vi ho dato la possibilità 74, 75, 76. Cioè si compie 50 anni, dai, fate un po' il calcolo. Si compie 50 anni, hai capito? Va bene. Che vi devo dire? Ciao Laura.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata. Allora, quindi quando è nata Radio Alta? 74, 75 o 76? Ecco, datemi risposta al 329 11 84 864. Adesso andiamo a fare i vostri auguretti. Ho visto che c'è una foto questa mattina, lasciamo i Rolling Stones e andiamo. Io non ci credevo che avesse quell'età. Allora, dobbiamo salutare, tantissimi auguri, buon compleanno ad Agnese, dolce Agnese, per i suoi, vedi, level 42, i 42 anni, dai figli Diego, Greta e dal marito Matteo e tutta la famiglia, qua la stiamo vedendo allo stadio. Sto sorridendo perché adesso stanno arrivando i numeri, il numero giusto. Dopo vado a controllare il primo che vince, che lo azzecca, vince la nostra diciottina. E adesso preparatevi perché arrivano loro. Guardate il video, perché sono, io non riuscivo a capire chi sono questi, cioè chi sono questi ragazzi. Sono loro, rivisti e corretti con l'AI, con l'intelligenza artificiale. La canzone è bellissima. Nella nostra classifica, quella che venuta dal pomeriggio del venerdì, Rocker Play Mainstream qui da Radio Alta, è la nostra numero uno. Ma ci pensate a distanza di anni e anni e anni, proprio loro, i Rolling Stones, e questo è Mick Jagger dell'epoca o di adesso, non si capisce, ma sono loro, Mick Jagger, Rolling Stones, In the Stars.

Ma quanto sono grandi i Rolling Stones, quanto sono meravigliosi, cioè ancora hanno questa energia, saranno in tournée, esce il nuovo album Foreign Tanks, questa è la canzone In The Stars, il nuovo disco dei Rolling Stones, ma ci pensate, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Bill Wyman, c'è anche Charlie Watts che suona la batteria in alcuni brani, mamma mia, che emozione. Cioè, per noi siamo figli di Rolling Stones, di Purple, Led Zeppelin, cioè quella era la roba nostra, che volete che vi dica. Allora, avete raggiunto, meno male, il numero giusto di nascita di Radio Alta. Non è il 75, non è il 75. Allora, poi c'erano degli auguri, buon compleanno a Daniel, Codognola, oggi compie 18 anni, almeno San Bartolomeo. Sono arrivate anche le foto, però adesso, quindi non riesco a proporli nell'immediato, magari lo faccio dopo. Per quanto riguarda il quiz, va bene per la diciottina, ricordatevi, per la diciottina, e a questo punto noi facciamo il nostro viaggio consueto nella storia, andiamo indietro nel tempo e andiamo a vedere quello che accadeva un po' di anni fa. E qui siamo nel 1977, era giovedì 19 maggio, il giornale costava 200 lire, quindi Radio Alta c'era nel 1977, io ricordo. Sentite questa notizia, la prima pagina: banditi sparano ai carabinieri, uccisi due militari e quattro criminali, pazzesco. Nelle Marche, il più tragico scontro a fuoco degli ultimi anni. Feriti un capitano, un brigadiere, un bandito catturato, un altro riesce a fuggire, la sanguinosa battaglia in due tempi, sorpresi in un ristorante a Porto San Giorgio. Vedete la criminalità sempre presente, purtroppo, e poi era un lustro dal 75 all'80 dedicato purtroppo al terrorismo. Poi centropagina: vittoria della destra in Israele, preoccupazioni nel mondo arabo, sconfitti laburisti dopo 29 anni di governo. Andiamo invece all'interno del giornale, vediamo la nostra cronaca, quello che accadeva a Bergamo attraverso appunto quello che possiamo raccontare dal giornale, quindi dall'Eco di Bergamo, e qui siamo alla cronaca di Bergamo. Dunque, la contestazione amichevole, guarda questa qua è incredibile, contestazione amichevole di incidente poco usata dagli automobilisti bergamaschi. Ma sapete che così ancora adesso si preferisce risolvere subito in contanti, dice guarda ho fatto un danno, piuttosto che la constatazione amichevole, alla ricerca di un po' di educazione e cortesia. La compilazione del documento agevola la ricerca della responsabilità, evita spiacevoli discussioni ed accelera il risarcimento. Migliaia di moduli, ma i bergamaschi finora non li utilizzano. Dovremmo fare un sondaggio, effettivamente ancora un pochino così, perché a me mi è capitato, cioè, proprio recentemente, no guarda risolviamola subito così, piuttosto che il malus. Vabbè. Poi ammalata un'imputata, rinviato il processo Antonini in appello. Andiamo a vedere altre notizie, andiamo agli spettacoli. Questa è la pagina degli spettacoli, che qua, cioè, abbiamo la nostra memoria, siamo nel 77, esplodevano le discoteche in quegli anni. Siamo al Bobadilla Feeling Club giovedì 19 ci sarà Teo Teocoli e Massimo Boldi in cabaret. E poi c'era anche il jazz al Bobadilla, Jack, guardate c'è anche l'adesivo del Jack, così faccio veramente, vi sblocco questo ricordo. Domani sera c'è il ballo liscio, ma attenzione perché sabato sera arrivano i Mattia Bazar in sala, costava 4.000 lire l'ingresso e meno la donna, 3.000 lire alla donna, e qua potremmo aprire varie discussioni. Questo accadeva nel 1977, nelle nostre storie, la cronaca. Nella musica, cosa si ascoltava? Questa è lunghissima tra l'altro di canzone, va bene. Allora, dunque, numero 5 c'era Claudio Baglioni con Solo, poi Black is Black delle Belle Époque al 4, Rocky, Minor Ferguson, il tema del film Rocky, Honky Tonky Train Blues con Keith Emerson, e poi c'era Amarsi un po' di Lucio Battisti. Ma vi faccio sentire, questa non l'avete mai vista, video
da Disco Ring di questa canzone che fu presentata e fu un successo da apoteosi il brano che stiamo per sentire. È così che divenne veramente famoso in tutta Europa. Branduardi.

0: io lo so, adesso la state cantando questa canzone, anche perché si fa gara, cioè, quando parti dall'angelo della morte, il bue, no? L'acqua, il fuoco, il bastone, il cane, il gatto, il topo, devi tenerle a memoria. Grande canzone, grande successo nel 1977 con Alla Fiera dell'Est, entrava nella classifica di vendita nel maggio del 77 di Angelo Branduardi. Poi c'erano anche, aspetta, i Collage con Tu mi rubi l'anima, Ornella Vanoni con Più, non ricordo questa canzone qua, e poi Love in C Minor di Ciron o Cerrone, anche lui, cioè, la discoteca si ascoltava in radio. Allora, ho recuperato la foto, eccolo qua, 18 anni a Daniel dalla nonna Elda, anche la nonna fa gli auguri a Daniel. Poi ho ancora i Rolling Stones e ho questo vocale, sentiamo che cosa hanno da dirci i nostri ascoltatori. Sentiamo.
1: Ciao Teo, grazie.
0: Prego.
1: Mi hai regalato un pezzo di giovinezza, Katia da Romano di Lombardia. Buona giornata.
0: Ah, beh, come ti chiami però? Non c'è il nome, non ho capito. Romano di Lombardia, ma come... Ah, Katia. Katia, ok. Ciao Katia. Bellissimo, perché abbiamo parlato di Rolling Stone, ma credo anche questa qua di Branduardi. Io la canto sempre alla mia nipotina, alla Fiera dell'Est, per adesso si diverte da morire. State con me, fra poco arriva Luciano Ravasio qui a colazione con Radio Alta.
2: Radio Alta, Radio Alta.
3: Spot, spot.
0: Confartigianato, sei associato a Confartigianato Imprese Bergamo, partecipa lunedì 25 maggio alle 18.30 all'Assemblea Generale dei Soci, un momento importante per la vita della tua associazione per condividere risultati, obiettivi, prospettive future. L'appuntamento è alle 18.30 nella sede di Via Torretta Bergamo per l'Assemblea Straordinaria e la parte privata dell'81esima Assemblea Ordinaria riservata agli associati in regola con le quote associative. Più informazioni confartigianatobergamo.it.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
10: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
11: Radio Alta.

0: Eccoci qua con Radio Alta, con la nostra trasmissione che si chiama Colazione con Radio Alta. Buona colazione, perché è vero che non vi vedo, vi immagino, però beh, mi piace immaginarvi, siete lì davanti al video, alla radio, avete la radio accesa, poi aspettate il martedì. Ma quanto è amato lui, è stato oggetto anche di discussione. Zitto! È stato oggetto di discussione qualche giorno fa, il nostro Luciano Ravasio, noi abbiamo l'orgoglio di averlo ormai da anni e anni e anni, è il nostro Mick Jagger, il nostro Branduardi,
1: il nostro, il nostro John Lennon. No, ascolta, no, invece stavo pensando proprio a quelli, perché ieri mattina sono andato a Brescia presto, verso questo.
0: A Brescia? Cosa sei andato a fare?
1: Accompagnare Alessandro che andava a cantare a Salisburgo, c'era lo sciopero dei treni, per cui hanno dovuto darsi appuntamento vari personaggi che canteranno con lui lì a...
0: Vabbè, sì, ho capito, se ti racconta tutto...
1: Vabbè, dai, in sintesi, pensavo a tutti quelli che erano in coda, perché questo è l'orario pessimo per andare in città, e che ascolteranno Radio Alta.
0: Così tanti.
1: Non vedono le immagini.
0: La radio ha, secondo me, ha più visione della televisione, perché immaginate questo uomo come Luciano Ravasio, questo signore con la barba, ancora con i capelli. Io invidio i capelli del Ravasio, lui c'ha ancora tutti i capelli.
1: Comunque uno con i ricci e tutto quanto, addirittura gli scintillioni.
0: Perché arriva il pacci. Lo faccio vedere, guarda, alle nostre ascoltatrici, perché so che piaceva il pacci pacciana, ma piace ancora, guarda che era un bel uomo, no?
1: Sai perché parliamo del pacci? Tu giustamente hai detto, non abbiamo mai parlato finora, no? Perché oggi è proprio l'anniversario del bando di cattura, 220 anni or sono, il 19 maggio del 1806, pubblicavano il bando che invitava a catturare il bandito, promettendo 60 zecchini a chi lo desse morto e 100 a chi lo dava vivo, perché se lo davi vivo valeva di più. Certo,
0: quanto erano, cioè, gli zecchini?
1: Non lo so, ma penso davvero tanto.
0: Tanto,
1: no, onestamente non ti so fare.
0: Assomiglia al ministro della cultura, no? Non assomiglia un po' a Giuli?
1: No, gli scintillioni si fanno pensare a Giuli, però questo è tutto nero, l'altro è tutto bianco.
0: Qua mi stanno...
1: Non ha questo sguardo. Sì. Aspetta, cos'è che lo dice? Barba nera, ordinariamente rasa, occhi brillanti. Là quello non c'è.
0: Anche gli scintillioni, ma scintillioni non poteva significare che scintillavano, no? Queste basette bianche.
1: Non lo so, può essere. Da dove può arrivare. Comunque, forse.
0: Rava, qua mi stanno scrivendo: no, Pacipaciana!
1: Ma non era tanto del Paci, poi che volevo parlare, perché detto che c'era il bando proprio il 19 maggio, in questo periodo hanno ricordato un altro personaggio della valle che noi, vedi, io faccio anche i burattini con Pacipaciana.
0: Sì, lo sappiamo.
1: Ho a che fare parecchie volte. L'altro personaggio, e l'hanno ricordato a San Giovanni Bianco sabato scorso, è il Simone Pianetti, di cui noi abbiamo parlato forse tanti anni fa, perché c'è stato un periodo in cui tu eri qui anche a luglio.
0: Sì.
1: Quest'anno quando andiamo in vacanza, tra parentesi?
0: Prima.
1: Andiamo in vacanza prima.
0: No, fine giugno. Fine giugno.
1: Comunque hanno ricordato Simone Pianetti e in valle è molto conosciuto, addirittura c'è ancora il detto fa la fode Pianetti, cioè quando tu vuoi rimediare una situazione in modo aggressivo, anche violento, dice fa la fode Pianetti, perché questo qui il 13 luglio uccise 7 persone, ma c'erano le ballate dei cantastorie, ma pure io ho fatto la ballata che dice: lassù in Valle Brembana, Camerata Cornello, nel 914 è successo un macello. Vi narro la storia di Pianetti Simone, che il 13 luglio uccise 7 persone. Non ne trovo 5 fra quelli elencati, se no erano 12 i morti ammazzati. Pianetti ora un mito, non solo qui in valle, ma a dirvela tutta, era un gran rompipalle. Da giovane al padre aveva sparato per l'eredità, grazie a Dio l'ha mancato. Emigra a New York, però lì non sfonda, ritorna al paese dove si ammoglia. In sostanza, poveretto, apre una pensione col ballo, perché questo qui è stato in America, figure. Torna al paesello di Camerata Cornello, mette sulla trattoria, ma c'era anche la balera. E il parroco dal pulpito grida: mamma mia, andate tutti all'inferno, si è andata a ballare dal Pianetti. E quindi è costretto a chiudere.
0: Ho capito. Ma rispetto, mi perdoni professore, ma rispetto al Paci Paciana, cioè a parte che a me il Paci Paciana mi è simpatico, ormai lo conosciamo, spesso qui. Questo era un po' più brigante, no?
1: Cioè, questo, ma non è tanto brigante, questo è uno che si vendica dei torti subiti.
0: Ho capito, ammazza persone.
1: Nasce 50 anni dopo il Paci, nasce nel 1858 questo.
0: Ma anche il Pacì,
1: non si sa quando è morto.
0: Ma il Pacì uccise anche lui?
1: Certo, ha ucciso vari però gendarmi. Non so se ha ucciso altre persone, però quelle che figurano proprio agli atti sono tutti gendarmi che andavano a catturarlo, in sostanza.
0: Aspetta, storica, cioè voi poi la raccontate ai bambini, cioè del Paci Paciana, non è un eroe positivo, no?
1: Ma non è neanche così negativo, nel senso che c'è proprio una testimonianza del parroco di Sant'Alessandro in Colonna, Don Locatelli Zuccala, che io cito sempre, che tiene il Chronicon dell'epoca, che dice che davvero era ben visto dalla povera gente, perché ovviamente faceva qualche favore e certamente non andava a rubare i poveri, perché non c'era nulla da rubare, insomma. Perché lui è passato proprio come fra diavolo, come il passatore cortese, quello che derubava i ricchi
0: per Robin Hood,
1: distribuire ai poveri,
0: lo abbiamo un po' detto,
1: il svalore, Robin Hood, ecco. Vabbè, invece questo non è tanto diventato un Robin Hood, ma è diventato un po' il simbolo degli anarchici, perché la sua storia ora e sempre griderà giustizia, orgoglio, ribellione, libertà. Perché poi lui cosa fa? Allora, gli fanno chiudere l'albergo-ristorante.
0: Qua parliamo del Paci Paciana?
1: Adesso parliamo del Pianetti. Quando è obbligato a cambiare paese, va a San Giovanni Bianco, apre il mulino elettrico moderno, di nuovo contro lui si scatena l'inferno. E giungono a dire che è il diavolo, dicono, a macinare la farina, cioè la farina del diavolo, quindi è costretto anche lì a chiudere l'attività, e quindi era una domenica sera, decide che dal lunedì comincerà a far vendetta. Ne ha 12 in lista, anche di più si dice, e ne ucciderà 7 poi.
0: A chi potrebbe essere comparato questo Pianetti adesso? Cioè chi potrebbe essere?
1: Non so proprio, però è una sorta di qualcuno che in sostanza se la prende col potere, perché va a uccidere il sindaco, poi non lo trova, uccide comunque il dottore, uccide il segretario, uccide il giudice di pace, uccide il parroco.
0: Allora
1: Filippi, quando l'ebbe di fronte, ci dice sul preos di ogni male è lei la fonte. Alla sta amica lui cosa mi faccio? La riverisco e gas bam.
0: Va bene, no, adesso ne so qualcosa di più sul Pianetti, anche perché tu sai che noi ci colleghiamo con Iuri Pianetti.
1: Iuri
0: sarà parente, lontano parente.
1: Poi è un mito, sai perché è un mito? Anche perché poi lui, dopo aver compiuto tutti questi omicidi, si ritira in montagna, si rifugia in montagna, e te lo dico in musica, dai. Lassù furono spediti 300 e più soldati, ma sempre dalla caccia tornarono scornati. Che fine ha fatto ancora non si sa, ormai è un mito e lo resterà. L'han fatto

0: simbolo di libertà. Vabbè. Ce ne vorrebbe uno in ogni paesello.
1: Addirittura, motto, addirittura.
0: Sì. E beh, non so che dirti, a chi paragonarlo.
1: Va bene, dai, un po' di storia, credo che si debba conoscere.
0: Però Pianetti, vedi che non lo conoscevamo. Conoscevamo Iuri e basta.
1: Sì, da Pianetti, sì, anche perché del Paci Paciana sappiamo quasi tutto ormai.
0: Ormai, vabbè, ma poi quello è mitologico, invece qui ci sono qualcosa. Tanti articoli
1: un po' più di torbido. Bene, caro il mio prof, la prossima settimana ci sentiamo, credo che sia l'ultimo martedì del mese di maggio, la prossima
0: è l'ultimo
1: settimana.
0: Martedì e parleremo della Madonna di Caravaggio,
1: va bene, ho già portato avanti tutto.
0: Tanti alle Madonne.
1: Grazie prof, ci sentiamo. Ciao, grazie a Luciano Ravaso, ci saluti il Pianetti e anche il Paci Paciana. Allora state qui con me con Colazione con Radio Alta, perché fra poco andremo a Verdellino, parliamo del Verdellino in bici con il sindaco e con un ex campione che saranno in studio qui con me alle 8:20. State sintonizzati.
2: Spot. Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il CAF dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
1: Il segnale orario sono le 8:06:47.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Si va ancora al voto in 14 comuni, ultima settimana di campagna elettorale, chiamate alle urne 37.000 elettori, solo due le donne tra i 28 candidati sindaco, la mappa con i candidati e tutte le informazioni sulle liste ovviamente sul nostro sito, ma anche nel giornale che trovate in edicola, nel nostro Eco di Bergamo. Dalle piste di atletica alla banda Dio Nicola, morto a 32 anni a Treviglio, si è spento domenica 17 maggio a 32 anni, Nicola Rizzi, il suo nome resta impresso nella storia dell'atletica lombarda. Si è spento domenica Nicola Rizzi, la notizia ha attraversato in poche ore i confini di Treviglio, dove era cresciuto, Calvenzano, dove aveva scelto di vivere negli ultimi anni, raggiungendo compagni di pista, colleghi e amici dell'Istituto Oberdan. A piangerne la perdita, la fidanzata Serena, la mamma Luisella, il papà Pierluigi e il fratello Daniele. Ancora altre notizie, sempre in prima pagina, sempre da Treviglio. Ferito al volto con un coltello dopo una lite tra i vicini, è stato arrestato un 54enne. L'episodio nella notte tra sabato 16 e domenica. La vittima, un 52enne, si è presentata sanguinante alla caserma dei carabinieri. L'aggressione sarebbe nata da dissidi di vicinato. Ancora in prima, il taleggio DOP, sempre più internazionale, cresce la produzione con 8,7 milioni di chili. La Francia è il primo paese per vendite estere, seguono Stati Uniti e Germania, l'exploit dopo la presenza a Masterchef. E poi si parla di football, la sfida mensile in chiusura in 9 e in soli 3 punti. Manca solamente una partita per chiudere tutte le classifiche e aggiudicarsi i premi. Adesso aggiorniamo la pagina del giornale, qua leggiamo, ecco, questa notizia che troviamo in prima pagina per quanto riguarda i monopattini, anche una fotonotizia sull'Eco di Bergamo. Consegnati 300 targhini, molti ancora senza, già le prime 6 multe. Da domenica è obbligo la motorizzazione in linea con le richieste, nessun intoppo, la polizia locale ha controllato 25 mezzi, solo 9 quelli in regola, 8 sanzioni perché senza casco. Quindi ricordiamo che c'è l'obbligo della targa e anche l'utilizzo del casco quando si va con i monopattini. Per quanto riguarda invece il traffico, torniamo in A4, si viaggia bene, vediamo linea verde verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi non ci sono segnalazioni, 671, soliti rallentamenti fino al sottopasso di Colognola. Abbastanza buono il traffico sulla Villa dal Medalmine, Ramera Petosino c'è rallentamento per chi sta scendendo, anche sull'asse Paltriniano Mugazzone più direzione Rondò dell'autostrada, già dalla 4.70, Galleria Montenegrone, vediamo linea rossa fino alla 671 e anche alla 42 del Tonale, 671 direzione Bergamo, all'altezza dei centri commerciali ci sono dei rallentamenti. Andiamo in Val Cavallina, qualche rallentamento poco prima di Casazza, poi si libera fino alle Fornaci di Trescore Balneario. Si viaggia abbastanza bene invece sulla provinciale 89, che ricorderete ieri è stata invece il traffico in difficoltà per un incidente, cosa che non è così questa mattina in tangenziale sud, linea arancione, e così anche Vallemagna. Per fortuna non abbiamo segnalazioni di incidente in questo momento. Per quanto riguarda invece il meteo, da Tremi Meteo, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non sono comunque previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima oggi sarà di 21 gradi. 8, 10 minuti, 52 secondi, aggiornamenti 9, 10, 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Eppure, eppur si muove, eppure soffia, nonostante tutto quello che noi facciamo a questa terra, il vento c'è, soffia. Grande canzone questa con Bertoli, che tra l'altro è stato lo scopritore, credo anche il primo produttore di Luciano Ligabue, che in un concerto per ricordare Pierangelo Bertoli ha cantato questa canzone fino all'emozione, lo ricordo ancora. Invece mi piace così poter, l'unica arma che abbiamo, arma tra virgolette, che abbiamo con Donald è quello, insomma, di prenderlo un po' in giro. Io non so, questo uomo com'è che si diverte in questo modo. Donald Trump, che cosa ha fatto? Cioè non lui, hanno generato una foto con un alieno, cioè lui è insieme a un extraterrestre, che poi chissà come mai noi immaginiamo sempre l'extraterrestre con una testa grandissima, con questi occhioni grandi, poi sempre nudi sti extraterrestri, cioè non hanno freddo gli extraterrestri. Donald Trump, l'alieno incatenato, l'ultima foto generata dall'intelligenza artificiale, è stata pubblicata però da lui, cioè l'hanno fatta, non è stato lui l'autore, però lui l'ha vista e l'ha pubblicata, il Donaldone l'ha pubblicata. Sembra aver definitivamente trovato nell'intelligenza artificiale il nuovo ufficio creativo della sua comunicazione. Ecco, adesso non ci riesce lui. L'ultima immagine pubblicata sul profilo Truth non fa eccezione, uno scatto apparentemente generato, apparentemente, cioè adesso se questo è un extraterrestre. Dunque Trump, l'alieno è quello alla vostra destra, cioè è quello un po' più alto pelato, ecco, non è il ciuffone, l'alieno, o forse magari è lui l'alieno. Cammina accanto, cioè Donald Trump, a questa creatura grigia dall'aspetto umanoide molto simile agli extraterrestri, cioè noi li immaginiamo così, chissà se sono veramente così nell'immaginario del cinema. L'essere compare con braccia e gambe incatenate, quindi l'ha preso, circondato da agenti speciali e da un ufficiale militare, quindi anche ce l'ha anche con loro, ce l'ha anche con gli alieni. Sullo sfondo si vedono montagne e strutture che richiamano l'area 51. Ma pensate a questo uomo, mamma mia. Andiamo da Miri, eccoci.
1: Puntini,
0: no comment. Ma porca miseria, cioè, secondo me è l'unico modo per poterne parlare, ma sì, proprio per non prenderlo neanche sul serio.
1: Va,
0: ma cosa deve, cioè, ragazzi, adesso io non lo so, perché poi stiamo parlando di una cosa così leggera, futile come sta notizia, però nel dramma di quello che sta accadendo nel mondo. Vabbè, però è l'unico modo che abbiamo per, come dire, non prenderlo sul serio. Io non riesco, sinceramente, guarda, faccio fatica.
1: No, veramente, parliamo di Bertoli Branduardi. Stamattina mi hai picchiato fuori questi due canzoni, questi due cantautori che sono meravigliosi, veramente fanno la storia della musica italiana, tanta roba.
0: Pensa, bello, che testo che aveva Bertoli con Eppure Soffia, cosa ha raccontato un po' di anni fa, quasi siamo negli anni 70. Io ho avuto l'onore di intervistarlo, Pierangelo Bertoli, bello, io ricordo, sapete che lui era in sede a rotelle, e ricordo nell'emittente dove noi lavoravamo c'erano barriere architettoniche e lui ce lo disse subito, noi ci scusammo assolutamente con lui, non c'era ancora questa sensibilità, no? Parlo di 40 anni fa, però lui lo disse in onda, ma anche noi lo dicemmo, cioè, sì, effettivamente bisogna pensare appena dopo, insomma, risolvemmo la situazione. Grande, grande persona Pierangelo.
1: Sì,
0: allora dimmi del traffico, dimmi tutto.
1: Allora io ti dico che sono già giunta in quel di Valtrighe, Matello, e devo dirti che da una settimana a questa parte, partendo da Clanezzo, percorrendo la strada provinciale 14 della Valimagna piuttosto che la strada provinciale 175, per poi collegarmi sulla bretella che collega Briantea in direzione Bergamo, il traffico è parecchio diminuito. Io in questo periodo sto notando
0: un po' più tranquillo. Allora io invece segnalo che c'è un incidente in via San Bernardino, Piazza Bernardino, non so dirvi se è per chi sta entrando in città o per chi sta uscendo, comunque c'è questa segnalazione, il traffico è comunque sostenuto. Piazza Bernardino c'è questo incidente. Miri, grazie, grazie come sempre, ci sentiamo nei prossimi giorni.
1: Vabbè. Assolutamente, sì. Buona giornata.
0: Abbiamo un minuto per giocare con la nostra diciottina, con la tazza diciottina. Dovrebbe esserci dovrebbe esserci con noi Andrea, eccoci. Ci sei, Andrea? Vediamo un po' se riusciamo ad averlo. Nell'immediato lo richiamiamo. Ovviamente è caduta la linea. Intanto aspettiamo Andrea. Mi avete mandato. Ah, Teo, per i ricordi. Ti ricordi? Ma mi fai male perché mi stai mandando una foto del Vespone 150 che io avevo, poi ho venduto. Ho rimpianti di questo. Vorrei ricomprarlo adesso. Adesso Andrea è con noi. Eccoci, Andrea!
2: Sì, ciao, eccoci. Buona giornata.
0: Caduta la linea. Tutto a posto, sì. Andrea? Tutto a posto?
2: Sì, dai, sto passeggiando per Bergamo, non può andare meglio, dai, diciamo.
0: Stai passeggiando?
2: Sì.
0: Cioè, non vai a lavorare quindi stamattina?
2: No, sono entro le 8:30, per cui c'è un diretto dalla mattina prima di andare al lavoro.
0: Ma tutte le mattine fai così, cioè 10 minuti prima, passeggiatine?
2: Sì, per forza, perché se aspetto il traffico arrivo alle 9 a Bergamo, per cui parto un po' prima e faccio il diretto.
0: Ok, e come ti muovi con i mezzi?
2: No, con l'auto.
0: Ah, ok, e l'hai lasciata dove questa? Che curioso.
2: Fortunatamente ho il parcheggio in ufficio, per cui sono fortunato per quello.
0: Fortunello, Andrea. Bene, com'è la giornata? Buona oggi, no?
2: Sì, dai, okay. È un bel sole, temperatura salita, siamo a posto. Dai.
0: Okay, ma sei un ascoltatore assiduo tu o ci sei capitato per caso qui a colazione?
2: Ma io vi seguo dai tempi dell'Armandi. C'era anche un ragazzo di Vigolo, quello simpaticissimo, che mandava sempre anche le foto, mi sembra di ricordare. Adesso non ricordo
0: di
2: il nome.
0: Vigolo, ma chi era?
2: O che abitava a Vigolo.
0: Forse Marco, può essere Marco? Sono passate tante di quelle sentinelle. Sei pronto per rispondere alle nostre domande cattivissime?
2: Sì, spero di farcela.
0: Per avere la diciottina. Allora, le domande sono queste, attenzione. Caro Andrea, per avere la diciottina o gialla o rossa, come si chiamano i nostri attuali Meteo Man?
2: Allora, Manuel Mazzoleni e Lino Pozzi.
0: Manuel Mazzoleni. Radio Alta nasce nel 1974, nel 1975, nel 1976, Andrea?
2: Ma mi pare aver intuito 1976.
0: 1976, festeggiamo 50 anni di... Ma cioè, avete presente 50 anni? 50 anni che le nostre antenne sono accese? Pazzesco! Pazzesco.
2: Quasi mia coetanea, diciamo.
0: Dai. È incredibile. Bene, Andrea, complimenti, bravo. Quindi avrai la diciottina. Non ti dico giallo o rossa perché non lo so. Noi le prendiamo, poi le mettiamo lì.
2: Non importa. L'importante è avere il trofeo.
0: Bravo, la nostra diciottina. Siamo arrivati quasi a 100 distribuite. Quindi sono

0: vetro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Ci spostiamo a Verdellino, Verdellino, perché c'è qualcosa di veramente speciale. Ci andiamo anche in bici, un po' per ricordare vari personaggi importanti. Parliamo del 7° Gran Premio Città di Verdellino, ma parliamo anche di quello che è Verdellino in bici. E lo facciamo questa mattina con il sindaco che è qui con noi, Silvano Zanoli. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Grazie per essere qui, sindaco di Verdellino. E poi abbiamo un campione, di bicicletta, che è Andrea Di Corrado. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Benvenuto. Benvenuto. Grazie. Ex, abbiamo detto ex, no, un campione è sempre campione.
3: È sempre campione, eh?
1: E il papà, che è Salvatore Di Corrado, che organizza un po' il...
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuti a colazione con Radio Alta. Allora, che succede a Verdellino in bici? Perché non è la prima volta che voi organizzate questa cosa.
2: Sì, infatti è il 7° Gran Premio Ambrogio Marziali, in memoria proprio a un grande cultore del ciclismo Verdellino, che aveva una grande squadra, e grazie a questo evento quest'anno abbiamo allargato ad altre ricorrenze un po' particolari. Sì. E andiamo subito a bomba: un certo Galetti, sì, che è un vincitore di 3 Giri d'Italia, che abbiamo scoperto non molto tempo fa essere sepolto a Verdellino.
1: Ah,
2: e questo è un po' l'aneddoto.
1: Quindi legato Verdellino, è legato,
2: esatto,
1: un po' alla bicicletta. Vedo che lei,
2: esatto,
1: ha un,
2: è un libro, questa è una reedizione di un importante libro che racconta un po' tutta la sua storia. Ha vinto 3 Giri d'Italia 1910, 11 e 12, quindi è uno dei pionieri
1: un
2: del
1: portento,
2: ciclismo. Esatto,
1: è un,
2: esatto,
1: un portento.
2: Il periodo Ganna Galetti, come c'è stato il Bartali Coppi, sì, più o meno lo stesso binomio.
1: Questo dualismo, esatto, questo in quel periodo. Quindi Verdellino diventa un po' capitale del Giro d'Italia, che poi peraltro passa sul nostro territorio, quindi un momento sentito.
2: Sì, tra l'altro transiterà Verdellino il 27, giusto?
1: Ecco, io ho visto che c'è un programma molto, molto ricco, già a cominciare da sabato.

0: 23 con la presentazione appunto di questo libro. Poi ci sono tante altre iniziative che vedrà esatto. Protagonista Verdellino.
1: Sabato pomeriggio presso la biblioteca ci sarà la presentazione del libro, quindi Galetti un portento, ci sarà ospite Sergio Meda, un giornalista della Gazzetta dello Sport, che verrà proprio a mediare, a presentare questo evento. Una mostra artistica che sarà sviluppata domenica mattina, giornata in cui abbiamo anche il mercatino comunale, il più antico mercatino della provincia di Bergamo, dell'antiquariato. Quindi in biblioteca ci sarà questa mostra, sempre organizzata dalla GS Verdellino, dalla Gazzanighese, squadra appunto di ciclismo che oggi collabora tanto con il nostro territorio, e un concorso di pittura con i ragazzi della scuola, anche lì ci saranno delle premiazioni.
0: Ok,
1: quindi un'attività molto...
0: Per chi sta seguendo Bergamo TV è avvantaggiato, perché vedere le locandine, quindi è più facile poter capire quello che accade. Poi vediamo lo sport, cioè con la bicicletta. E io, ragazzi, ho il piacere di avere qui Andrea Di Corrado, no? Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno.
0: Perché tu hai vinto qualche gara importante,
2: vinta, no? ho vinto una gara da professionista in Turchia.
0: Abbiamo anche delle immagini di questa gara. Tu correvi con la Colnago,
2: sì.
0: Questo è il tuo arrivo?
2: Sì, è il mio arrivo, ricordo
0: in quel momento. Ecco, quando io lo dico spesso ai nostri ospiti, campioni che avevo, quando vedi queste immagini dove tu sei ovviamente un po' più giovane, qua siamo nel 2012.
2: Sì.
0: Ecco, vincere una tappa, vincere una corsa, che cosa significa per voi? Che vi allenate tutti i giorni.
2: Significa tanto, perché coroni tutti i sacrifici che fai, e nel mio caso, comunque nel caso di molti ciclisti, comunque tutte le gare che partecipi durante l'anno, se ti va bene vinci l'1% delle gare. Tante volte ti prepari e ti va male, quindi...
0: Beh, qua ti eri preparato. Però.
2: Sì, sì,
0: qua.
2: Sì.
0: Lo sentivi che avresti vinto questa tappa?
2: Era un periodo che stavo bene, quindi diciamo che era nell'aria, però tante volte ero arrivato vicino e mi era sempre andata male, però appunto, come dicevo, ci ho sempre creduto, non ho mai mollato
0: e
2: le soddisfazioni arrivano.
0: Alla vittoria, vedevo tuo papà che poi peraltro organizza, no, a Verdellino, un po' il tutto con grande orgoglio, no? Ecco, il papà che vede il figlio campione che vince, che cosa pensa in quel momento? Si avvicina un attimo, Salvatore.
3: Tutti i sacrifici che ha fatto, che poi ha fatto tutto lui. Io lo portavo avanti e indietro, ma i meriti sono loro.
0: È chiaro, ovvio. Però deve esserci l'appoggio della famiglia.
3: La famiglia, sì. Ma lui è incominciato da piccolino, ha visto qui che c'era questi della Marziale che girava, voglio andare in bici. Premetto che io non sono mai andato in bici, ecco. Piace lo sport in generale.
0: E quindi questa passione
3: è venuta vedendo sti ragazzini della Marziale che giravano. Ho iniziato giovanissimo, aveva 7 anni.
0: Però anch'io avevo visto tanti bambini, no, che giocavano con la bicicletta, ma non sono diventato campione.
3: Lui probabilmente
0: l'aveva nel suo DNA. Quindi passano gli anni, no, Andrea?
2: Passano gli anni.
0: Di Corrado, e poi cosa si diventa? Ti senti campione ancora o quando dico ex?
2: Cioè io, sono una persona riservata, sono contento del mio percorso. Ho fatto anche l'allenatore fino all'anno scorso, tra l'altro il 27 che passa il Giro d'Italia c'era un ragazzo che ho allenato, Simone Gualdi, che sta facendo il Giro d'Italia, quindi
0: c'è la soddisfazione,
2: soddisfazione
0: di una continuità,
2: di aver dato comunque il mio contributo a lui, che è arrivato fino lì, e quindi per me è una felicità, è un'altra soddisfazione.
0: Senti, Andrea, noi che siamo figli un po' di quel ciclismo come dire romantico, no? Gimondi, poi noi boomer, per me rimane Gimondi, no? Moser. Io guardando le tue immagini, seppur del 2012, cioè, per me tu sei giovanissimo, no?
2: Sì.
0: Andrea, invece il tempo scorre via inesorabile. Quanto dura, cioè, la vita attiva di un campione?
2: Adesso massimo penso fino ai 35, e dopo io, vabbè, per varie cose ho smesso giovane, perché avevo 25 anni, quindi dura poco e bisogna vivere,
0: godere
2: di quel poco tempo che si ha.
0: Perché ecco perché quando tu hai visto queste immagini, dice qua ragazzi, rivivo
2: sì,
0: momenti
2: bello,
0: indimenticabili.
2: Bello.
0: Allora qua devo salutare Leonora Capelli perché lei mi manda veramente tantissime immagini, credo che siano poi foto o comunque che le persone poi potranno vedere.
1: Assolutamente, no? Sì. Durante la nostra mostra
0: che dura una settimana, giusto?
1: Dura una settimana.
0: Una settimana, quindi dal 23, ricordate, da sabato 23 maggio, qua vediamo tante immagini, tante foto, qui ancora con Andrea,
2: sì,
0: no? Con Andrea che perché non è solo quella tappa lì in Turchia, ma tu hai vinto.
2: No, sì, ho vinto tante altre gare.
0: E sempre hai corso con la Colnago sempre?
2: Da professionista ho fatto sì Colnago, che poi è diventata Bardiani l'anno dopo, e invece poi negli anni da dilettante ho corso qua a Bergamo nella Colpac. Adesso sono diventati professionisti anche loro.
0: Va bene, qua vediamo ecco la cima Pantani la chiameranno
2: Pantani.
0: Poi.
2: Sì, il monte si chiama Passo Marco Pantani. Sì.
0: Ma perché noi il pirata. Ecco, noi siamo un po' figli anche di. Tu hai corso in quel periodo?
2: No. Io sono un po' più giovane, comunque lui è il mio mito,
0: punto di riferimento,
2: il mio punto di riferimento, infatti,
0: anche per la sua storia che ha vissuto.
3: Un corridore a Verdellino, Pelliccioli Oscar, che ha corso con Pantani
0: bellissimo, chissà quante cose potrebbero veramente raccontare. E poi ci sono tanti articoli, insomma, Verdellino, non pensavo Verdellino fosse così vicina, ma c'è un po' di dualismo fra Verdello e Verdellino,
1: anche la stazione, tanto per dire, viene chiamata Verdello Dalmine, ma è sul territorio di Verdellino.
0: Esatto. E allora ditelo, Verdello e Verdellino.
1: Adesso abbiamo vinto un bando per il rifacimento anche di questa stazione, dei percorsi ciclopedonali, dell'intermodale, e verrà completamente sistemato il piazzale, eccetera.
0: Okay.
1: Che lo condividiamo noi Verdello in armonia.
0: Allora vedo immagini molto belle che riguardano i bambini,
2: sì,
0: no?
2: Nella gara dell'anno scorso.
0: Tu li alleni, i bambini, sì. ci saranno nuovi campioni fra loro? Qua?
2: Speriamo.
0: è importante, poi insomma tante gite che organizzate.
3: Noi abbiamo la GS, noi abbiamo una grossa squadra di amatori, GS Verdellino, che il presidente si chiama Gritti Gianfranco, il segretario Gambo Giuseppe, e che
0: danno
3: una mano, senza di loro non si poteva organizzare.
0: Senza i volontari è veramente difficile.
3: Sì.
0: Guardate, Leonora mi manda veramente tantissime foto, la Gazzetta di Verdellino, 100 anni di ciclismo.
3: Abbiamo fatto quest'anno, ci siamo inventati.
0: Ma pazzesco. Eccolo qua ancora con Andrea. Poi sto guardando, fisico ancora asciutto, ma tu vai in bicicletta?
2: Sì, m'alleno ancora, sì.
0: Cioè ti piace? Ti piace?
2: Mi
0: ancora?
2: Piace, sì, perché vado con mio cognato, un gruppo di amici è divertente, mi diverto.
0: Mi diverto andare
2: con loro. Le bastono ogni tanto, però.
0: Ti piace?
2: È divertente.
0: Ti piace,
2: divertente.
0: Perché poi come dire, quello spirito di competizione non può passare.
2: Sì. Io cerco di evitare di essere competitivo, ma mi
0: va bene. Allora, ragazzi, è stato un piacere ospitarvi. Ho saputo qualcosa in più di Verdellino, quindi ricordiamo la data.
1: Non solo Atalanta, perché Verdellino abbiamo anche la sede dell'Atalanta, quindi.
0: Ragazzi,
1: abbiamo dovuto spostare un po' anche sul ciclismo, ma ne siamo orgogliosi.
0: Super sport. Allora, dal 23 di maggio, quindi questa settimana, terminerà il 31 maggio.
1: Sì, il 31 con la gara.
0: Con la settima
1: categoria allievi, giusto? Sono giovanissimi.
0: E tu partecipi, Andrea? Di bastone?
2: No, io do una mano all'organizzazione. Sono lì presente.
0: Beh, è un orgoglio, no?
1: Assolutamente,
0: grazie intanto per averci dato queste informazioni, quindi saluto ovviamente il primo cittadino, quindi con il sindaco Silvano Zanoli di Verdellino,
1: che è stato qui
0: con noi in colazione con Radio Alta. Ricordate questi giorni speciali dedicati appunto al ciclismo, con l'arrivo anche del Giro d'Italia. Grazie ad Andrea Di Corrado, questo grande campione, il papà Salvatore, che in questo caso non è il tuo papà ma è organizzatore
2: è il nostro motore
0: di questi eventi, e voi non perdeteli. State qui con me perché fra poco torniamo, parliamo d'altro, fra poco musica con Bruce Springsteen. State qua.
4: Spot. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza.
9: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Radio Alta.

0: ci siamo per il boss, questo ed altro, ragazzi, perché ci siamo messi in contatto con il frontman di una delle band, tribute band, più famose, più apprezzate, ma anche dal boss, dallo stesso boss, che è la 57 Street Band. Ebbene, noi abbiamo Carlo Ozzella, che è il boss, cioè che è Bruce Springsteen, che è qui con noi. Io sto vedendo queste immagini bellissime che riguardano il suo gruppo. Ciao Carlo, eccoci!
1: Ciao a tutti, bentrovati!
0: Ce l'abbiamo fatta, perché sabato c'è un concerto dedicato a Bruce Springsteen. Siamo al Teatro Coelet di Redona, qui a Bergamo, ma non è la prima volta che voi venite qui a Bergamo, Carlo?
1: No, abbiamo suonato negli anni un po' di volte, insomma, da quelle parti lì. Abbiamo suonato a Clusone, abbiamo suonato a Nembro, e io ho suonato in questo teatro al Coele di Bergamo a ottobre, in una serata in cui ero da solo, in realtà una serata acustica, e in quell'occasione lì appunto poi è nata l'idea di tornare, di fare un evento con tutta la band, e quindi insomma così ci siamo dati appuntamento per questo sabato 23 maggio.
0: Allora guarda sulla vostra pagina Facebook, faccio vedere anche quella che è la locandina di Bruce Springsteen's Tribute Band, appunto il loro nome, che è uno scioglilingua, The 57th Street Band, che poi è il titolo anche di una canzone di Bruce Springsteen, sì, corretto?
1: Esatto, viene dalla Incident on 57th Street, poi la E Street Band è la band di Bruce Springsteen, quindi insomma abbiamo messo insieme le due cose, ma ci siamo resi presto conto che era un nome forse un po' impronunciabile, quindi non è stata forse la scelta migliore, però ormai da una vita è così.
0: Certo, quindi. E voi esistete come tribute band da quanto tempo e perché siete così apprezzati? Anche dallo stesso boss, poi vi dico una cosa che riguarda il loro gruppo.
1: Beh, allora noi siamo nati nel 2005, quindi a novembre infatti abbiamo festeggiato i 20 anni con un bel concerto a Milano, i 20 anni della band. Devo dire, siamo stati molto attivi per i primi, diciamo, 12-13 anni, dopodiché c'è stato un periodo effettivamente di pausa, dove poi ognuno chiaramente si è dedicato anche ad altri progetti, altre band, io ho il mio progetto dove ho le mie canzoni, i miei dischi, e quindi ci siamo un po' così, senza mai di fatto sciogliere la band. Dopodiché, quando appunto Springsteen è venuto a suonare in Italia l'anno scorso, c'è stato un evento organizzato dall'Hard Rock Café a Milano e dagli Adon Fan Club di Amici di Napoli, ed è stata un po' l'occasione per ritrovarsi, riprendere un po' attivamente a suonare, quindi grandissima serata lì, e a quel punto poi cadevano anche i 20 anni, quindi è stato proprio un ritornare a suonare.
0: Vi sto vedendo con queste immagini che riguardano una delle canzoni che io amo di più, da Born in the USA, che è I'm Going Down, Down, Down, Down.
1: Ah.
0: Bellissima, bellissima canzone di Bruce Springsteen. Senti, ma è vero, perché poi sono andato a cercare un pochino le cose, che il boss vi conosce, cioè sapere che Bruce Springsteen vi ha sentiti, che cosa significa? Cioè, poi tu ci assomigli quasi a Bruce Springsteen.
1: Allora, diciamo che quello che è successo è che due anni fa, quando Springsteen purtroppo ha dovuto rimandare i concerti a Milano per problemi alla voce, e in quell'occasione lì è capitato di ritrovarsi a suonare in centro a Milano. Ho fatto a quel punto un concerto così improvvisato in qualche modo nel centro di Milano, dove poi alla fine sono confluiti tutti i fan che erano venuti a Milano per vedere Springsteen.
0: Caspita, quanti erano?
1: Ma secondo me quella sera lì alla fine c'erano 2000 persone lì alle colonne di San Lorenzo, era una distesa di persone ma inaspettata, insomma è stata una roba incredibile per me ritrovarmi lì a cantare con tanti amici, con tante persone, e in quell'occasione lì, diciamo, c'è stato il modo di interagire poi tramite i social e quant'altro con la sorella di
0: Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen, che comunque è in tour con lui, lo segue. Ma
0: sai che le sorelle contano tanto, le sorelle, secondo me la sorella è andata da Bruce, listen, fa ascoltare questi qua.
1: E quindi dopo quell'occasione lì, insomma, c'è stato anche un video in cui lui ha ringraziato, insomma, i fan che si erano lì radunati, insomma. Quindi in un suo video poi compaiono delle immagini proprio di quell'evento lì, di me che canto, quindi insomma che almeno dell'esistenza, diciamo, credo.
0: Va bene. Secondo me anche di più. Siete molto bravi, vi ho ascoltati, e quindi complimenti. Anche perché poi, sai, tribute band ce ne sono tantissime in Italia, no? Tribute band, però insomma, poi bisogna interpretare l'artista che si vuole omaggiare nel modo più vicino, ecco, all'originale. Senti, ma avete, come dire, l'idea, diciamo, chissà un giorno potrebbe accadere che, tanto che suoniamo, ti arriva fra il pubblico, arriva il boss, tu svieni quel momento.
1: Oddio, sì, penso che potrebbe già essere così un momento, a quel punto potrei smettere anche.
0: Cioè, basta, sono arrivato alla fine della mia carriera, ho raggiunto il mio scopo. Cioè, Bruce Springsteen è anacronistico secondo te, Bruce Springsteen?
1: Ma la bella sorpresa è scoprire che no. Lo aveva fatto, nel senso che i concerti lui continua a suonare in tour anche adesso negli Stati Uniti, e il pubblico che va a vederlo in realtà è assolutamente trasversale, cioè ci sono ragazzi di 18 anni come persone di 60 o di 70, insomma c'è davvero chiunque. È ancora molto attuale la sua musica, coinvolge, ma io vedo che appunto ai suoi concerti, come anche alle serate che facciamo noi o che fanno anche altri amici che hanno altre tribute band con cui siamo molto legati. C'è un evento che ogni anno, a cui partecipo ogni anno, che si chiama Glory Days in Rimini, che è un raduno che da più di 20 anni si tiene a Rimini, organizzato da Lorenzo Semprini, che è un altro grande amico springsteeniano, e a questi eventi partecipano davvero persone di qualunque fascia di età, con l'entusiasmo, conoscendo le canzoni, la storia. Magari non sono stati nell'85 a San Siro, neanche io ci sono stato.
0: Io c'ero.
1: Ah, che fortuna!
0: San Siro era il 21 giugno, era il primo giorno d'estate, 21 giugno 1985, la prima volta di Bruce Springsteen a San Siro, non c'era ancora il Terzo Anello, l'ho raccontata tante volte, e alle 19:30 lui attaccava con Born in the USA. Ti voglio lasciare con una curiosità, quindi non so se poi vera, non vera, la copertina di Born in the USA, no? Si vede lui, no? di spalla, con quello che tutti pensavamo fosse un fazzoletto, piuttosto, invece un cappellino. Tu sai la storia di questa di questo cappellino che lui aveva in tasca?
1: No.
0: Allora, non so se è leggenda qualcosa, però mi piace raccontarla. Allora faccio vedere, guardate, c'è la chitarra Bruce Springsteen qua, però c'è il cappellino adesso, la copertina di Born in the USA, lo ricordate, c'era la bandiera americana, il cappellino era di un fan che in quel momento si avvicinò a Bruce e disse: guarda, mio papà faceva l'operaio, è morto sul lavoro, lui doveva fare la copertina del disco, quindi c'era il fotografo, e ebbe l'idea di fare la foto di spalla con il cappellino in tasca, ed era di questo fan che ebbe il papà morto. Poi io non so, e per quello te lo chiedo, magari non è vera questa cosa, l'ho letta da più parti.
1: No, non la sapevo, non la conoscevo, so di quelle sessioni degli scatti, so che c'erano anche varie leggende, c'era qualcuno che pensava che lui di spalle verso la bandiera che in qualche modo ci stesse
0: non proprio bene.
1: La bandiera in realtà non credo,
0: ma infatti
1: il disco lì aveva tanta America dentro, quindi aveva un senso metterci quella bandiera. Ovviamente non era solo la celebrazione, ma era
0: qualcosa di più, qualcosa di più. Certo, fra il pubblico forse pochi trampiani, o forse nessuno.
1: Ovviamente credo
0: forse,
1: molto pochi,
0: forse nessuno. Senti, Carlo Zella, a me ha fatto molto piacere conoscerti, Quindi grazie, invito tutti i nostri amici, vi faccio vedere ancora la locandina per quanto riguarda questo momento dedicato al boss. 23 maggio, Teatro Coelet, siamo a Ridora, lo dico in provincia di Bergamo, con The 57th Street Band, con Carlo Ozzella frontman, con il tuo gruppo, dove potrete sentire in credo 4-5 ore di concerto tutta la musica di Bruce Springsteen. Comunque Carlo, 19:30, 21 giugno 1985, Born in the USA, San Siro esplose. San Siro esplose, le casse superavano l'altezza, non c'era il terzo anello, ma del secondo anello sì, questi schermi, i primi mega schermi che si vedevano a San Siro, e poi alle 21 attaccò con Cover Me, una versione tutta all'imbrunire. Lo ricordo come fosse ieri. Lo ricordo come fosse ieri, e San Siro che ballava. Sono contento. Carlo, in bocca al lupo per sabato sera, Teatro Coelet, con The 57th Street Band e la musica del boss di Bruce Springsteen. Grazie. Ciao Carlo.
1: Ciao.
0: Bello, allora state con me perché fra poco torniamo, mi sa che ci colleghiamo subito con il nostro ragionier Lodetti fra pochi minuti qui a colazione con Radio Alta.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12:30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non C'è di Neck e i mitici anni 2000 con

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Abbiamo due minuti, mi manca il fiato in questo momento, perché mi sono andato in bicicletta a Verdellino, poi abbiamo fatto il concerto con Bruce Springsteen, con il gruppo dei 57th Street Band, e adesso caro pubblico, andiamo, guarda che cielo terzo che c'è, guarda che belle immagini, che la bellezza, quando si dice la bellezza, il nostro ragioniero Detti, Beppe!
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora abbiamo due minuti.
2: Fermo all'autogrill.
1: Potremmo intitolare, cioè, il film Fermo all'autogrill.
2: Oppure Aspettandoti all'autogrill.
1: Ma si chiama ancora autogrill? L'autogrill? Si chiama autogrill?
2: Ma io chiamo ancora autogrill.
1: Perché ogni tanto io dico ancora. Andiamo ai pavesi? No, ma lei è giovane.
2: Non so. Pavesini. No, me lo ricordo, i pavesi.
1: Perché anche a Dalmine c'era proprio c'era il biscotto pavesi, no? Si ricorda?
2: Sì, andiamo.
1: Ai pavesi, andiamo ai pavesi.
2: Allora. Sono quasi a Milano, a Grate, diciamo.
1: Ah, gratis. Allora, ragioniere, vediamo qua questa foto.
2: Qui non si può, ecco, mi raccomando, rispettare i cartelli, né in bici né in macchina.
1: Allora, c'è una bella scala, però non puoi andare né in bicicletta e neanche in macchina, neanche in motorino, però,
2: neanche in motorino.
1: Questa scala è difficile, che... mi raccomando, divieto questa cosa. Va bene, lo seguiamo questo divieto. Invece è il momento delle, siamo a Marostica, no? Sa che a Marostica fanno le ciliegie più buone, ma lì le chiamano ciliegie, qua invece sono le ciliegie, perché hanno il ciglio, quindi
2: sì, esatto.
1: Magari si chiama così, magari
2: buonissime, costano un po' adesso ultimamente, però sono buonissime. Io divento matto.
1: Andiamo a Marostica con le ciliegie. Poi invece
2: entrata
1: libera, senza impegno.
2: Senza impegno.
1: Qua siamo in valle, senza impegno.
2: Oppure potremmo essere anche in Emilia.
1: Senza impegno, entrata libera. Bene, poi questo che fa?
2: Oh, questo è un lavoratore, sono due amici che stanno, hanno detto proviamo a fare i pittori.
1: Incredibile.
2: I bianchini.
1: Sì, guarda questo, bravi, proprio.
2: Ma tanto credono al lavoro, si sono pitturati anche loro. Diciamo.
1: Sembrano dei manichini in questo caso. Va bene, caro ragioniere, la saluto, un po' di ciliegie, ci sentiamo domani. Ciao Beppe.
2: Bene, buona giornata.
1: Buon lavoro. Dai che siamo già in ritardo, ma stiamo recuperando, grazie a tutti i nostri ospiti, Luciano Ravasio, il sindaco che salutiamo di Verdellino, Silvano Zanoli, il sindaco, salutiamo, e poi con il grande campione, con Andrea Di Corrado, Salvatore Di Corrado, e poi con Carlo Zello per quanto riguarda la 57th Street Band, che sarà al Teatro Coelet sabato. Grazie a Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, fra poco Davide Munari, e poi nel pomeriggio Keep on Rockin', Discovery Funk, domani mattina dopo Micaela e Franco, colazione con Radio Alta. Io sono qua, vi aspetto.
0: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Bergamo, 14 comuni vanno al voto, ultima settimana di campagna elettorale, chiamati alle urne 37.000 elettori, solo due le donne tra i 28 candidati sindaco, la mappa con i candidati e tutte le informazioni sulle liste. Dalle piste di atletica alla banda, addio a Nicola, morto a 32 anni a Triviglio, si è spento domenica 17 maggio, 32 anni Nicola Rizzi, il suo nome resta impresso nella storia dell'atletica leggera lombarda. E sempre da Triviglio, ferito al volto con un coltello dopo una lite tra vicini, è stato arrestato un 54enne. L'episodio nella notte tra sabato 16 e domenica 17, la vittima, un 52enne, si è presentata sanguinante nella caserma dei carabinieri. L'aggressione sarebbe stata e nata da dissidi di vicinato. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, qua si parla di controlli nei locali del centro di Bergamo, irregolarità in via Sant'Orsola, sanzioni per migliaia di euro, due gli esercizi commerciali sotto la lente, riscontrate diverse irregolarità anche legate all'igiene e alla conservazione degli alimenti. I controlli proseguiranno, poi avremo altri aggiornamenti nel corso dei nostri prossimi telegiornali, in particolare a mezzogiorno nel TG, sempre da Bergamo TV. Andiamo a vedere invece la situazione del traffico questa mattina. Andiamo in A4, regolare, cioè linea verde verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi, e poi punto critico 671 con leggero rallentamento. Abbiamo segnalato questa mattina un incidente in San Bernardino e vediamo che ancora c'è questa icona, ma in particolare per chi sta uscendo dalla città, quindi direzione Colognola, c'è questo incidente. Andiamo in altri punti: Ramera Petosino con traffico rallentato, Villa del Medalmine, segnalazione anche in questo caso sulla Villa del Medalmine, quindi siamo sulla 470, di incidente, un'altra segnalazione di incidente in questo momento, quindi sono due al momento quelli segnalati. Galleria Montenegrone, traffico abbastanza regolare, così anche in Val Cavallina, tangenziale sud e Valle Imagna, però ci sono queste segnalazioni di due incidenti, quindi in San Bernardino e anche, come abbiamo visto, sulla Villa del Medalmine. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore, qua lo leggiamo dal sito di Trebi Meteo, per questa giornata cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio sera, comunque non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21 gradi. 9, 2 minuti, 40 secondi, aggiornamenti alle 10 e alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata Diciottina, la tazzina.
7: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
9: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357344979. Sabato orario continuato.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Munari.
1: Io credo e spero di riuscire tutti i giorni ad offrirvi degli spunti per delle riflessioni, ma anche per passare del tempo bello, del tempo di qualità in queste giornate che sono per molti sempre frenetiche. Noi ci prendiamo un'oretta per respirare, per raccontare, per guardare, per osservare quello che accade nel nostro territorio. Quest'oggi lo faremo tra poco, ci collegheremo con una restauratrice di fotografie. E sto parlando di Silvia Berselli, una professionista del settore, credo ormai da svariati anni, insomma una professionista che ha curato il restauro di quelle che sono le immagini, le fotografie del fotografo Eugenio Goglio, di cui avevamo parlato qualche settimana fa per quanto riguarda il Museo delle Storie di Bergamo. Ne avevamo parlato con Roberta Frigeni, direttrice scientifica del Museo delle Storie. L'appuntamento è quello in corso e lo sarà fino al 19 di luglio 2026, quello con Ritratto di un'epoca, che sono questi volti, paesaggi e comunità in questo racconto attraverso più di 140 immagini che ci rendono uno spaccato di quel periodo, la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento in Valle Brembana, per cui un ritratto che arriva a noi molto potente perché le immagini, si sa, ti colpiscono molto più di un suono, le immagini le vedi subito, e grazie anche all'attività di chi queste immagini le ha restaurate. E oggi ci faremo spiegare da Silvia Berselli qual era la tecnologia, oggi abbiamo lo smartphone, è chiaro, premi e fai la foto, qual era la tecnologia che permise a fotografi come Eugenio Goglio di scattare immagini in maniera molto più, come dire, smart, molto più semplice, dove semplice metteteci delle virgolette davanti e dietro, perché non era semplice, era semplice per gli standard dell'epoca, fine Ottocento, non era per nulla semplice, e di questa tecnologia che appunto prendeva il nome di gelatina al bromuro d'argento. Ce lo facciamo raccontare perché credo che sia molto molto curioso e di sicuro non così noto come fatto, per quello che mi piaceva sottolineare anche l'importanza della tematica. Come sempre, tanti appuntamenti che ci tengono sul territorio, i numeri ve li ho dati, credo di no, 329 11 84 864, nell'aria c'è @radioalta.it. Partiamo con la nostra musica grande, lei è Donna Summer con Hot Stuff. Qui c'è roba che scotta su Radio Alta.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Finalmente siamo arrivati per questo incontro che avrà luogo sabato 23 maggio 2026 ore 17. Parliamo di questa mostra, Ritratto di un'epoca, di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa, e sono contento di ospitare questa mattina qui con noi in collegamento la restauratrice Silvia Berselli. Silvia, buongiorno, benvenuta su Radio Alta.
2: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti, anche agli ascoltatori.
1: Siamo molto contenti di ospitarti, Silvia, anche perché ci dai modo di entrare dentro a un tema di questa mostra, che è Fotografie di Eugenio Goglio, Ritratto di un'epoca, quindi questi volti, paesaggi che raccontano una comunità che non c'è più, la Valle Brembana tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, in questa mostra che resta attiva fino al 19 di luglio 2026 presso il Museo della Fotografia Sestini. Siamo chiaramente in Città Alta. Silvia, io partirei proprio da questo evento, quindi sabato ore 17, tu spieghi qual è il genio dentro l'archivio, per cui tu che ti occupi comunque di restauro, se non certo, dico male, insomma, sì, di materiale fotografico, spiegherai proprio questo, per cui il processo utilizzato da Goglio, quindi questa gelatina al bromuro d'argento. Io vorrei partire proprio da questo, perché è così rivoluzionario nel metodo fotografico questo processo, ecco.
2: Dunque, allora partiamo dal raccontare che Goglio, poi qua avrete già avuto modo di ascoltare altri interventi, è stato comunque un precursore della fotografia nei suoi anni, non solo in Val Brembana, ma era un personaggio molto particolare, perché sappiamo appunto che aveva studiato a Brera, a Milano, quindi aveva una tecnica affinata molto particolare. Allora, lui lavora con questo materiale fotografico che sono le lastre in vetro alle gelatine a bromuro d'argento. Cosa vuol dire? Sono i primi materiali industriali fotografici. Cosa vuol dire? Prima delle lastre alla lastra gelatina a bromuro d'argento, i fotografi avevano le loro ricette, si preparavano i loro materiali, e c'era un altro tipo di negativo che era il collodio, che era una lastra che però era molto complicata da fare, perché si asciugava subito e nel momento in cui si asciugava perdeva sensibilità. Quindi questo è il periodo che magari qualcuno ha visto i disegni o qualche immagine dei fotografi che giravano con la tenda o col carro, perché dovevano fare immediatamente la foto prima che asciugasse. La gelatina bromuro d'argento fa nascere anche una fiorente industria. Tra l'altro noi in Italia abbiamo avuto Ferrania, per esempio, che faceva questo tipo di lastre, che erano più semplici da utilizzare, relativamente semplici, perché parliamo sempre di un periodo in cui la fotografia non era alla portata di tutti, come sarà, voglio dire, 100 anni dopo. E quindi Goglio, che sicuramente era uno molto attento alle novità che arrivavano spesso anche, devo dire, dalla Francia in quegli anni, si inizia a utilizzare nel suo studio questo materiale nuovo che era, come dire, non doveva essere preparato, doveva essere acquistato, ma comunque richiedeva tutta una perizia di lavorazione, perché poi dopo andava sviluppato, lavato, fissato e permetteva poi la stampa.
1: Quindi è corretto dire in qualche modo che il processo di questa gelatina al bromuro d'argento di fatto è un'evoluzione dal punto di vista tecnologico, che poi ha permesso in primis, credo, di abbattere un pochino i costi, di rendere un po' più alla portata di non dico di tutti, giustamente, ma di essere un pochino più smart, come dire, no, nella gestione. Certo. E quindi è quello che probabilmente ha anche permesso a Goglio di produrre così tante immagini che sono poi arrivate fino a noi, devo dire, in buone condizioni, dico bene.
2: Certo, sì, no, poi tra l'altro c'è da dire anche questa cosa, che questi materiali che sono comunque a base di sali d'argento, quindi hanno la sensibilità del materiale fotografico legato ai sali d'argento, hanno, come dire, alla fine una resistenza al tempo e

0: fotografie di poter diffondersi a un pubblico anche di non tecnici e di non specialisti, che in qualche modo dovevano essere un po' anche dei chimici, no?
1: Certo,
0: c'è questo
1: certo.
0: famoso slogan della Kodak che inizierà a produrre le pellicole, quindi pellicole plastiche che permettono di avere il famoso rullino, no?
1: Certo.
0: Questa frase che era "you press the bottom, we do the rest", no? Cioè tu basta che fai
1: premi, schiacci il bottone
0: l'otturatore esatto della macchina fotografica, non ti stare a preoccupare perché non hai più le lastre, gelatina, bromuro d'argento che comunque dovevano essere sviluppate, lavate, fissate, quindi devi avere anche una conoscenza chimica di un certo livello, ma diventerà con la pellicola un materiale molto più semplice e facile da utilizzare.
1: Mm-hmm. Io sono sempre più curioso, rilanciamo nuovamente l'appuntamento per sabato 23 maggio ore 17, il genio dentro l'archivio a cura di Silvia Berselli, che dialogherà con Daniela Pacchiana. Silvia, mi ha fatto molto piacere, mi hai tolto qualche curiosità, me ne hai date tante altre, per cui un motivo in più per venire a visitare la mostra. Grazie mille alla restauratrice.
0: Grazie
1: Silvia Berselli.
0: E con piacere, speriamo di avervi tutti alla conferenza. Così avremo modo di parlare, di, come dire, ancora andare avanti a rispondere a eventuali curiosità.
1: Assolutamente. Silvia Berselli, grazie mille.
0: Grazie a te, arrivederci, a presto.
2: Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: diretta If It's Only Love, Alex Fanjul featuring Keenan. Ho un paio di appuntamenti che vi voglio cominciare così a regalare per la giornata di quest'oggi. Andiamo a Riva di Solto, continuano gli appuntamenti del ciclo Invecchiare senza diventare vecchi nella sala del comune di Riva di Solto. Oggi l'appuntamento con il fisioterapista il dottor Roberto Fusaro, e il titolo dell'incontro di oggi alle 14.30 è Oltre il divano, l'arte di muoversi ad ogni età. Questo per quanto riguarda la conclusione di questi incontri teorico-pratici, perché invecchiare bene si può. Sala del comune, via principale numero 2. Tutto questo per quanto riguarda Riva di Solto. Altro appuntamento invece, sempre per la giornata di quest'oggi. Oggi andiamo ad Almenno San Bartolomeo, al Museo del Falegname Tino Sana, dove ci sarà questo laboratorio dedicato al mondo delle api e alla scoperta del loro prezioso lavoro a cura di Le Api di Maria e Bianca. Verrà realizzato anche un lavoro, una casetta per le api solitarie. Il costo di questo laboratorio è di 5 euro e l'appuntamento è per questo pomeriggio alle 15.30. Durerà un paio di ore questo laboratorio dedicato al mondo delle api. Non muovetevi, abbiamo qualche istante di pubblicità, l'appuntamento con le ultime notizie e ritorniamo tra pochissimo insieme a George Michael.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
3: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
3: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena.
5: Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
9: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
7: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.
12: Radio Alta, il radiogiornale.
13: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Ad un passo dalla ripresa della guerra contro l'Iran, ieri Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco su richiesta degli alleati del Golfo, perché dice sono in corso colloqui seri. Putin oggi è a Pechino dal presidente Xi. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno. Infine Mosca annuncia 3 giorni di esercitazioni militari nucleari. Assalto al centro islamico a San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Rashid. 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza. Morti anche 2 aggressori di 17 e 19 anni nella loro auto. Messaggi anti-islamici, una tanica con i simboli delle SS. Verrà interrogato oggi per la convalida del Fokudri, il giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di una perizia psichiatrica. psichiatrica. A Siena, dove la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico, apologia del movimento fascista e nazista. La Farnesina ha chiesto il rilascio dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina israeliana nel blitz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly è tra gli attivisti che sono stati bloccati ieri in acque internazionali. Inizia stamane la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta delle Maldive, i cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, Muriel Oddeino e Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. È tutto per questa edizione. Torniamo insieme alle 10.
2: Spot, spot.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Radio Alta, la musica grande.
15: Radio Alta.
1: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria

If You're Looking for Fast Love, George Michael su Radio Alta. Trasferiamoci in Città Alta, lo facciamo per parlare del Limes Club di Bergamo, che organizza per la giornata di quest'oggi, o meglio per la serata di quest'oggi 20:45, siamo presso la Sala Civica Sant'Agata di Bergamo, questo incontro sull'eredità culturale dell'Occidente di fronte ad un avvenimento di cui purtroppo dobbiamo anche tenere conto, quindi una possibile separazione, un allontanamento, mettiamola così, tra Stati Uniti ed Europa, perché è giusto e lecito chiedersi che cosa resta dell'Occidente strategico in un contesto in cui questi attacchi di Trump da una parte alla NATO e ai paesi membri sono pressoché giornalieri. Quindi cosa resta dell'Occidente culturale quando il presidente americano e il papa statunitense compiono reciproche e costanti scontri, invasioni di campo, li vogliamo chiamare così, tra mondo della politica e la religione? In che modo questa guerra attuale contribuisca ad approfondire queste diatribe, queste distanze tra il mondo europeo e il mondo americano? Quindi, prendendo atto di questa inedita, se vogliamo, distanza tra le due sponde dell'Atlantico, si cercherà di farsi guidare in questa domanda che è molto chiara ma è altrettanto provocatoria, che quindi dà il titolo anche a questo incontro. Siamo davanti a uno scisma d'Occidente, quindi l'appuntamento è per oggi alle 20:45, dove sarà presentato presso la Sala Civica Sant'Agata, verrà presentato il nuovo volume di Limes, saranno proiettate le mappe geopolitiche della rivista, questo ampio spazio dedicato al conflitto armato nel Golfo Persico, e saranno comunicate poi le informazioni per quanto riguarda il premio Limes 2026, che è previsto presso il Teatro Sociale in Città Alta per il prossimo 29 di giugno. Ecco, molto interessante. Continuiamo, lui è Claudio Baglioni, Le vie dei colori, questa è Radio Alta, questa è quanto mai la nostra musica grande.

0: l'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: 6 visite guidate per scoprire il patrimonio storico, artistico ma anche architettonico del cimitero monumentale di Bergamo. Questo è il programma di arte e architettura nel cimitero di Bergamo, questo ciclo di appuntamenti promosso dai servizi cimiteriali del comune di Bergamo in calendario da giugno a novembre 2026. Comincio a segnarvi e a dirvi le date, perché allora partiamo con sabato 6 di giugno e domenica 21 giugno, poi si andrà a luglio, sabato 18 luglio e dopodiché si scavalla sul mese di settembre, per cui 13 di settembre domenica, sabato 24 ottobre, domenica 1 di novembre, sempre dalle 10 alle 11.30. Ogni appuntamento prevede un massimo di 30 partecipanti ed è attivo un sito che è prenotabergamo.it, dove c'è la possibilità di prenotarsi per le prime 3 date che vi ho appena letto. Oppure si può chiamare un numero verde che è l'800 29 21 10 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. È un'iniziativa sicuramente molto interessante, che punta a valorizzare uno dei luoghi più significativi della città, non solo come spazio di memoria privata, di raccoglimento, ma anche come giustamente patrimonio culturale ed artistico. A guidare i partecipanti sarà Roberto Fontanino, guida turistica accreditata, lungo un percorso tra arte, memoria e storia cittadina. Con questo itinerario che partirà dal Famedio, con accesso esclusivo alla cappella, per poi attraversare le sculture monumentali del piazzale, la chiesa di Ogni Santi, il cimitero dei bambini, la tomba Morosini, il giardino delle rimembranze, il primo forno crematorio, i campi centrali, il mausoleo dei caduti, il cimitero evangelico e la tomba Natta. Come vi dicevo, il cimitero monumentale custodisce delle spoglie di artisti, di uomini di scienza, di patrioti, di figure illustri del territorio che saranno sicuramente oggetto di questi percorsi a tappe. Abbiamo le parole dell'assessore ai servizi cimiteriali Giacomo Angeloni, che dice: il cimitero monumentale non è solo un luogo di memoria privata e di raccoglimento, ma è un vero e proprio museo a cielo aperto che custodisce l'identità e la storia della nostra città. Con questo nuovo ciclo di visite guidate vogliamo offrire ai cittadini l'opportunità di riscoprire un patrimonio artistico e architettonico di straordinario valore, spesso poco conosciuto. Raccontare l'evoluzione dei monumenti, dei simboli e anche degli spazi del cimitero significa ripercorrere le trasformazioni sociali e culturali di Bergamo negli ultimi secoli. Queste le parole, come vi dicevo, dell'assessore Giacomo Angeloni. Le date ve le ho dette, vi ricordo ancora una volta le prime 3, che sono sabato 6 giugno, domenica 21 giugno e sabato 18 luglio. Per quanto riguarda gli incontri al cimitero monumentale di Bergamo, queste 6 visite guidate gratuite da giugno a novembre.

Posti a una fine, Alessio D'Andrea su Radio Alta. Io per quest'oggi mi fermo qui, vi rimando a mixcloud.com dove tra poco caricheremo l'intervento di Silvia Berselli di poco fa, dedicato al mondo della fotografia della fine dell'Ottocento, veramente straordinario. E per quanto mi riguarda ci risentiamo domani, passate una buona giornata in nostra compagnia. Io sono Davide Munari, vi aspetto domani subito dopo Colazione con Radio Alta.

0: Spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL. Il CAF, dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
6: Radio Alta. Sono le 9 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Timore ieri a Urniano per un'attentata rapina che ha rischiato di finire in tragedia dopo aver fallito un primo furto all'hotel-ristorante La Bettola. Due malviventi hanno preso di mira la pizzeria Da Alfreda. Sorpreso nel magazzino dal titolare, uno dei ladri è fuggito verso l'auto. Nel tentativo di fermarlo il ristoratore si è aggrappato al mezzo, venendo trascinato per circa 200 metri prima di essere scaraventato a terra. L'allarme è scattato immediatamente. Il titolare Massimiliano Aceti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Treviglio con diverse ferite, non è però in pericolo di vita. I carabinieri hanno subito avviato le indagini, riuscendo a rintracciare e catturare il conducente dell'auto a Zingonia, mentre il complice è attivamente ricercato. In serata il locale ha esposto un cartello chiuso per rapina. E nella notte tra venerdì e sabato, sempre ad Urniano, un malvivente ha sfondato con un furgone la vetrina della Bresciani Automobili in via Provinciale, rubando 5 biciclette elettriche dalla collegata Bergam Cycles. Intercettato dai carabinieri durante la fuga, il ladro ha speronato due gazzelle prima di abbandonare il mezzo nei campi e scappare a piedi. La refurtiva è stata recuperata, ma le e-bike risultano danneggiate. Ingenti anche i danni alla struttura e a un'auto in esposizione. Siamo a pagina e parliamo del trasporto pubblico locale verso la gara e i rincari dei biglietti. Abbiamo incontrato il nuovo direttore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo, Vezio Guidobono. Paola Brate.
8: Il trasporto pubblico locale nella Bergamasca sta attraversando una fase di profonda e delicata trasformazione. Il settore si trova a dover gestire contemporaneamente una duplice sfida: da una parte l'impatto di grandi cantieri in corso sul territorio, come il raddoppio ferroviario, la nuova linea tranviaria T2 e l'introduzione del tram elettrico; dall'altra l'attuazione del piano di bacino, pronto a diventare operativo attraverso le gare d'appalto previste entro l'anno, il cui esito potrebbe ridefinire l'attuale assetto dei gestori dei servizi.
9: Ovviamente
0: ovviamente, trattandosi di gara, ci sarà concorrenza. Io mi auguro che il modello che verrà scelto dall'Assemblea sia in qualche modo simile a quella che è la suddivisione attuale dei territori.
8: In questo scenario di transizione, il tema delle tariffe e dei possibili rincari rimane l'argomento più caldo e sensibile per l'utenza.
0: Il sistema tariffario cambierà, quelli che saranno, tra virgolette, sfavoriti saranno coloro i quali si trovano nelle cosiddette linee di confine, perché verrà sicuramente sviluppato un sistema a zone e il sistema a zone prevede che ci sia un cambio di tariffa quando si passa da una zona all'altra. Se magari passando da una zona all'altra si percorrono pochi chilometri, ci si potrà trovare di fronte ad un incremento. Chiaramente gli incrementi non sono incrementi rilevanti, comunque sono incrementi che rispetto a una famiglia, al reddito di una famiglia normale, ordinaria, possono avere un impatto.
8: Al vertice dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale da poco subentrato il nuovo direttore Vezio Guidobono, figura che porta con sé una lunga esperienza maturata proprio sul campo e dall'altra parte del tavolo, avendo ricoperto a lungo il ruolo di responsabile della gestione dei servizi per una società di trasporti nel milanese.
0: È una visione completamente diversa, perché io vengo da un'azienda, per cui per me le logiche sono quelle che in questo momento mi trovo dalla parte opposta del tavolo.
8: Restano aperti i fronti critici della cronica carenza di autisti e della sicurezza a bordo dei mezzi e nelle stazioni.
0: Deve trasportare 50 persone, il conducente deve guardare la strada, non deve guardarsi le spalle.
8: Nelle prossime settimane Guidobono avvierà una serie di confronti con le parti sociali per strutturare un percorso che appare ormai tracciato, ma che per la complessità degli interessi in gioco non mancherà di generare inevitabili momenti di discussione e contrasto tra i soggetti coinvolti.
0: La possibilità che ci siano ricorsi e quindi ricorsi da parte di coloro i quali non hanno vinto la gara sono pressoché certi.
7: Luciano Patelli è il nuovo presidente di Confcommercio Bergamo, è stato eletto dal consiglio direttivo in carica fino al 2027 dopo l'assemblea dell'associazione, classe 1958, sposato, padre di due figli, e dal 1982 titolare della omonima immobiliare. Dal 2022 ricopriva la carica di vicepresidente vicario di Confcommercio, è stato presidente Promoberg, membro del consiglio direttivo e del consiglio di amministrazione della Fogalco. Dal 2009 consigliere regionale di Confcommercio Lombardia, ad affiancare Patelli, Cristian Botti come vicepresidente vicario.
6: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
9: È arrivata Diciottina, la tazzina.
10: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
11: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
10: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
11: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
10: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
12: Voglio più,
13: più,
12: più.
6: Ma più cosa?
12: Più risparmio.
6: Ma vai da Conad.
14: Via, via.
6: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
12: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
12: Questa è convenienza.
6: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
15: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
16: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
15: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
17: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,8 virgola 2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
17: Lo rifacciamo?
14: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
18: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
19: Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.
20: Alta Play Yesterday.
19: Suono 70.

0: Marco Masini ai palchi internazionali per nuovi suoni su Radio Alta Costanzo del Pinto. Push the button.
1: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, il radio giornale.

0: settimane.
1: Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo il Coudry, il giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di perizia psichiatrica. L'accusa nei confronti del fermato è quella di strage. Ieri avrebbe chiesto una Bibbia e spuntano sue vecchie mail rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego in ospedale. Intanto restano ancora 4 feriti. È iniziata questa mattina la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta subacquea alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, ottime possibilità per un accordo, fa sapere il presidente statunitense. I mercati cauti in apertura in euro dopo questo annuncio arrivato un po' a sorpresa nella giornata di ieri. Attualmente la borsa di Milano guadagna lo 0,33%. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture a Kharkiv e a Odessa. Da Kiev intensificazione del lancio di droni verso il confine. Putin in Cina per incontrare Xi, che il Financial Times dice avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Assalto al centro islamico di San Diego, 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, nella loro auto messaggi anti-islamici, una tanica con simboli delle SS. La Farnesina chiede il rilascio immediato dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina Militare nel Briz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly e tra gli attivisti che sono stati bloccati da Israele nell'abbordaggio avvenuto in acque internazionali. È tutto, torniamo per il flash delle 11.
2: Spot, spot. Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.
7: What I am is what I am, you what you are.
8: Alta Play Yesterday.

0: stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato Steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
2: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: La musica grande, Radio Alta.

Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Timore ieri a Urniano per un'attentata rapina che ha rischiato di finire in tragedia dopo aver fallito un primo furto all'hotel-ristorante La Bettola. Due malviventi hanno preso di mira la pizzeria da Alfreda. Sorpreso nel magazzino dal titolare, uno dei ladri è fuggito verso l'auto. Nel tentativo di fermarlo il ristoratore si è aggrappato al mezzo, venendo trascinato per circa 200 metri prima di essere scaraventato a terra. L'allarme è scattato immediatamente. Il titolare Massimiliano Aceti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Treviglio con diverse ferite, non è però in pericolo di vita. I carabinieri hanno subito avviato le indagini, riuscendo a rintracciare e catturare il conducente dell'auto a Zingonia, mentre il complice è attivamente ricercato. In serata il locale ha esposto un cartello chiuso per rapina. E nella notte tra venerdì e sabato, sempre ad Urniano, un malvivente ha sfondato con un furgone la vetrina della Bresciani Automobili in via Provinciale, rubando 5 biciclette elettriche dalla collegata Bergam Cycles. Intercettato dai carabinieri durante la fuga, il ladro ha speronato due gazzelle prima di abbandonare il mezzo nei campi e scappare a piedi. La refurtiva è stata recuperata, ma le e-bike risultano danneggiate. Ingenti anche i danni alla struttura e un'auto in esposizione. Voltiamo pagina e parliamo del trasporto pubblico locale verso la gara e i rincari dei biglietti. Abbiamo incontrato il nuovo direttore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo, Vezio Guidobono. Paola Abrate.
3: Il trasporto pubblico locale nella Bergamasca sta attraversando una fase di profonda e delicata trasformazione. Il settore si trova a dover gestire contemporaneamente una duplice sfida: da una parte l'impatto di grandi cantieri in corso sul territorio come il raddoppio ferroviario, la nuova linea tranviaria T2 e l'introduzione del tram elettrico; dall'altra l'attuazione del piano di bacino pronto a diventare operativo attraverso le gare d'appalto previste entro l'anno, il cui esito potrebbe ridefinire l'attuale assetto dei gestori dei servizi.
4: Ovviamente, trattandosi di gara, ci sarà concorrenza. Io mi auguro che il modello che verrà scelto dall'Assemblea sia in qualche modo simile a quella che è la suddivisione attuale dei territori.
3: In questo scenario di transizione, il tema delle tariffe e dei possibili rincari rimane l'argomento più caldo e sensibile per l'utenza.
4: Il sistema tariffario cambierà. Quelli che saranno, tra virgolette, sfavoriti saranno coloro i quali si trovano nelle cosiddette linee di confine, perché verrà sicuramente sviluppato un sistema a zone, e il sistema a zone prevede che ci sia un cambio di tariffa quando si passa da una zona all'altra. Se magari passando da una zona all'altra si percorrono pochi chilometri, ci si potrà trovare di fronte ad un incremento. Chiaramente gli incrementi non sono incrementi rilevanti, comunque sono incrementi che rispetto a una famiglia, al reddito di una famiglia normale, ordinaria, possono avere un impatto.
3: Al vertice dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale da poco subentrato il nuovo direttore Vezio Guidobono, figura che porta con sé una lunga esperienza maturata proprio sul campo e dall'altra parte del tavolo, avendo ricoperto a lungo il ruolo di responsabile della gestione dei servizi per una società di trasporti nel milanese.
4: È una visione completamente diversa, perché io vengo da un'azienda, per cui per me le logiche sono quelle che in questo momento mi trovo dalla parte opposta del tavolo.
3: Restano aperti i fronti critici della cronica carenza di autisti e della sicurezza a bordo dei mezzi e nelle stazioni.
4: Deve trasportare 50 persone, il conducente deve guardare la strada, non deve guardarsi le spalle.
3: Nelle prossime settimane Guidobono avvierà una serie di confronti con le parti sociali per strutturare un percorso che appare ormai tracciato, ma che per la complessità degli interessi in gioco non mancherà di generare inevitabili momenti di discussione e contrasto tra i soggetti coinvolti.
4: La possibilità che ci siano ricorsi, e quindi ricorsi da parte di coloro i quali non hanno vinto la gara, sono pressoché certi.
2: Luciano Patelli è il nuovo presidente di Confcommercio Bergamo, è stato eletto dal consiglio direttivo in carica fino al 2027 dopo l'assemblea dell'associazione, classe 1958, sposato, padre di due figli, e dal 1982 titolare della omonima immobiliare. Dal 2022 ricopriva la carica di vicepresidente vicario di Confcommercio, è stato presidente Promoberg, membro del consiglio direttivo e del consiglio di amministrazione della Fogalco. Dal 2009 consigliere regionale di Confcommercio Lombardia, ad affiancare Patelli, Cristian Botti come vicepresidente vicario.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
7: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: Radio Alta. Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
2: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
1: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconti.

0: subito.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
2: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo il Coudry, il giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di perizia psichiatrica. L'accusa nei confronti del fermato è quella di strage. Ieri avrebbe chiesto una Bibbia e spuntano sue vecchie mail rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena, che non gli dava un impiego in ospedale. Intanto restano ancora 4 feriti. È iniziata questa mattina la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta subacquea alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, ottime possibilità per un accordo, fa sapere il presidente statunitense. I mercati cauti in apertura in Europa dopo questo annuncio arrivato un po' a sorpresa nella giornata di ieri. Attualmente la borsa di Milano guadagna lo 0,33%. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture a Kharkiv e a Odessa. Da Kiev, intensificazione del lancio di droni verso il confine. Putin in Cina per incontrare Xi, che il Financial Times dice avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Assalto al centro islamico di San Diego, 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, nella loro auto messaggi anti-islamici, una tanica con simboli delle SS. La Farnesina chiede il rilascio immediato dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina Militare nel Briz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly e tra gli attivisti che sono stati bloccati da Israele nell'abbordaggio avvenuto in acque internazionali. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
4: Spot, spot. Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: La musica grande.
4: Radio Alta.
3: Alta Play Today. I successi

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.

0: I dati portano alla luce numerosi episodi di genitori aggressivi e di danni pagati per violenze degli studenti verso i professori. Ladri digitali all'attacco, truffe online cresciute del 58%, l'allarme della Fabi e il focus sulla Bergamasca. Con il crollo del contante volano i raggiri sul web. Sul sito della Federazione dei Bancari un vademecum per evitare i raggiri. Ad Iconsum e le associazioni dei consumatori ricevono ogni giorno decine di chiamate da vittime di raggiri. Il tessile fatica, ma la nicchia vola. Bresciani più 10% da inizio anno, il caso emblematico del calzificio di Spirano. Tra crisi geopolitica, dazi e boom dell'online, una squadra al 90% femminile che trascina l'alta gamma made in Bergamo in tutto il mondo, con una crescita costante anche oltreoceano. La biblioteca civica MAI e la scuola si incontrano in un modo nuovo, un progetto sperimentale capace di unire musica e letteratura per far conoscere ai ragazzi il ricco patrimonio conservato in un luogo simbolo della cultura bergamasca come quello rappresentato dalla storica biblioteca di Città Alta Bergamo. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. Ci occupiamo di scuola, ma non per vero parliamo delle violenze in aula, perché sono 7 docenti su 10 che nel corso della loro carriera hanno subito una violenza verbale o fisica da parte dei studenti, ma anche dei genitori. L'elenco dei professori vittime di violenza si allunga drammaticamente e nella mappa dell'emergenza scolastica in Lombardia la Bergamasca si conferma un territorio profondamente ferito. Ieri nella città metropolitana di Milano un docente è finito in ospedale con un trauma cranico. Il professore è rimasto coinvolto nel disperato tentativo di sedare una lite improvvisa e furiosa scoppiata all'interno dell'istituto. Questo grave episodio accende nuovamente i riflettori sulla scia di sangue e paura che ha toccato il culmine proprio in provincia di Bergamo meno di 2 mesi fa, quando a Trescore una professoressa di francese di 57 anni, Chiara Mocchi, si salvò per miracolo dopo essere stata accoltellata al collo e all'addome da un alunno di appena 13 anni nei corridoi della scuola media Leonardo da Vinci. Un precedente drammatico che fa eco all'aggressione di febbraio 2024 a Varese e a quella di maggio 2023 ad Abbiategrasso, delineando un quadro regionale sempre più critico. Secondo i dati ufficiali dell'Osservatorio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, tra il 2023 e il 2026 si contano 4 casi di violenza formale segnalati dal personale scolastico lombardo. Tuttavia, la realtà sommersa mostra numeri ben più allarmanti, con moltissimi episodi che non arrivano alla denuncia. A misurare la reale portata del rischio è una capillare ricerca condotta da Tecnica della Scuola, la quale rivela che ben 7 docenti su 10 nell'arco della propria carriera sono finiti nel mirino di aggressioni verbali o fisiche da parte di studenti e genitori. Un recente studio della UIL Scuola Lombardia ha inoltre mappato il fenomeno in base agli indirizzi di studio. I servizi sociali sono dovuti intervenire nel 18% dei licei a causa delle intemperanze di giovani e famiglie, mentre negli istituti professionali la soglia di criticità si impenna fino a raggiungere il 28%. Nei tecnici, infine, nel 15% dei casi, le famiglie lombarde sono state chiamate a risarcire i danni materiali arrecati dai figli, a testimonianza di una frattura educativa e sociale che continua a consumarsi tra le mura scolastiche. La Polizia di Stato di Bergamo mette in guardia i cittadini da recenti tentativi di truffa telefonica realizzata attraverso una tecnica che consente ai malintenzionati di far comparire sul display delle vittime il numero del centralino della questura. Durante le chiamate i truffatori si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine e invitano le persone contattate a recarsi negli uffici della questura con il pretesto di presunte comunicazioni urgenti. Nel corso della conversazione, cercano però di ottenere delle informazioni personali, dati sensibili e altri dettagli che potrebbero essere utilizzati per finalità illecite. La polizia raccomanda di prestare la massima attenzione, di non fornire mai al telefono dati personali. Ricorda che gli uffici di polizia non richiedono telefonicamente dati sensibili e non invitano i cittadini a comunicare informazioni personali tramite contatti telefonici non verificabili. E restiamo a parlare di truffe, perché aumentano quelle digitali. L'allarme di Fabi, il Vademecum online.
1: I ladri digitali colpiscono con forza i risparmiatori di Bergamo e dell'intera nazione. La comodità dei pagamenti elettronici ha infatti aperto la strada ad una forte ondata di criminalità informatica. Nella Bergamasca, dove ogni giorno si registrano in media 12 truffe tra telefono e citofono, con un aumento di oltre il 50% rispetto al periodo pre-pandemia, l'allarme della Fabi è netto. Nell'ultimo triennio gli attacchi digitali hanno sottratto agli italiani oltre 500 milioni di euro, mettendo a segno un incremento del 30% soltanto negli ultimi 12 mesi. Il fenomeno corre insieme al radicale cambiamento delle nostre abitudini di spesa. Dopo l'emergenza Covid, l'uso del contante è crollato. Il valore totale dei bonifici in Italia è decollato del 55%, mentre i pagamenti tramite bancomat e carte di debito sono quasi raddoppiati, facendo registrare un balzo del 132% nel numero complessivo delle operazioni. Questa enorme massa di transazioni virtuali ha attivato l'attenzione di reti criminali sempre più raffinate, che oggi sfruttano l'intelligenza artificiale, messaggi WhatsApp ingannevoli e finte piattaforme di trading online per aggirare i cittadini e svuotare i conti correnti. A livello nazionale, i dati elaborati dalla Federazione dei Bancari mostrano come l'escalation sia dominata dalle truffe online, schizzate del 58% in soli 3 anni. Crescono a ritmo sostenuto anche le frodi informatiche, che nell'ultimo anno hanno subito un'impennata del 25%. Per blindare i risparmi in una provincia ricca di imprese e ad altissimo tasso di scambi finanziari come Bergamo, la campagna Fabi ha diffuso online un vademecum con 8 regole pratiche per difendersi dalle insidie del web in vista dell'introduzione delle nuove più rigide direttive europee sulla sicurezza digitale.
0: Le imprese tessili stanno vivendo un momento di crisi in bilico nella condizione anche internazionale e geopolitica, però ci sono delle realtà virtuose come la Bresciani di Sperano, che proprio da inizio dell'anno ha registrato un più 10% in totale controtendenza.
1: In un momento di faticoso equilibrio e di profonda instabilità geopolitica, il settore tessile è tra i comparti industriali che stanno rischiando maggiormente di perdere pezzi. Molte imprese della catena produttiva hanno già ceduto il passo, costrette alla chiusura definitiva o alla delocalizzazione.
2: Il problema è la manifattura e il mantenimento della catena di produzione, perché se la catena si rompe è finita. Perciò dobbiamo lavorare tutti insieme per mantenere la catena di produzione.
1: Il simbolo di questa resistenza è la Bresciani di Spirano, leader nella produzione di calze di alta gamma, che ha archiviato un 2025 straordinario con una crescita del più 7% rispetto al 2024. Un trend positivo che si sta consolidando con forza ancora maggiore in questa prima parte del 2026, dove i primi mesi registrano già un balzo del 10% sul 2025.
2: E soprattutto anche in mercati dove c'è stata un po' di difficoltà, tipo gli Stati Uniti, per la questione dei dazi, che hanno portato ovviamente a un innalzamento del nostro prezzo. Però il mercato ha reagito bene e perciò stiamo in crescita anche sugli Stati Uniti.
1: La progressiva scomparsa dei competitor nello stesso segmento sta paradossalmente aprendo nuove quote all'azienda bergamasca, che continua ad espandersi, trainata anche dal canale digitale, con le vendite online che ormai incidono per circa il 10% sul fatturato complessivo.
2: È un mercato sempre più complicato, sempre più veloce. Adesso avremo da affrontare questo passaggio dell'intelligenza artificiale, che modificherà in maniera fondamentale tanti settori. Bisogna stare aggiornati.
1: Il cuore di questo virtuosismo economico è un organico di circa 30 dipendenti, una squadra quasi interamente al femminile che supera il 90% delle quote rosa.
2: Molto manuale, noi abbiamo 12 passaggi manuali, perciò è nelle mani anche fisicamente delle donne. C'è la possibilità, abbiamo 8 part-time che si sviluppano per la maggior parte su 4 ore invece che 8, e anche questo può essere un aiuto.
1: I ritmi di produzione dello stabilimento viaggiano su una media di 1200 paia di calze al giorno, per un totale che tocca i 300.000 pezzi all'anno.
2: Io posso dire che noi collaboriamo con 15 marchi dell'alta moda francese, italiana, americana e inglese.
1: In un contesto internazionale fragile, l'altissima qualità si dimostra lo scudo più efficace contro la crisi.
0: Ci colleghiamo con Daniele Vedovati, segretario generale FEMCA CISL di Bergamo. Benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Beh, bresciani ci racconta un'esperienza sicuramente virtuosa, appunto di grande slancio in un momento di fatica per invece molte altre imprese.
3: Sì, diciamo che il tessile in Bergamasco ormai da più di 20 anni ha visto cicli di crisi più o meno pesanti. È vero è che le nostre aziende hanno punti di forza riconosciuti un po' in tutto il mercato, che sono sicuramente una qualità superiore dei materiali, delle lavorazioni artigianali che garantiscono un'eccellenza ineguagliabile, collezioni innovative, la capacità di innovare il prodotto con costanza anno per anno, un servizio al cliente e una flessibilità nella gestione dei volumi e nelle consegne che sono ancora un punto di forza anche rispetto ai competitor cinesi. Vero è che negli ultimi anni molte aziende ad esempio hanno ridotto i cicli produttivi, magari passando da produzioni da 5 giorni a settimana rispetto ai 6 giorni che venivano utilizzati precedentemente, o incentivando l'utilizzo dei part time. Negli ultimi mesi un qualche rallentamento lo vediamo, soprattutto legato all'incertezza che c'è, alla difficoltà di programmare e prevedere il lavoro. A oggi contiamo circa 1.500-1.600 lavoratori interessati ad ammortizzatori sociali.
0: Cosa vi aspettate per i prossimi mesi? Come vedete la situazione?
3: Allora, qui c'è un tema legato all'incertezza globale, per cui il tema dei dazi, il tema della guerra in Ucraina e in Iran, con la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz, che portano situazioni e fattori di criticità ulteriori rispetto a quelli che già vedevano interessati alla filiera. Sicuramente i costi energetici stanno diventando un problema, che rendono ancora più difficile la concorrenza delle nostre imprese a livello globale. C'è un tema di un costo di aumento dei trasporti e di tempistiche incerte nella consegna della materia prima, gli ordinativi che, come dicevo prima, sono frammentati e rallentati e non permettono una programmazione. E poi sul tema della materia prima c'è anche un tema di concorrenza importante. Faccio un esempio: i produttori di filati in poliamide hanno presentato alla Commissione europea un tema di dumping sul costo dei filati provenienti dalla Cina. Questa procedura si chiuderà a settembre di quest'anno. È ovvio che se la Commissione europea applicherà dei dazi nei confronti di queste aziende cinesi, le aziende produttrici di filati, fra cui anche alcune importanti aziende bergamasche, ne trarranno beneficio. Mi viene da pensare che aziende legate alla produzione, ad esempio, delle calze, piuttosto che alla produzione di tessuti tecnici, potrebbero andare in difficoltà perché hanno strutturato anche la loro competitività su prezzi garantiti magari da mercati che ad oggi sono decisamente più vantaggiosi rispetto a quello europeo e italiano. In generale c'è un tema di concorrenza sui prezzi, di concorrenza globale sui prezzi e di polarizzazione della domanda, che se da una parte resta legata al mondo del lusso, da una parte si sposta verso il fast fashion. Calcolate che i 2/3 della domanda europea ormai viene soddisfatta da Cina, Turchia e sud-est asiatico. Ovvio che in questo contesto le aziende che cominciano a risentirne sono tante, anche i grossi gruppi, mi viene in mente le VMH o Kering, che cominciano a riorganizzarsi, e di conseguenza le nostre aziende. Brevemente cito solo alcuni esempi: a fine mese cessa completamente l'attività al cotonificio Zambaiti, aziende come Fratelli Martinelli in Vasseriano, Officine Italia hanno chiuso le produzioni, o aziende come la Foresti, che a fine giugno cesserà l'attività, che appunto serviva LVMH, facendo capi di altissima moda che probabilmente abbiamo visto indossati da qualche presentatrice in televisione, e che per via di mancanza di ordinativi si vede costretta a chiudere le attività. Ci sono anche aziende che stanno reinvestendo le proprie risorse, verso quella che è una transizione energetica ed ecologica che è d'obbligo in questo settore, verso una riorganizzazione degli impianti, un efficientamento delle macchine e cercando di investire le proprie conoscenze, le proprie competenze verso nuovi settori.
0: E quindi vabbè, mi sembra di capire che in questo momento l'alta gamba procede bene, e l'esempio di Bresciani diciamo è emblematico. Dall'altro, insomma, il rischio che ci si abbassi sempre di più di qualità e possono invece reggere quelli che entrano in un mercato che non è il mercato, insomma, della qualità, per dirla così in termini così diretti, e quindi insomma si vada in una deriva perdendo una fetta importante invece di imprese che lavorano nel mercato intermedio e che in questo momento insomma è in bilico con le situazioni che abbiamo elencato. Io ringrazio Daniele Vedovati per questo focus. Sarebbe interessante appunto poter magari entrare nel merito proprio nelle realtà che sono stanno maggiormente faticando. Noi abbiamo raccontato invece una buona notizia insomma di una realtà bergamasca che funziona bene. Vorremmo chiaramente anche poter incontrare le fatiche di queste imprese, cercando di vedere quali sono le strade invece per uscirne insomma riducendo i danni, che il danno principale poi è la perdita dell'occupazione. Grazie a Vedovati, grazie e buon lavoro. Lo scorso 16 maggio è entrato in vigore l'obbligo di apporre sui monopattini elettrici il targhino identificativo. Dalla motorizzazione civile di Bergamo fanno sapere di averne consegnati fino ad ora 300 e non si registrano tempi particolarmente lunghi per chi ne ha fatto una richiesta. Ieri sono scattate le prime sanzioni, 6 per la mancanza del contrassegno con sanzioni da 100 euro ciascuna, ulteriori 8 per la mancanza del caschetto protettivo, missione che prevede multe tra i 50 e i 250 euro. Gli agenti della polizia locale hanno fermato e controllato 25 conducenti di monopattino, quelli totalmente in regola tra targhino e caschetto erano soltanto 9. Ricordiamo che il targhino realizzato dalla Zecca dello Stato costa 8,66 euro, cui si aggiungono l'imposta di bollo e i diritti di motorizzazione, per un totale che si aggira tra i 33 e i 35 euro. La targhetta adesiva non è collegata al mezzo ma al proprietario tramite il codice fiscale. Le multe per chi non l'avesse attaccato possono arrivare fino a 400 euro. È invece slittato di 2 mesi, a metà luglio dunque l'obbligo di contrarre l'assicurazione RC per coprire eventuali danni causati in incidenti a terze persone. Luciano Patelli è il nuovo presidente di Confcommercio Bergamo, eletto dal consiglio direttivo in carica fino al 2027 dopo l'81esima assemblea dell'associazione, classe 1958, sposato, padre di 2 figli, e dal 1982 titolare della Patelli Immobiliare. Dal 2022 ricopriva la carica di vicepresidente vicario di Confcommercio, è stato presidente Promo Berga e consigliere regionale Confcommercio Lombardia. Dal 2009 ad affiancare Patelli Cristian Botti come vicepresidente vicario. In vista delle elezioni amministrative del 24 e del 25 maggio continua il nostro viaggio nei comuni della provincia che andranno al voto. Oggi torniamo a far tappa a Clusone in Alta Valle Seriana per conoscere il secondo candidato sindaco Massimo Mostabilini, primo cittadino uscente.
4: Il 24 e il 25 maggio Clusone, cittadina di 8.600 abitanti in Alta Valle Seriana, è chiamata al voto. A contendersi la carica di primo cittadino saranno Giuseppe Balduzzi, candidato della lista Clusone Sì al Centro le Persone, e Massimo Mostabilini, ingegnere di 45 anni e sindaco uscente, sostenuto dalla lista civica Clusone al Massimo, composta da volti nuovi ed importanti conferme dell'attuale amministrazione.
5: Un sindaco, per poter lasciare il segno, ha bisogno di almeno 10 anni di mandato. Infatti abbiamo tantissimi progetti che sono stati già fatti, ma ce ne sono altrettanti, se non di più, che sono lì pronti da essere concretizzati, alcuni proprio addirittura d'arrivo e altri invece in fase di costruzione. Il mio desiderio per Clusone è quello di continuare su questa strada, perché la linea è veramente tracciata, io vedo tantissimi segnali positivi, stanno aprendo anche tante nuove attività e tanti imprenditori sia del commerciali ricettivi ma anche di attività produttive si stanno affacciando e vengono a trovarmi.
4: Tra i principali temi al centro della sua campagna elettorale ci sono il recupero dell'ex complesso Angelo Mai e la valorizzazione del polmone verde della Pineta di Clusone.
5: Tra i progetti principali chiaramente ci sta l'Angelo Mai, che è già instradato ma che necessita un bel lavoro adesso di cantierizzazione, quindi di completamento del progetto, di cantierizzazione e di realizzazione. L'altro punto che ci sta particolarmente a cuore è la valorizzazione del nostro polmone verde, del nostro cuore verde, che è la nostra pineta. Nel primo mandato siamo riusciti solo a fare un pezzettino di intervento, che è un progetto pilota che però ci ha permesso di capire che quella è la strada giusta. Andrebbe a costituirsi un parco della biodiversità, andando a sistemare tutti i percorsi, creando zone picnic, zone aree gioco per i bambini, ovviamente il tutto interno, all'interno di questo ambito naturalistico, e quindi con il massimo rispetto della sostenibilità anche paesaggistica e ambientale, insieme anche a un glamping laddove c'era il chiosco, il vecchio chiosco, che verrebbe quindi sostituito da questa struttura in partenariato pubblico-privato, per andare anche a creare, diciamo, della ricettività all'interno di questa bellissima struttura. Questo progetto poi verrebbe completato ovviamente da quello che c'è già, quindi il parco avventura, che è stupendo, la casa dell'orfano poco più sotto, il nostro percorso vita, e quindi sarebbe un unicum verde molto grande che verrebbe restituito a pieno alla cittadinanza e anche ai turisti.
0: Un progetto interessante, un modo nuovo per far conoscere al mondo della scuola il grande patrimonio culturale della Biblioteca Mai.
6: Un progetto sperimentale, un laboratorio di musica d'insieme andato in scena nel Salone Furietti della Biblioteca Mai, in Città Alta, a Bergamo. Un'occasione speciale per fare conoscere ai ragazzi delle classi quinte della primaria Manzoni e dell'indirizzo musicale delle classi terze della secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Muzio, realtà scolastiche del capoluogo, il ricco patrimonio conservato in un luogo simbolo della cultura bergamasca, come quello rappresentato dalla storica biblioteca civica.
7: Abbiamo pensato che fosse bello far vivere ai ragazzi uno spazio così importante da un punto di vista culturale. Quindi non fare solo la visita guidata, ma una visita dove ci fosse anche la partecipazione attiva da parte dei ragazzi.
6: Per i più piccoli il lavoro si è concentrato su due testi poetici, mentre gli studenti dell'indirizzo musicale si sono cimentati sulla rielaborazione dei testi e delle musiche di due canzonette dell'Ottocento provenienti dal fondo musicale dedicato a Simone Mair.
8: Suonare le musiche che in biblioteca vengono conservate, poi anche con la possibilità di raccontare dei passi di prosa e lo stesso di testi conservati qui in biblioteca.
6: Un'esperienza intensa e significativa, capace di unire musica, letteratura e patrimonio storico in un unico percorso educativo di grande valore.
7: Loro ascolteranno anche da parte dei bibliotecari il valore dei fondi musicali e soprattutto il patrimonio delle partiture, che è un patrimonio che sicuramente appartiene a loro perché sono il futuro.
6: L'obiettivo ora è quello di trasformare un'occasione speciale in una consuetudine, avvicinando con modalità nuove il mondo della scuola alla Biblioteca Mai.
8: Lo consideriamo un esempio molto virtuoso, un esperimento molto virtuoso che speriamo non rimanga tale ma diventi una consuetudine.
0: La lotta contro i tumori ha fatto dei passi davvero da gigante grazie alla ricerca, e dietro quella ricerca ci sono molti giovani e l'importanza anche della raccolta dei fondi. Il tema è stato al centro del premio per la ricerca oncologica.
9: Una serata di festa e convivialità con al centro la ricerca e la solidarietà. È quanto è avvenuto alla cascina San Carlo di Caravaggio durante la 10ª edizione del premio per la ricerca oncologica promosso dall'associazione SOS Solidarietà in Oncologia e Sociale. Sono stati premiati 7 giovani ricercatori per progetti innovativi nella cura dei tumori, a partire da Margherita Ambrosini, medico oncologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
10: Mi sono occupata dell'immunoterapia in un sottogruppo molto raro di tumori del colon retto, dove ho dimostrato che l'immunoterapia ha un'efficacia molto elevata in questi pazienti, con risultati che con i trattamenti tradizionali non riuscivamo ad ottenere. I miei colleghi con me hanno svolto delle ricerche in altri differenti ambiti, ma sempre nell'oncologia, tra cui l'alimentazione, tra cui meccanismi molecolari sofisticati, tumori al pancreas, tumori ginecologici, e tutti lavori molto interessanti e che questa sera abbiamo ascoltato qui a Bergamo tutti insieme alla cena dell'associazione.
9: Gli altri premiati sono Laura Cogrossi, Rita Trozzi, Federico Rossari, Martina Spiga, Rita Elcouri e Francesca Caprioglio.
11: Non esistono bicchieri mezzi pieni o bicchieri mezzi vuoti, esiste chi ha fame. I ricercatori hanno fame di conoscenze

0: Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni.
1: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione per lo più tranquilla per la giornata di mercoledì in Lombardia, sole ovunque protagonista con solo la possibilità di qualche disturbo sui settori montuosi. Clima mite con massime, in generale rialzo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sui settori per la provincia di Bergamo, sole protagonista con solo qualche nuvoletta di passaggio e temperature massime in aumento fino ai 24-27 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di giovedì, bel tempo ovunque con appunto il sole che splenderà su tutta la provincia e temperature massime ancora oltre i 25 gradi. Infine per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, l'alta pressione continuerà a coinvolgere la provincia con valori in rialzo a tratti anche estivi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Era Bergamo TG. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata Diciottina, la tazzina.
7: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Bergamo è in onda. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: stringerti forte è spettacolare.
1: Le italiane sono belle. Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano. Radio Alta, musica grande.

0: Spot. Spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
10: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. Ci occupiamo di scuola, ma non per davvero parliamo delle violenze in aula, perché sono 7 docenti su 10 che nel corso della loro carriera hanno subito una violenza verbale o fisica da parte dei studenti, ma anche dei genitori. L'elenco dei professori vittime di violenza si allunga drammaticamente e nella mappa dell'emergenza scolastica in Lombardia la bergamasca si conferma un territorio profondamente ferito. Ieri nella città metropolitana di Milano un docente è finito in ospedale con un trauma cranico. Il professore è rimasto coinvolto nel disperato tentativo di sedare una lite improvvisa e furiosa scoppiata all'interno dell'istituto. Questo grave episodio accende nuovamente i riflettori sulla scia di sangue e paura che ha toccato il culmine proprio in provincia di Bergamo meno di 2 mesi fa, quando a Trescore una professoressa di francese di 57 anni, Chiara Mocchi, si salvò per miracolo dopo essere stata accoltellata al collo e all'addome da un alunno di appena 13 anni nei corridoi della scuola media Leonardo da Vinci. Un precedente drammatico che fa eco all'aggressione di febbraio 2024 a Varese e a quella di maggio 2023 ad Abbiategrasso, delineando un quadro regionale sempre più critico. Secondo i dati ufficiali dell'Osservatorio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, tra il 2023 e il 2026 si contano 4 casi di violenza formale segnalati dal personale scolastico lombardo. Tuttavia, la realtà sommersa mostra numeri ben più allarmanti, con moltissimi episodi che non arrivano alla denuncia. A misurare la reale portata del rischio è una capillare ricerca condotta da Tecnica della Scuola, la quale rivela che ben 7 docenti su 10 nell'arco della propria carriera sono finiti nel mirino di aggressioni verbali o fisiche da parte di studenti e genitori. Un recente studio della UIL Scuola Lombardia ha inoltre mappato il fenomeno in base agli indirizzi di studio. I servizi sociali sono dovuti intervenire nel 18% dei licei a causa delle intemperanze di giovani e famiglie, mentre negli istituti professionali la soglia di criticità si impenna fino a raggiungere il 28%. Nei tecnici, infine, nel 15% dei casi, le famiglie lombarde sono state chiamate a risarcire i danni materiali arrecati dai figli, a testimonianza di una frattura educativa e sociale che continua a consumarsi tra le mura scolastiche. La Polizia di Stato di Bergamo mette in guardia i cittadini da recenti tentativi di truffa telefonica realizzata attraverso una tecnica che consente ai malintenzionati di far comparire sul display delle vittime il numero del centralino della questura. Durante le chiamate i truffatori si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine e invitano le persone contattate a recarsi negli uffici della questura con il pretesto di presunte comunicazioni urgenti. Nel corso della conversazione cercano però di ottenere delle informazioni personali, dati sensibili e altri dettagli che potrebbero essere utilizzati per finalità illecite. La polizia raccomanda di prestare la massima attenzione e di non fornire mai al telefono dati personali. Ricorda che gli uffici di polizia non richiedono telefonicamente dati sensibili e non invitano i cittadini a comunicare informazioni personali tramite contatti telefonici non verificabili. Restiamo a parlare di truffe perché aumentano quelle digitali, l'allarme di Fabi, il vademecum online.
2: I ladri digitali colpiscono con forza i risparmiatori di Bergamo e dell'intera nazione. La comodità dei pagamenti elettronici ha infatti aperto la strada ad una forte ondata di criminalità informatica. Nella bergamasca, dove ogni giorno si registrano in media 12 truffe tra telefono e citofono, con un aumento di oltre il 50% rispetto al periodo pre-pandemia, l'allarme della Fabi è netto. Nell'ultimo triennio gli attacchi digitali hanno sottratto agli italiani oltre 500 milioni di euro, mettendo a segno un incremento del 30% soltanto negli ultimi 12 mesi. Il fenomeno corre insieme al radicale cambiamento delle nostre abitudini di spesa. Dopo l'emergenza Covid, l'uso del contante è crollato. Il valore totale dei bonifici in Italia è decollato del 55%, mentre i pagamenti tramite bancomate e carte di debito sono quasi raddoppiati, facendo registrare un balzo del 132% nel numero complessivo delle operazioni. Questa enorme massa di transazioni virtuali ha attivato l'attenzione di reti criminali sempre più raffinate, che oggi sfruttano l'intelligenza artificiale, messaggi WhatsApp ingannevoli e finte piattaforme di trading online per aggirare i cittadini e svuotare i conti correnti. A livello nazionale, i dati elaborati dalla Federazione dei Bancari mostrano come l'escalation sia dominata dalle truffe online, schizzate del 58% in soli 3 anni. Crescono a ritmo sostenuto anche le frodi informatiche, che nell'ultimo anno hanno subito un'impennata del 25%. Per blindare i risparmi in una provincia ricca di imprese e ad altissimo tasso di scambi finanziari come Bergamo, la campagna Fabi ha diffuso online un vademecum con 8 regole pratiche per difendersi dalle insidie del web in vista dell'introduzione delle nuove più rigide direttive europee sulla sicurezza digitale.
1: Le imprese tessili stanno vivendo un momento di crisi in bilico nella condizione anche internazionale e geopolitica, però ci sono delle realtà virtuose come la Bresciani di Sperano che proprio da inizio dell'anno ha registrato un più 10% in totale controtendenza.
2: In un momento di faticoso equilibrio e di profonda instabilità geopolitica, il settore tessile è tra i comparti industriali che stanno rischiando maggiormente di perdere pezzi. Molte imprese della catena produttiva hanno già ceduto il passo, costrette alla chiusura definitiva o alla delocalizzazione.
3: Il problema è la manifattura e il mantenimento della catena di produzione, perché se la catena si rompe è finita. Perciò dobbiamo lavorare tutti insieme per mantenere la catena di produzione.
2: Il simbolo di questa resistenza è la Bresciani di Spirano, leader nella produzione di calze di alta gamma, che ha archiviato un 2025 straordinario con una crescita del più 7% rispetto al 2024. Un trend positivo che si sta consolidando con forza ancora maggiore in questa prima parte del 2026, dove i primi mesi registrano già un balzo del 10% sul 2025.
3: E soprattutto anche in mercati dove c'è stata un po' di difficoltà, tipo gli Stati Uniti, per la questione dei dazi, che hanno portato ovviamente a un innalzamento del nostro prezzo. Però il mercato ha reagito bene e perciò stiamo in crescita anche sugli Stati Uniti.
2: La progressiva scomparsa dei competitor nello stesso segmento sta paradossalmente aprendo nuove quote all'azienda bergamasca, che continua ad espandersi trainata anche dal canale digitale, con le vendite online che ormai incidono per circa il 10% sul fatturato complessivo.
3: È un mercato sempre più complicato, sempre più veloce. Adesso avremo da affrontare questo passaggio dell'intelligenza artificiale che modificherà in maniera fondamentale tanti settori. Bisogna stare aggiornati.
2: Il cuore di questo virtuosismo economico è un organico di circa 30 dipendenti, una squadra quasi interamente femminile che supera il 90% delle quote rosa.
3: Molto manuale, vedendo dice passaggi manuali, perciò è nelle mani anche fisicamente delle donne. C'è la possibilità, abbiamo 8 part-time che si sviluppano per la maggior parte su 4 ore invece che 8, e anche questo può essere un aiuto.
2: I ritmi di produzione dello stabilimento viaggiano su una media di 1200 paia di calze al giorno, per un totale che tocca i 300.000 pezzi all'anno.
3: Io posso dire che noi collaboriamo con 15 marchi dell'alta moda francese, italiana, americana e inglese.
2: In un contesto internazionale fragile, l'altissima qualità si dimostra lo scudo più efficace contro la crisi.
1: Lo scorso 16 maggio è entrato in vigore l'obbligo di apporre sui monopattini elettrici il targhino identificativo. Dalla motorizzazione civile di Bergamo fanno sapere di averne consegnati fino ad ora 300 e non si registrano tempi particolarmente lunghi per chi ne ha fatto una richiesta. Ieri sono scattate le prime sanzioni, 6 per la mancanza del contrassegno. sanzioni da 100 euro ciascuna, ulteriori 8 per la mancanza del caschetto protettivo, missione che prevede multe tra i 50 e i 250 euro. Gli agenti della polizia locale hanno fermato e controllato 25 conducenti di monopattino, quelli totalmente in regola tra targhino e caschetto erano soltanto 9. Ricordiamo che il targhino realizzato dalla Zecca dello Stato costa 8,66 euro, cui si aggiungono l'imposta di bollo e i diritti di motorizzazione per un totale che si aggira tra i 33 e i 35 euro. La targhetta adesiva non è collegata al mezzo ma al proprietario tramite il codice fiscale. Le multe per chi non l'avesse attaccato possono arrivare fino a 400 euro. È invece slittato di 2 mesi, a metà luglio dunque l'obbligo di contrarre l'assicurazione RC per coprire eventuali danni causati in incidenti a terze persone.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, come sempre il benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto, come annunciato ieri, al nostro ospite quotidiano, il giornalista scrittore Gigi Riva. Io la prima domanda che gli faccio sempre, sia in onda che fuori onda, è: dove sei, benedetto uomo, dove ti trovi, che giri l'Europa, l'Italia, adesso esattamente dove sei ubicato?
5: Sono a Milano, in partenza per Bologna, dove sarò questa sera, dormirò a Sant'Arcangelo e domani sarò a Roma.
4: Vabbè, avete capito bene, insomma c'è una bella gara tra lui e Serse Pedretti. Ormai abbiamo degli ospiti particolarmente giramondo. Sì, direi di sì, perché sei stato, sei stato in Svizzera recentemente, no?
5: Sì. Ma è la condizione dell'uomo l'essere nomade, eh?
4: Va bene, l'hai detto subito, ci spiazzi con questa citazione colta e alta. In Italia poi, caro Gigi, tu ben sai che le certezze è difficile averle, tant'è vero che poi Maurizio Corriga, giustamente in regia con Claudio Castelli e con il giovane Riccardo Sanga da Entratico, ci riporta l'attualità. L'attualità dice: la trasferta di Firenze fissata venerdì alle 20:45. Paolo Tintori, Alessandro Lissa Pezzotta, Demetrio Tasca, potrei fare un elenco, mi hanno scritto, mi hanno detto: Fabrizio, fa intervenire la Croce Rossa, qualcuno, perché non ne possiamo letteralmente più. Si può giocare di venerdì sera a Firenze alle 20:45?
5: Ma guarda, cioè, evidentemente il problema dei calendari non è di oggi, cioè, abbiamo visto quanto interesse abbia suscitato una giornata che per forza di necessità è stata giocata quasi tutta di domenica, le 5 partite in contemporanea, no? Perché c'è anche la bellezza della suspense. La suspense, quando uno va al cinema vuole o la suspense o il colpo di scena, no? E la suspense e il colpo di scena il campionato te lo dà quando c'è una, soprattutto quando c'è una contemporaneità di eventi. Quindi, dopodiché, il problema vero è, ma questa è una banalità assoluta, però d'altronde quella è una banalità assoluta della verità, purtroppo i calendari lo fanno le televisioni. Le televisioni hanno bisogno di spalmare il maggior numero di partite possibili in orari diversi, immaginandosi di avere un pubblico più alto, sommando le 10 partite. Ma secondo te un tifoso di un'altra squadra venerdì sera ti guarda Atalanta Fiorentina?
4: No, scusami, non puoi fare le domande a me, quelle che io volevo fare a te. Scusami.
5: No, però questa qua è una domanda retorica che prevede già la risposta, no? Un interrogativo retorico si chiama.
4: Ecco, Gigi, però sotto a pagina 46 dell'Eco di Bergamo, questa non è una domanda, è un interrogativo, giusto? Un poker per l'Atalanta, scrive Matteo Spini, risico panchine, dove ci si mette anche Spalletti, tanto per aumentare un po' il caos.
5: Sì, sì, il caos. Ma sai, prima tu hai detto delle citazioni, no? In questo caso, allora, c'è una frase di Brecht che è fantastica, io ce l'ho tra l'altro come frase sul mio Instagram, sul mio WhatsApp. Delle cose certe, la più certa è il dubbio, e tra i dubbi possibili quello sul calciomercato è uno dei maggiori, soprattutto in questa fase in cui nulla è chiaro. Forse a noi tutti mancano dei tasselli per poter comporre un puzzle che è molto intricato. Io non so cosa pensi tu di Sarri, io lo vedrei volentieri, ma penso che tra noi e il Napoli forse sceglierebbe il Napoli.
4: Ecco, ci sono tra l'altro in questo poker, poker sono quattro, giusto? Qui sì. Poi nell'occhiello ne leggo molti di più quasi, perché Pioli, Thiago Motta, italiano, poi arriverebbe anche Grosso, che mi piace molto, dal Sassuolo. E questo lo lascio pronunciare a te, che sei esperto di lingue
5: Runeic. Runeic, si legge così come lo dici. Vabbè, sono sei, facciamo una squadra di allenatori invece che di calciatori, mandiamo in campo loro a questo punto, non lo so.
4: Ecco, no, ma scusami, questo è Pioli, giustamente Maurizio Corriga lo sta proponendo. Ma Palladino, il calcio macina velocemente delle certezze, ormai si sto seguendo a livello quasi di citazioni, non arrivo al tuo livello, poi gli amici stanno pranzando, sai, non vogliamo bombardarli di super cultura. Però Carlo Losma, giustamente, lo saluto, lo ringrazio, perché mi dà uno spunto che riguarda Palladino. Cioè, Palladino qualche mese fa era il nostro futuro, un futuro che viene così quasi stroncato in un paio di mesi.
5: Fabrizio, caro Fabrizio, il calcio non ha riconoscenza, ma soprattutto il calcio non ha i tre periodi, diciamo così, in cui si divide il tempo: il passato, il presente e il futuro. Ha solo il presente e forse un pochettino di futuro. Palladino nelle ultime 11 partite ha fatto gli stessi punti di Juric nelle prime 11. Cioè, il campionato dell'Atalanta va diviso in tre: c'è stata la prima fase di Juric, che è stata pessima, c'è stata la fase della grande illusione, la grande illusione, perché guarda che noi al settimo posto ci siamo arrivati quasi subito quando certo. È arrivato Palladino, e abbiamo avuto la grande illusione di poter ambire a molto di più di quello che è successo poi in realtà. E l'ultima fase di Palladino è esattamente identica alla prima fase di Juric, quindi quella credibilità purtroppo Palladino se l'è giocata con un finale di campionato davvero molto negativo e molto sotto le aspettative.
4: Ecco, poi chiaramente adesso all'epoca dei social, ne ha parlato ieri Matteo De Santis con i suoi ospiti, c'è Diego Zanchi che ovviamente ti saluta e ti aspetta, però c'è un argomento anche questo molto molto interessante e intrigante. Quando tu a 15 minuti dalla fine, poi i social si sono scatenati, addirittura Luciana Rota ha pubblicato la sostituzione, vedo che stai quasi sorridendo. Hai capito dove voglio andare a parare?
5: Ma certo, è ovvio.
4: Allora, prego, spiega tu, spiega, perché hai capito tutto, Gigi. Bacher per CDK, devi recuperare. Sì.
5: C'è una spiegazione benevola e una malevola, poi ti dico qual è che io. Quella benevola è di pensare che, siccome poteva, l'inerzia della partita stava a favore del Bologna che aveva appena fatto gol, ha pensato di proteggersi mettendo uno che in teoria oltretutto è più difensore dell'altro, perché c'era l'incubo del 3-0 del Bologna, no? Se ne facevano un altro si sarebbero giocati ancora la Conference League anche loro, e questa sarebbe la spiegazione benevola. Quella malevola è che voleva dare un segno alla società, cioè fare una roba talmente da matto che muoia Sansone con tutti i filistei. Io penso che sia più la prima.
4: Allora, Pasalic andrà ai mondiali, scrive Lico di Bergamo. Ancelotti non ha convocato Ederson, però in merito alla conference c'è un dibattito pazzesco. Innanzitutto c'è una pagina su Lico di Bergamo che vado a recuperare, perché si comincia, ci sono delle certezze, insomma, si comincia con la conference, debutto il 20 agosto, per cui tu sarai al mare in Romagna e qualcuno seguirà la conference. Però in tempi non sospetti ci sono anche le date chiave per cui l'Eco di Bergamo ci illumina quest'oggi. Ieri sera parlavo con Massimo Bonacina, che è un ultra, vecchia guardia dell'Atalanta, che con il mitico Svisser andarono a fare questa trasferta in Galles. E cambio pagina, caro Gigi, perché ho recuperato questa foto. Cioè, guarda, 16 settembre 1987. Non so chi si riconosce in questa foto. Tra l'altro, cioè, Gigi, noi abbiamo vissuto questi momenti con un entusiasmo pazzesco. Cioè, questi sono andati, me lo raccontava Massimo Bonacina, in macchina, in Inghilterra si guida a sinistra con una Golf. Questi super tifosi sono andati nell'87. Adesso va però la conference. Posso stringere un po' la foto, Mauri, perché ci sono due personaggi che non riesco a inquadrare, che vorrei veramente proporre, non lo so, Palmer, Ceri? Se Ceri, fammelo sapere. Gigi, tu sei un narratore, sei uno scrittore.
5: Allora, la conference, cioè il campionato italiano di Serie A c'ha 20 squadre, quello di Serie B ce n'ha altrettante, e anche se vuoi aggiungerci anche la C. A parte le sei che ci precedono, la conference è il sogno di felicità del 99,9% di tutte le altre. Quindi è evidente che noi dobbiamo festeggiare anche questa conference, proprio perché fatto il nostro esercizio, siamo giornalisti, quindi esercitato il nostro diritto di critica, perché ovviamente lo si fa sempre per migliorare le cose. Dopodiché però bisogna scendere sulla terra e dirsi che nella dimensione dell'Atalanta che fu, la conference era un sogno di felicità, un anelito di felicità, e nella situazione attuale lo dobbiamo prendere come tale, anche perché partiremo per questa conference da favoriti. E guarda che vincere la seconda categoria del calcio, per chi è protagonista di quello, non è meno bello che vincere il campionato di Serie A. Quindi se noi vinciamo, se noi per caso, e possiamo competere, perché cominciamo la Champions League dicendoci va bene, facciamo delle belle trasferte, affrontiamo degli avversari forti, è gratificante giocare contro il Bayern, che poi magari ce n'è da sei, va bene, no? Però pensa quanto è gratificante pensare questa coppa, che comunque è una coppa europea, possiamo metterla in bacheca. Io non sottovaluterei questo aspetto. Sono molto felice che siamo andati in conference, sono molto felice che l'esperienza internazionale continuerà, probabilmente in stadi più piccoli, in stadi minori. Ma chiedete alla Roma cosa provarono i giocatori, gli allenatori e soprattutto il pubblico quando in un campo da 20.000 spettatori con 200.000 richieste fatte alla società, campo di Tirana, dico, dove giocarono la finale di conference, la portarono a casa e fecero una festa come se avessero vinto 8 Champions League. Cioè,
4: no, anche perché poi giustamente la regia è tempestiva nel seguire i nostri concetti. Ha proposto delle immagini che mi emozionano tutte le volte che le vedo. Cioè, guarda, cioè, questa è l'attesa per la gara con la Lazio, semifinale di Coppa Italia.
5: Esatto, cioè lì eri in lotta per un titolo e quindi quello era il nostro sabato del villaggio. E io penso che la conference sia un sabato del villaggio.
4: Sono d'accordo con te, Maurizio Morea, che ringrazio, al Morla, Atalanta Story, mi ha detto vai a vedere le foto che ci sono, ho recuperato la pagina, signori miei, sei sobbalzato Gigi,
5: il grande Glenn,
4: cioè, guardate, sai, che foto che ci sono, Maurizio, le posso scorrere, lo dico alla regia, guardate che immagini che ci sono, spettacolari. Tra l'altro mi ha colpito questa foto con il Lecco e poi con l'immagine di Che Guevara, cioè
5: sì, beh, la curva all'epoca era, ti ricordi gli anni 70, la curva era tutta a sinistra, c'era un gruppo che si chiamava Commandos Atalanta, un altro Brigate Nerazzurre, cioè, e la curva era a sinistra prima di conoscere poi la fase leghista, e per declinare, ora che non ci sono più le ideologie, nella fase agnostica dal punto di vista politico, siamo l'Atalanta e basta.
4: Atalantastory.com, perché ci sono questi ricordi veramente meravigliosi e credo anche emozionanti per chi c'era, e che per chi i giovani tifosi sono tanti, perché lo stadio ormai si sta riempiendo anche delle nuove generazioni, e quindi abbiamo veramente la conferma. Gigi, l'ultimo commento te lo chiedo, perché poi, tanto per ridimensionarci, lo dico con ironia, Luca Percassi ci potrebbe proporre Giuntoli come prossimo direttore sportivo. Giuntoli. Ma,
5: insomma, uno che ha vinto poco, no?
4: No. Cioè, ha vinto col Napoli lo scudetto.
5: Appunto, cioè, no, era ovviamente una battuta sarcastica. Vabbè ragazzi, giochiamo nell'elite del calcio e abbiamo raggiunto uno status per cui ci possiamo permettere di pensare a questi nomi. Sarebbe stato come se, faccio per dire, 40 anni fa avessimo pensato di portare a Bergamo al

0: aveva incontrato i giocatori di questa formazione, Mertir Tidfil, uno faceva l'idraulico, l'altro il salumiere, e non ci credevano neanche loro, ecco, quando hanno vinto 2-1.
1: Sì, ma lo sai cos'è che la cosa che manca di più del calcio? È il contatto con i campioni. Cioè, quando io vedo che il tennis porta 5.000 persone a vedere un riscaldamento di Sinner e tutti questi possono letteralmente toccare il campione, parlarci, lui si ferma, parla, eccetera, mi rendo conto che forse si è persa la dimensione della tattilità. Adesso non è obbligatorio che gli saltino addosso, voglio dire, ma del fatto di avere questa vicinanza. Cioè, i calciatori oggi vivono in un universo parallelo dove non si incontrano mai.
0: E i cronisti
1: mai.
0: Mi diceva Elio Corbani che entrava negli spogliatoi a raccogliere i commenti. Certo. Gigi, io ti ringrazio come sempre, buon viaggio a Bologna, c'era l'amore a Sarajevo, è un successo, me lo confermi anche tu, speriamo di rivederci presto.
1: Ci vediamo presto, intanto buona ultima di campionato a tutti.
0: Grazie mille, venerdì sera noi saremo presenti, grazie allo scrittore giornalista Gigi Riva, grazie alla nostra regia, grazie a voi, domani saremo con il giornalista del Corriere della Sera Cesare Zapperi.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime del campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play.
4: Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lainey Wilson, Can't Sit Still.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
7: Keep on rocking.
0: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on Rocking è la cura. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
8: Keep on Rocking.
9: Keep on Rocking.
8: Vinyl.
0: Poche chiacchiere, solo decibel.
8: Revolution.
0: E il venerdì si fa sul serio con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati. Keep on Rocking su Radio Alta. Il rock non ha mai smesso di farti sognare. Radio Alta, in diretta in FM e in digitale da Plus, sulle piattaforme Radio Player, TuneIn e in FM World.
10: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
10: It's time of rock classics.
11: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
10: It's time of rock classics.
0: Rock Style.

0: Radio Alt. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
7: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Mist pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.
9: You were

0: Radio Alta. Sono le 13 e 58 minuti. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande. Fra poco. Spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Keep on rocking.
6: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
6: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
6: On Radio Alta.
7: Oggi vi devo svelare non un segreto, niente di che, cari Corfini e Corfini. Ma ieri volevo una puntata un po' tranquilla, un po' morbida per il lunedì, invece no, poi mi hanno cambiato totalmente. E quindi siamo passati anche ad ascoltare il nuovo disco dei Deep Purple. Ma immaginate voi, cioè, da Radio Alta 2026, questo, ragazzi, il nuovo singolo dei Deep Purple. Come se fossimo negli anni 70. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Io sono Teo Mangione. Questa è la seconda tappa della settimana con Keep on Rocking. Stavo controllando qualcosa che riguardasse Dominic Harrison, cioè Youngblood. Ho detto magari Italia ci ripensa, l'estate torna qui da noi. Invece no, non c'è nessuna data, almeno per quanto riguarda Youngblood. E allora sapete che cosa noi facciamo oggi? Apriamo proprio con la canzone che è stata numero uno, dedicata alla nonna, lui molto legato alla nonna. Dominic Harrison ama il suo pubblico, si fa amare dal suo pubblico. E questa è la versione, quella senza gli Smashing Pumpkins, e poi è stata ripresa appunto in Idols 2, sempre dal suo ultimo lavoro. E allora, tappeto rosso oggi, Zombie, Youngblood, da Radio Alta, Keep on Rocking, musica grande.

succedere. Questo è un successo con il marchio di Keep On Rocking Zombie, dedicato alla sua nonna, perché poi lui è un rocker ma ha un cuore d'oro. Dominic Harrison lo si vede anche ai suoi concerti, quando li termina poi va sempre fra il pubblico, lui scende, saluta tutti, fa un sacco di selfie, insomma si fa tanto amare anche qui da noi in Italia, anche se poi le sue canzoni forse non passano alla radio, a parte noi e pochi altri. Era Zombie, dedicato alla nonna, Youngblood. E adesso The Cold Stairs. Ce ne andiamo nell'Indiana, che poi io non so neanche dov'è l'Indiana negli Stati Uniti. E la canzone è

0: Keep on rocking, new records.
1: Keep on rocking.
2: Stavo un po' leggendo la storia di questo gruppo dell'Indiana, il gruppo è quello del Coasters, sono inseriti nella nostra classifica, li stiamo sentendo con questa canzone che io un po' stilisticamente li avvicino un po' a Steve Miller Band, no? Sono andato un po' a interessarmi sul loro, come dire, passato e anche sulla loro cultura musicale. Loro si affidano alle Zeppelin e quant'altro, però hanno ascoltato tanto anche la Steve Miller Band, infatti mi sembrava, ecco, che fossero abbastanza vicini nella loro musicalità alla Steve Miller, e infatti hanno seguito un pochino la musica di Steve Miller, quindi i successi degli anni 70. Coasters sono nella nostra classifica ufficiale in Rock and Play Mainstream, appena sentiti, ma adesso siamo con le nostre novità, anche perché poi ve l'ho promesso, avremo ascoltato praticamente tutto l'EP per questo gruppo italiano, questo gruppo bergamasco che mi sorprende sempre. Ieri abbiamo sentito Con uno sguardo, questa è un'altra canzone del loro EP, il titolo è Nati nudi, Disarm.

Beh, viene attratto con una calamita da questo gruppo, cioè di Disarm. Allora io vi consiglio, se avete modo, prossimamente magari di acquistare questo EP e di ascoltare le 5 canzoni che fanno parte di questo lavoro, La mentite spoglie, Una storta, che forse è il brano che più conosciamo. Ieri abbiamo sentito Con uno sguardo, anche questa da sentire, e adesso con il singolo Nati nudi, e poi ci saranno altre canzoni sempre da questo EP. Vi consiglio, ecco, di poterlo gustare, perché venite attratti dalla loro musica. Bravi Claudio Monetalli, Nicola Tironi, Andrea Valietti, Marco Morabito, Francesco James Dini, insomma, produzione tutta bergamasca con i Disarm. Questa è la prima novità di oggi, Nati nudi. Allora vi dico, anzi non vi dico tanto adesso, vi dico Stanley, vediamo se vi viene in mente qualcosa, e Simmons. Provate ad abbinare questi nomi, cioè Stanley e Simmons, e ascoltare questa canzone.

0: è così, questa è una canzone che dura solo due minuti di qualcosa di magico. E allora, dunque, questo è il primo disco che loro hanno scritto. Se vi dico Stanley, non vi viene in mente Paul Stanley. Se vi dico Simmons, vi può venire in mente James Simmons. Ebbene sì, loro sono figli di una montagna, cioè dei Kiss. Sono i figli dei Kiss. Ivan e Nick, Ivan Stanley e Nick Simmons. Sono i figli appunto di questi due genitori e hanno deciso di fare musica, però completamente distaccata da quella che è stata quella dei loro genitori, cioè dei Kiss. Questo è il primo disco che loro hanno inciso, che hanno costruito insieme. Qualcosa di magico, perché ci porta quel folk rock americano degli anni 70, queste armonie un po' alla Simon & Garfunkel, un progetto intimo bellissimo. Ecco, Temporary Love, io sono sicuro che questa canzone vi avrà colpiti, l'ascolteremo ancora. Sto pensando anche di poterla suonare nelle 24 ore. È magica, Temporary Love con Stanley & Simmons. Va bene, tra l'altro pubblicato nel 2025, ad agosto del 2025 questo album, e sta emergendo adesso con Temporary Love. Queste le due canzoni nuove che abbiamo sentito, Nati Nudi con Disarm e poi Temporary Love, la canzone di Stanley and Simone.
1: It's time to keep on rocking, Vinyl Revolution.
2: Get it, keep on rocking, Vinyl Revolution.
0: Anche perché poi ci tengo insomma, a questi nuovi artisti, anche se devo dire con difficoltà potranno ottenere spazio. Figlio di, c'è sempre questa spada di Damocle quando loro sono famosi. Five Finger Death Punch con Cold 2025.

American Boy, beh, se questo è diciamo, la punta dell'iceberg, stiamo aspettando il nuovo disco, se questo è l'inizio, incredibile. Arrogant Boy, American Boy, il nuovo dei Deep Purple, è praticamente cibo per la nostra anima

0: dagli spezzini Pee Wees, che sono in giro in tutta Europa con il loro album e con questa canzone che hanno ripreso, strepitoso session, cibo per la nostra anima, che ho bisogno di questo cibo, Food for My Soul, mi piace, potrebbe essere il titolo di una trasmissione, Food for My Soul, qui da Radio Alto. Quanta musica abbiamo ascoltato oggi, tantissima, lo so che vi ha colpiti, ho visto il disco, quello dei figli di... I figli di... Pazzesco, pazzesco, lo ascolteremo ancora, Temporary Love con Sally and Symbols. Allora, questa è Radio Alta, io sono Teo Mangione, fra poco c'è Alta Play Yesterday come tutti i giorni, oggi è martedì e quindi anni 80, tra poco anni 80, poi 90, 2000, poi arriva Luciano Berri che sta ancora festeggiando il compleanno, basta ragazzi, va bene che adesso è la batteria nuova, no? Questa batteria storica, nuova, dovresti farla sentire un giorno la tua batteria, Drummer Boy. E che volevo dirvi, no, se avete voglia di riascoltarci c'è Mixcloud, quindi sera, notte, giorno, quando voi volete c'è Mixcloud. Io sono Teo Maggiore, vi aspetto domani stessa ora, sarà ancora Keep On Rocking, ciao.
1: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca. Al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza.
4: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
10: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
3: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

Disarm, Distorsione Armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dini. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ci occupiamo di scuola, ma non è vero, parliamo delle violenze in aula, perché sono 7 docenti su 10 che nel corso della loro carriera hanno subito una violenza verbale o fisica da parte dei studenti, ma anche dei genitori.
2: L'elenco dei professori vittime di violenza si allunga drammaticamente e nella mappa dell'emergenza scolastica in Lombardia la bergamasca si conferma un territorio profondamente ferito. Ieri nella città metropolitana di Milano un docente è finito in ospedale con un trauma cranico. Il professore è rimasto coinvolto nel disperato tentativo di sedare una lite improvvisa e furiosa scoppiata all'interno dell'istituto. Questo grave episodio accende nuovamente i riflettori sulla scia di sangue e paura che ha toccato il culmine proprio in provincia di Bergamo meno di 2 mesi fa, quando a Trescore una professoressa di francese di 57 anni, Chiara Mocchi, si salvò per miracolo dopo essere stata accoltellata al collo e all'addome da un alunno di appena 13 anni nei corridoi della scuola media Leonardo da Vinci. Un precedente drammatico che fa eco all'aggressione di febbraio 2024 a Varese e a quella di maggio 2023 ad Abbiategrasso, delineando un quadro regionale sempre più critico. Secondo i dati ufficiali dell'Osservatorio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, tra il 2023 e il 2026 si contano 4 casi di violenza formale segnalati dal personale scolastico lombardo. Tuttavia, la realtà sommersa mostra numeri ben più allarmanti, con moltissimi episodi che non arrivano alla denuncia. A misurare la reale portata del rischio è una capillare ricerca condotta da Tecnica della Scuola, la quale rivela che ben 7 docenti su 10 nell'arco della propria carriera sono finiti nel mirino di aggressioni verbali o fisiche da parte di studenti e genitori. Un recente studio della UIL Scuola Lombardia ha inoltre mappato il fenomeno in base agli indirizzi di studio. I servizi sociali sono dovuti intervenire nel 18% dei licei a causa delle intemperanze di giovani e famiglie, mentre negli istituti professionali la soglia di criticità si impenna fino a raggiungere il 28%. Nei tecnici, infine, nel 15% dei casi, le famiglie lombarde sono state chiamate a risarcire i danni materiali arrecati dai figli, a testimonianza di una frattura educativa e sociale che continua a consumarsi tra le mura scolastiche.
1: La Polizia di Stato di Bergamo mette in guardia i cittadini da recenti tentativi di truffa telefonica realizzata attraverso una tecnica che consente ai malintenzionati di far comparire sul display delle vittime il numero del centralino della questura. Durante le chiamate i truffatori si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine e invitano le persone contattate a recarsi negli uffici della questura con il pretesto di presunte comunicazioni urgenti. Nel corso della conversazione cercano però di ottenere delle informazioni personali, dati sensibili e altri dettagli che potrebbero essere utilizzati per finalità illecite. La polizia raccomanda di prestare la massima attenzione e di non fornire mai al telefono dati personali. Ricorda che gli uffici di polizia non richiedono telefonicamente dati sensibili e non invitano i cittadini a comunicare informazioni personali tramite contatti telefonici non verificabili. Restiamo a parlare di truffe perché aumentano quelle digitali. L'allarme di Fabi, il vademecum online.
2: I ladri digitali colpiscono con forza i risparmiatori di Bergamo e dell'intera nazione. La comodità dei pagamenti elettronici ha infatti aperto la strada ad una forte ondata di criminalità informatica. Nella Bergamasca, dove ogni giorno si registrano in media 12 truffe tra telefono e citofono, con un aumento di oltre il 50% rispetto al periodo pre-pandemia, l'allarme della Fabi è netto. Nell'ultimo triennio gli attacchi digitali hanno sottratto agli italiani oltre 500 milioni di euro, mettendo a segno un incremento del 30% soltanto negli ultimi 12 mesi. Il fenomeno corre insieme al radicale cambiamento delle nostre abitudini di spesa. Dopo l'emergenza Covid, l'uso del contante è crollato. Il valore totale dei bonifici in Italia è decollato del 55%, mentre i pagamenti tramite bancomat e carte di debito sono quasi raddoppiati, facendo registrare un balzo del 132% nel numero complessivo delle operazioni. Questa enorme massa di transazioni virtuali ha attivato l'attenzione di reti criminali sempre più raffinate, che oggi sfruttano l'intelligenza artificiale, messaggi WhatsApp ingannevoli e finte piattaforme di trading online per aggirare i cittadini e svuotare i conti correnti. A livello nazionale, i dati elaborati dalla Federazione dei Bancari mostrano come l'escalation sia dominata dalle truffe online, schizzate del 58% in soli 3 anni. Crescono a ritmo sostenuto anche le frodi informatiche, che nell'ultimo anno hanno subito un'impennata del 25%. Per blindare i risparmi in una provincia ricca di imprese e ad altissimo tasso di scambi finanziari come Bergamo, la campagna Fabi ha diffuso online un vademecum con 8 regole pratiche per difendersi dalle insidie del web in vista dell'introduzione delle nuove più rigide direttive europee sulla sicurezza digitale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
7: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL. Il CAF, dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
8: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia.

0: Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Radio Alta. Il radiogiornale.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Recuperati stamani alle Maldive i corpi di due dei quattro sub italiani morti nella grotta a 60 metri di profondità. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
10: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, due dei quattro corpi dei sub italiani rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive sarebbero quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei tre sommozzatori finlandesi. A causa del forte vento che si sta alzando, le operazioni per riportare in superficie Giorgia Sommacal e Muriel Odenino ripartiranno domani. Per evitare soprattutto problemi di decompressione che hanno causato la morte di un militare delle Maldive, il recupero avviene in tre fasi. I sub finlandesi riportano i corpi fino a 30 metri, poi i militari maldiviani dai 30 ai 7 metri e dai 7 alla superficie la polizia locale. Intanto gli inquirenti delle Maldive stanno indagando sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani per effettuare l'immersione a oltre 50 metri di profondità. Ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore, su cui anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Alessio Orlandi, linea allo studio.
9: La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha trovato volta 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa nell'esplosione di un'auto a Damasco, una fonte della protezione civile siriana, secondo la quale l'ordigno è stato probabilmente piazzato in una macchina vicino a un edificio collegato al Ministero della Difesa. Le forze di sicurezza hanno isolato l'area. Al momento non ci sono rivendicazioni. La Commissione Ambiente e Attività Produttive della Camera hanno completato stamani le votazioni degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal Governo. Domani le due commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare in testo in aula martedì 26 maggio. Nel corso del loro esame del provvedimento, le commissioni hanno inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali. Tensioni in aula al processo in corte d'assise di Napoli che vede imputato il 19enne Alessio Tucci per l'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa il 25 maggio dello scorso anno da Fragola. Prima dell'inizio dell'udienza sono volate parole dure e minacce fra le due famiglie. Il presidente della corte d'assise ha disposto che dalle prossime udienze Tucci, accusato dell'omicidio, sarà presente in videoconferenza. A Siena denunciati 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia del movimento fascista e nazista. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: Spot, spot. Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Mangi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
13: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
8: Alta Play Yesterday.
13: Generazione 2000.
8: Le hit che hanno dominato le classifiche.
13: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: crema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
4: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Raye, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raye torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raye, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raye, Nightingale Lane.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Le imprese tessili stanno vivendo un momento di crisi in bilico nella condizione anche internazionale e geopolitica, però ci sono delle realtà virtuose come la Bresciani di Sperano che proprio da inizio dell'anno ha registrato un più 10% in totale controtendenza.
2: In un momento di faticoso equilibrio e di profonda instabilità geopolitica, il settore tessile è tra i comparti industriali che stanno rischiando maggiormente di perdere pezzi. Molte imprese della catena produttiva hanno già ceduto il passo, costrette alla chiusura definitiva o alla delocalizzazione.
3: Il problema è la manifattura e il mantenimento della catena di produzione, perché se la catena si rompe è finita. Perciò dobbiamo lavorare tutti insieme per mantenere la catena di produzione.
2: Il simbolo di questa resistenza è la Bresciani di Sperano, leader nella produzione di calze di alta gamma, che ha archiviato un 2025 straordinario con una crescita del più 7% rispetto al 2024. Un trend positivo che si sta consolidando con forza ancora maggiore in questa prima parte del 2026, dove i primi mesi registrano già un balzo del 10% sul 2025.
3: E soprattutto anche in mercati dove c'è stata un po' di difficoltà, tipo gli Stati Uniti, per la questione dei dazi, che hanno portato ovviamente a un innalzamento del nostro prezzo. Però il mercato ha reagito bene e perciò stiamo in crescita anche sugli Stati Uniti.
2: La progressiva scomparsa dei competitor nello stesso segmento sta paradossalmente aprendo nuove quote all'azienda bergamasca, che continua ad espandersi trainata anche dal canale digitale, con le vendite online che ormai incidono per circa il 10% sul fatturato complessivo.
3: È un mercato sempre più complicato, sempre più veloce. Adesso avremo da affrontare questo passaggio dell'intelligenza artificiale che modificherà in maniera fondamentale tanti settori. Bisogna stare aggiornati.
2: Il cuore di questo virtuosismo economico è un organico di circa 30 dipendenti, una squadra quasi interamente femminile che supera il 90% delle quote rosa.
3: Molto manuale, noi abbiamo 12 passaggi manuali, perciò è nelle mani anche fisicamente delle donne. C'è la possibilità, abbiamo 8 part-time che si sviluppano per la maggior parte su 4 ore invece che 8, e anche questo può essere un aiuto.
2: I ritmi di produzione dello stabilimento viaggiano su una media di 1200 paia di calze al giorno, per un totale che tocca i 300.000 pezzi all'anno.
3: Io posso dire che noi collaboriamo con 15 marchi dell'alta moda francese, italiana, americana e inglese.
2: In un contesto internazionale fragile, l'altissima qualità si dimostra lo scudo più efficace contro la crisi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
5: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
9: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
10: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Ed eccoci qui, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo nella terra del funk, ancora una volta, come tutti i giorni, attorno alle 4 del pomeriggio, la musica di aria funk, black and soul trova il suo spazio vitale. Si parte!
0: Discovery Funk, fantastic voyage to
1: the land of funk. La solita manciata di canzoni straordinarie e

futuro, sperando che possa essere migliore in ambito musicale, ovviamente, perché questa è la nostra area di competenza. Siamo a Radio Alta Musica Grande, durante le 24 ore della nostra programmazione cerchiamo sempre di porre molta attenzione alle nostre scelte, facendole con un criterio tutto nostro, che a quanto pare, a quanto ci raccontate in varie occasioni, dimostrate di apprezzare. Allora non sarà certo oggi il momento di cambiare linea. Sotto la musica sta chiedendo la vostra attenzione, ma anche un po' la mia, perché la canzone che ci apprestiamo ad ascoltare è molto ricca di spunti e di magia, prima di tutto, che è un elemento che nella musica secondo me conta tantissimo, e poi ognuno ha il suo metro di paragone. Però la canzone in sottofondo, che si chiama That's the Way Love Is, è una produzione del 2010, per cui neanche tanto vecchia, anche se sembra un disco di 50 anni fa. Ed è in realtà una cover di un brano dei Ten City del 1989. La voce della leggendaria Gloria Scott, That's the Way Love Is.

La storia raccontata dal mio punto di vista, che è quella di un tizio che sta davanti a un microfono e quindi riesce solo a immaginare quello che passa nella testa ad ognuno di voi all'ascolto, è la storia di uno che vede Gloria Scott come una vera leggenda. Io lo so che i DJ tendono a iperbolizzare ogni cosa, però la signora Gloria Scott ha realizzato il suo primo album nel 74 e quel disco fu prodotto da Barry White. Era Gloria Scott, That's the Way Love Is. Ora, Chuck Khan.

stavolta parliamo di una leggenda. È tornata con un nuovo singolo, la signora Chaka Khan. Il prossimo album uscirà a settembre, non vediamo l'ora. Canzone che si chiama Chuckzilla, molto leggera, molto energica.

0: si spegne così questa canzone meravigliosa che nella sua versione originale ci riporta al 1988, interpretata da Womack & Womack, e questa è la superlativa versione di Joe Stone pubblicata nel 2012, canzone Teardrop. Ed il prossimo 16 di luglio Joe Stone sarà in Italia all'interno del festival Jazz Open Modena, quindi una buona occasione per vederla.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alto. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz and more. So let's funk together.

Spot Spot. Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso.

0: fai l'intesa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca. Al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
5: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
10: Radio Alta, il radiogiornale.
11: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il team di subesperti finlandese recuperati i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta delle Maldive a 60 metri di profondità. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, e della ricercatrice Oddenino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena appunto rientreranno in Italia. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Non è stata contestata l'aggravante terroristica e l'odio razziale, nemmeno la premeditazione. Confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al GIP. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia. Lo hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. Il G7 a Parigi, nel comunicato finale, chiede il ritorno di una libera e sicura circolazione delle navi nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto nell'area, che ha accentuato l'incertezza economica globale e i rischi per la crescita e per l'inflazione, con pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Dal G7 poi unanime volontà di mantenere la pressione sulla Russia. Ieri l'annuncio che verrà presentata lunedì prossimo la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas.
12: Habemus Papam.
13: Un'idea chiarissima da subito non appena eletto Papa, scegliendo il nome Leone XIV. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum. E oggi, spiegò Papa Prevost 2 giorni dopo l'elezione,
14: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere
4: a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
13: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo. Paolo Fucili, linea allo studio.
11: È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Spot, spot. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.
15: Alta Play

0: diciottina, la tazzina.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
2: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
2: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
8: La musica grande.
9: Radio Alta.
8: Alta Play Today. I successi di

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play.
2: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
3: Cercavi me, non è vero? Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta. Sono le 17.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Keep on rocking.
7: Keep on rocking.
6: Vinyl Revolution.
7: Keep on rocking.
6: Vinyl Revolution.
7: On Radio Alta.
8: Oggi vi devo svelare non un segreto, niente di che. Cari Corfini e Corfini, ma ieri volevo una puntata un po' tranquilla, un po' morbida per il lunedì, invece no, poi mi hanno cambiato totalmente. E quindi siamo passati anche ad ascoltare il nuovo disco dei Deep Purple. Ma immaginate voi, cioè, da Radio Alta 2026, questo, ragazzi, il nuovo singolo dei Deep Purple. È come se fossimo negli anni 70. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Io sono Teo Mangione, questa è la seconda tappa della settimana con Keep on Rocking. Stavo controllando qualcosa che riguardasse Dominic Harrison, cioè Youngblood. Ho detto magari Italia ci ripensa, l'estate torna qui da noi, invece no, non c'è nessuna data, almeno per quanto riguarda Youngblood. E allora sapete che cosa noi facciamo oggi? Apriamo proprio con la canzone che è stata numero uno, dedicata alla nonna, lui molto legato alla nonna. Dominic Harrison ama il suo pubblico, si fa amare dal suo pubblico. E questa è la versione, quella senza gli Smashing Pumpkins, e poi è stata ripresa appunto in Idols 2, sempre dal suo ultimo lavoro. E allora, tappeto rosso oggi, Zombie, Youngblood, da Radio Alta, Keep on Rocking, musica grande.

successo con il marchio di Keep On Rockin' Zombie, dedicato alla sua nonna, perché poi lui è un rocker ma ha un cuore d'oro. Dominic Harrison lo si vede anche ai suoi concerti, quando li termina poi va sempre fra il pubblico, lui scende, saluta tutti, fa un sacco di selfie, insomma si fa tanto amare anche qui da noi in Italia, anche se poi le sue canzoni forse non passano alla radio, a parte noi e pochi altri. Era Zombie, dedicato alla nonna, Youngblood. E adesso The Cold Stairs, ce ne andiamo nell'Indiana, che poi io non so neanche dov'è l'Indiana negli Stati Uniti, e la canzone è

0: Keep on rocking, new records.
1: Keep on rocking.
2: Stiamo un po' leggendo la storia di questo gruppo dell'Indiana, il gruppo è quello del Coasters, sono inseriti nella nostra classifica, li stiamo sentendo con questa canzone che io un po' stilisticamente li avvicino un po' a Steve Miller Band, no? Sono andato un po' a interessarmi sul loro, come dire, passato e anche sulla loro cultura musicale, loro si affidano alle Zeppelin e quant'altro, però hanno ascoltato tanto anche la Steve Miller Band, infatti mi sembrava, ecco, che fossero abbastanza vicini nella loro musicalità alla Steve Miller, e infatti hanno seguito un pochino la musica di Steve Miller e quindi i successi degli anni 70. Coasters sono nella nostra classifica ufficiale in Rock and Play Mainstream, appena sentito. Ma adesso siamo con le nostre novità, anche perché poi ve l'ho promesso, avremo ascoltato praticamente tutto l'EP per questo gruppo italiano, questo gruppo bergamasco che mi sorprende sempre. Ieri abbiamo sentito Con uno sguardo, questa è un'altra canzone del loro EP, il titolo è Nati nudi, Disarm.

Beh, viene attratto con una calamita da questo gruppo, cioè di Disarm. Allora io vi consiglio, se avete modo, prossimamente magari di acquistare questo EP e di ascoltare le 5 canzoni che fanno parte di questo lavoro, La mentite spoglie, A luna storta, che forse è il brano che più conosciamo. Ieri abbiamo sentito Con uno sguardo, anche questa da sentire, e adesso con il singolo Nati nudi, e poi ci saranno altre canzoni sempre da questo EP. Vi consiglio, ecco, di poterlo gustare, perché venite attratti dalla loro musica. Bravi Claudio Monetalli, Nicola Tironi, Andrea Valietti, Marco Morabito, Francesco James Dini, insomma, produzione tutta bergamasca con i Disarm. Questa è la prima novità di oggi, Nati nudi. Allora vi dico, anzi non vi dico tanto adesso, vi dico Stanley, vediamo se vi viene in mente qualcosa, e Simmons. Provate ad abbinare questi nomi, cioè Stanley e Simmons, e ascoltare questa canzone.

è così, questa è una canzone che dura solo due minuti di qualcosa di magico. E allora, dunque, questo è il primo disco che loro hanno scritto. Se vi dico Stanley, non vi viene in mente, no, Paul Stanley. Se vi dico Simmons, vi può venire in mente James Simmons. Ebbene sì, loro sono figli di una montagna, cioè dei Kiss. Sono i figli dei Kiss. Ivan e Nick, Ivan Stanley e Nick Simmons. Sono i figli appunto di questi due genitori e hanno deciso di fare musica, però completamente distaccata da quella che è stata quella dei loro genitori, cioè dei Kiss. Questo è il primo disco che loro hanno inciso, che hanno costruito insieme. Qualcosa di magico, perché ci porta quel folk rock americano degli anni 70, queste armonie un po' alla Simon & Garfunkel, un progetto intimo, bellissimo. Ecco, Temporary Love, io sono sicuro che questa canzone vi avrà colpiti, l'ascolteremo ancora, sto pensando anche di poterla suonare nelle 24 ore, è magica, Temporary Love con Stanley and Simmons, va bene, tra l'altro pubblicato nel 2025, ad agosto del 2025, questo album, e sta emergendo adesso con Temporary Love. Queste le due canzoni nuove che abbiamo sentito, Nati Nudi con Disarm, e poi Temporary Love, la canzone di Stanley and Simmons. It's time to keep on rocking, Vinyl Revolution. Get it, keep on rocking, Vinyl Revolution. Anche perché poi ci tengo insomma, a questi nuovi artisti, anche se devo dire con difficoltà potranno ottenere spazio, figlio di c'è sempre questa spada di Damocle quando loro sono famosi. Five Finger Death Punch con Cold 2025.

American Boy, beh, se questo è diciamo la punta dell'iceberg, stiamo aspettando il nuovo disco, se questo è l'inizio, incredibile. Arrogant Boy, American Boy, il nuovo dei Deep Purple, è praticamente cibo per la nostra anima

Foof o Maestro dagli spezzini Pee Wees, che sono in giro in tutta Europa con il loro album e con questa canzone che hanno ripreso, strepitoso session, cibo per la nostra anima, abbiamo bisogno di questo cibo. Foof o Maestro, mi piace. Potrebbe essere il titolo di una trasmissione, Food for My Soul, qui da Radio Alfa. Quanta musica abbiamo ascoltato oggi, tantissima. Lo so che vi ha colpiti, ho visto il disco, quello dei figli di... I figli di... Pazzesco. Lo ascolteremo ancora, Temporary Love, con Sally and Symbols. Allora, questa è Radio Alta, io sono Teo Mangione, fra poco c'è Alta Play Yesterday come tutti i giorni.

0: giorni. Oggi è martedì e quindi anni 80, tra poco anni 80, poi 90, 2000, poi arriva Luciano Berri che sta ancora festeggiando il compleanno. Basta, ragazzi, va bene che adesso è la batteria nuova, no? Questa batteria storica, nuova, dovresti farla sentire un giorno, la tua batteria, Drummer Boy. E che volevo dirvi? No, se avete voglia di riascoltarci, c'è Mixcloud. Quindi sera, notte, giorno, quando voi volete, c'è Mixcloud. Io sono Teo Gio, vi aspetto domani, stessa ora, sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
1: Spot, spot!
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
8: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: italiani più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
1: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: la musica grande, radio alta, spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.

Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Harry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga e

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Ci occupiamo di scuola, ma non è vero, parliamo delle violenze in aula, perché sono 7 docenti su 10 che nel corso della loro carriera hanno subito una violenza verbale o fisica da parte dei studenti, ma anche dei genitori.
3: L'elenco dei professori vittime di violenza si allunga drammaticamente e nella mappa dell'emergenza scolastica in Lombardia la bergamasca si conferma un territorio profondamente ferito. Ieri nella città metropolitana di Milano un docente è finito in ospedale con un trauma cranico. Il professore è rimasto coinvolto nel disperato tentativo di sedare una lite improvvisa e furiosa scoppiata all'interno dell'istituto. Questo grave episodio accende nuovamente i riflettori sulla scia di sangue e paura che ha toccato il culmine proprio in provincia di Bergamo meno di 2 mesi fa, quando a Trescore una professoressa di francese di 57 anni, Chiara Mocchi, si salvò per miracolo dopo essere stata accoltellata al collo e all'addome da un alunno di appena 13 anni nei corridoi della scuola media Leonardo da Vinci. Un precedente drammatico che fa eco all'aggressione di febbraio 2024 a Varese e a quella di maggio 2023 ad Abbiategrasso, delineando un quadro regionale sempre più critico. Secondo i dati ufficiali dell'Osservatorio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, tra il 2023 e il 2026 si contano 4 casi di violenza formale segnalati dal personale scolastico lombardo. Tuttavia, la realtà sommersa mostra numeri ben più allarmanti, con moltissimi episodi che non arrivano alla denuncia. A misurare la reale portata del rischio è una capillare ricerca condotta da Tecnica della Scuola, la quale rivela che ben 7 docenti su 10 nell'arco della propria carriera sono finiti nel mirino di aggressioni verbali o fisiche da parte di studenti e genitori. Un recente studio della UIL Scuola Lombardia ha inoltre mappato il fenomeno in base agli indirizzi di studio. I servizi sociali sono dovuti intervenire nel 18% dei licei a causa delle intemperanze di giovani e famiglie, mentre negli istituti professionali la soglia di criticità si impenna fino a raggiungere il 28%. Nei tecnici, infine, nel 15% dei casi, le famiglie lombarde sono state chiamate a risarcire i danni materiali arrecati dai figli, a testimonianza di una frattura educativa e sociale che continua a consumarsi tra le mura scolastiche.
2: La Polizia di Stato di Bergamo mette in guardia i cittadini da recenti tentativi di truffa telefonica realizzata attraverso una tecnica che consente ai malintenzionati di far comparire sul display delle vittime il numero del centralino della questura. Durante le chiamate i truffatori si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine e invitano le persone contattate a recarsi negli uffici della questura con il pretesto di presunte comunicazioni urgenti. Nel corso della conversazione cercano però di ottenere delle informazioni personali, dati sensibili e altri dettagli che potrebbero essere utilizzati per finalità illecite. La polizia raccomanda di prestare la massima attenzione e di non fornire mai al telefono dati personali. Ricorda che gli uffici di polizia non richiedono telefonicamente dati sensibili e non invitano i cittadini a comunicare informazioni personali tramite contatti telefonici non verificabili. Progetto interessante, un modo nuovo per far conoscere al mondo della scuola il grande patrimonio culturale della Biblioteca MAI.
4: Un progetto sperimentale, un laboratorio di musica d'insieme andato in scena nel Salone Furietti della Biblioteca MAI in Città Alta a Bergamo. Un'occasione speciale per fare conoscere ai ragazzi delle classi quinte della primaria Manzoni e dell'indirizzo musicale delle classi terze della secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Muzio, realtà scolastiche del capoluogo, il ricco patrimonio conservato in un luogo simbolo della cultura bergamasca, come quello rappresentato dalla storica biblioteca civica.
5: Abbiamo pensato che fosse bello far vivere ai ragazzi uno spazio così importante da un punto di vista culturale. E quindi non fare solo la visita guidata, ma una visita dove ci fosse anche la partecipazione attiva da parte dei ragazzi.
4: Per i più piccoli il lavoro si è concentrato su due testi poetici, mentre gli studenti dell'indirizzo musicale si sono cimentati sulla rielaborazione dei testi e delle musiche di due canzonette dell'Ottocento provenienti dal fondo musicale dedicato a Simone Mair.
1: Suonare le musiche che in biblioteca vengono conservate, poi anche con la possibilità di raccontare dei passi di prosa e lo stesso di testi conservati qui in biblioteca.
4: Un'esperienza intensa e significativa, capace di unire musica, letteratura e patrimonio storico in un unico percorso educativo di grande valore.
5: Loro ascolteranno anche da parte dei bibliotecari il valore dei fondi musicali e soprattutto il patrimonio delle partiture, che è un patrimonio che sicuramente appartiene a loro perché sono il futuro.
4: L'obiettivo ora è quello di trasformare un'occasione speciale in una consuetudine, avvicinando con modalità nuove il mondo della scuola alla biblioteca Mai.
1: Lo consideriamo un esempio molto virtuoso, un esperimento molto virtuoso che speriamo non rimanga tale ma diventi una consuetudine.
2: Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni.
6: Situazione per lo più tranquilla per la giornata di mercoledì in Lombardia, sole ovunque protagonista con solo la possibilità di qualche disturbo sui settori montuosi, clima mite con massime in generale rialzo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sui settori per la provincia di Bergamo, sole protagonista con solo qualche nuvoletta di passaggio e temperature massime in aumento fino ai 24-27 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di giovedì, bel tempo ovunque con appunto il sole che splenderà su tutta la provincia e temperature massime ancora oltre i 25 gradi. Infine, per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, l'alta pressione continuerà a coinvolgere la provincia con valori in rialzo a tratti anche estivi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
8: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
0: Spot, spot.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo

0: attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satisbay.com.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto, come annunciato ieri, al nostro ospite quotidiano, il giornalista scrittore Gigi Riva. Io la prima domanda che gli faccio sempre, sia in onda che fuori onda, è: dove sei, benedetto uomo? Dove ti trovi che giri l'Europa, l'Italia? Adesso esattamente dove sei ubicato?
5: Sono a Milano, in partenza per Bologna, dove sarò questa sera. Dormirò a Sant'Arcangelo e domani sarò a Roma.
4: Vabbè, avete capito bene, insomma c'è una bella gara tra lui e Serse Pedretti. Ormai abbiamo degli ospiti particolarmente giramondo. Sì, direi di sì, perché sei stato in Svizzera recentemente, no?
5: Sì. Ma è la condizione dell'uomo l'essere nomade, eh?
4: Va bene, l'hai detto subito, ci spiazzi con questa citazione colta e alta. In Italia poi, caro Gigi, tu ben sai che le certezze è difficile averle, tant'è vero che poi Maurizio Corriga, giustamente in regia con Claudio Castelli e con il giovane Riccardo Sanga da Entratico, ci riporta l'attualità. L'attualità dice: la trasferta di Firenze fissata venerdì alle 20:45. Paolo Tintori, Alessandro Lissa Pezzotta, Demetrio Tasca, potrei fare un elenco, mi hanno scritto, mi hanno detto: Fabrizio, fa intervenire la Croce Rossa, qualcuno, perché non ne possiamo letteralmente più. Si può giocare di venerdì sera a Firenze alle 20:45?
5: Ma guarda, cioè, evidentemente il problema dei calendari non è di oggi, cioè, abbiamo visto quanto interesse abbia suscitato una giornata che per forza di necessità è stata giocata quasi tutta di domenica, le 5 partite in contemporanea, no? Perché c'è anche la bellezza della suspense. La suspense, quando uno va al cinema vuole o la suspense o il colpo di scena, no? E la suspense e il colpo di scena il campionato te lo dà quando c'è una, soprattutto quando c'è una contemporaneità di eventi. Quindi, dopodiché, il problema vero è, ma questa è una banalità assoluta, però d'altronde quella è una banalità assoluta della verità, purtroppo i calendari lo fanno le televisioni. Le televisioni hanno bisogno di spalmare il maggior numero di partite possibili in orari diversi, immaginandosi di avere un pubblico più alto, sommando le 10 partite. Ma secondo te un tifoso di un'altra squadra venerdì sera ti guarda Atalanta Fiorentina?
4: No, scusami, non puoi fare le domande a me quelle che io volevo fare a te, scusami.
5: No, però questa qua è una domanda retorica che prevede già la risposta, no? Un interrogativo retorico si chiama.
4: Ecco, Gigi, però sotto a pagina 46 dell'Eco di Bergamo, questa non è una domanda, è un interrogativo, giusto? Un poker per l'Atalanta, scrive Matteo Spini, risico panchine, dove ci si mette anche Spalletti, tanto per aumentare un po' il caos.
5: Sì, il caos. Ma sai, prima tu hai detto delle citazioni, no? E in questo caso, allora, c'è una frase di Brecht che è fantastica, io ce l'ho tra l'altro come frase sul mio Instagram, sul mio WhatsApp. Delle cose certe, la più certa è il dubbio, e tra i dubbi possibili quello sul calciomercato è uno dei maggiori, soprattutto in questa fase in cui nulla è chiaro. Forse a noi tutti mancano dei tasselli per poter comporre un puzzle che è molto intricato. Io non so cosa pensi tu di Sarri, io lo vedrei volentieri, ma penso che tra noi e il Napoli forse sceglierebbe il Napoli.
4: Ecco, ci sono tra l'altro in questo poker sono quattro, giusto? Qui sì. Poi nell'occhiello ne leggo molti di più quasi, perché Pioli, Thiago Motta, Italiano, poi arriverebbe anche Grosso, che mi piace molto, dal Sassuolo, e questo lo lascio pronunciare a te che sei esperto di lingue
5: Runeich. Runeich si legge così come lo dice. Vabbè, sono sei, facciamo una squadra di allenatori invece che di calciatori, mandiamo in campo loro a questo punto, non lo so.
4: Ecco, no, ma scusami, questo è Pioli, giustamente Maurizio Corriga la sta proponendo, ma Palladino, il calcio macina velocemente delle certezze, ormai si sto seguendo a livello quasi di citazioni, non arrivo al tuo livello, poi gli amici stanno pranzando, sai, non vogliamo bombardarli di super cultura, però Carlo Losma, giustamente lo saluto, lo ringrazio perché mi dà uno spunto che riguarda Palladino. Cioè, Palladino qualche mese fa era il nostro futuro, un futuro che viene così quasi stroncato in un paio di mesi.
5: Fabrizio, caro Fabrizio, il calcio non ha riconoscenza, ma soprattutto il calcio non ha i tre periodi, diciamo così, in cui si divide il tempo, il passato, il presente e il futuro, ha solo il presente e forse un pochettino di futuro. Palladino nelle ultime 11 partite ha fatto gli stessi punti di Juric nelle prime 11. Cioè, il campionato dell'Atalanta va diviso in tre: c'è stata la prima fase di Juric che è stata pessima, c'è stata la fase della grande illusione, la grande illusione, perché guarda che noi al settimo posto ci siamo arrivati quasi subito quando, certo, è arrivato Palladino, e abbiamo avuto la grande illusione di poter ambire a molto di più di quello che è successo poi in realtà, e l'ultima fase di Palladino è esattamente identica alla prima fase di Juric, quindi quella credibilità purtroppo Palladino se l'è giocata con un finale di campionato davvero molto negativo e molto sotto le aspettative.
4: Ecco, poi chiaramente adesso all'epoca dei social, ne ha parlato ieri Matteo De Santis con i suoi ospiti, c'è Diego Zanchi che ovviamente ti saluta e ti aspetta, però c'è un argomento anche questo molto molto interessante e intrigante. Quando tu a 15 minuti dalla fine, poi i social si sono scatenati, addirittura Luciana Rota ha pubblicato la sostituzione, vedo che stai quasi sorridendo.
5: Non hai capito?
4: Hai capito dove voglio andare a parare?
5: Certo, è ovvio.
4: Allora, prego, spiega tu, spiega, perché hai capito tutto, Gigi. Bacher per CDK, devi recuperare. Sì.
5: C'è una spiegazione benevola e una malevola, poi ti dico qual è che io... quella benevola è di pensare che siccome poteva, l'inerzia della partita stava a favore del Bologna che aveva appena fatto gol, ha pensato di proteggersi mettendo uno che in teoria oltretutto è più difensore dell'altro, perché c'era l'incubo del 3-0 del Bologna, no? Se ne facevano un altro si sarebbero giocati ancora la Conference League anche loro, e questa sarebbe la spiegazione benevola. Quella malevola è che voleva dare un segno alla società, cioè fare una roba talmente da matto che muoia Sansone con tutti i filistei. Io penso che sia più la prima.
4: Allora, Pasalic andrà ai mondiali, scrive Enrico di Bergamo. Ancelotti non ha convocato Ederson, però in merito alla conference c'è un dibattito pazzesco. Innanzitutto c'è una pagina su Enrico di Bergamo che vado a recuperare, perché si comincia, ci sono delle certezze, insomma, si comincia con la conference, debutto il 20 agosto, per cui tu sarai al mare in Romagna e qualcuno seguirà la conference. Però in tempi non sospetti ci sono anche le date chiave per cui l'Eco di Bergamo ci illumina quest'oggi. Ieri sera parlavo con Massimo Bonacina, che è un ultra, vecchia guardia dell'Atalanta, che con il mitico Svisser andarono a fare questa trasferta in Galles. E cambio pagina, caro Gigi, perché ho recuperato questa foto. Cioè, guarda, 16 settembre 1987. Non so chi si riconosce in questa foto. Tra l'altro, cioè, Gigi, noi abbiamo vissuto questi momenti con un entusiasmo pazzesco. Cioè, questi sono andati, me lo raccontava Massimo Bonacina, in macchina, in Inghilterra si guida a sinistra con una Golf. Questi super tifosi sono andati nell'87. Adesso va però la conference. Posso stringere un po' la foto, Mauri, perché ci sono due personaggi che non riesco a inquadrare, che vorrei veramente proporre, non lo so, Palmer, Ceri? Se Ceri, fammelo sapere. Gigi, tu sei un narratore, sei uno scrittore.
5: Allora, la conference, cioè il campionato italiano di Serie A c'ha 20 squadre, quello di Serie B ce n'ha altrettante, e anche se vuoi aggiungerci anche la C. A parte le sei che ci precedono, la conference è il sogno di felicità del 99,9% di tutte le altre. Quindi è evidente che noi dobbiamo festeggiare anche questa conference, proprio perché fatto il nostro esercizio, siamo giornalisti, quindi esercitato il nostro diritto di critica, perché ovviamente se lo si fa sempre per migliorare le cose. Dopodiché però bisogna scendere sulla terra e dirsi che nella dimensione dell'Atalanta che fu, la conference era un sogno di felicità, un anelito di felicità, e nella situazione attuale lo dobbiamo prendere come tale, anche perché partiremo per questa conference da favoriti. E guarda che vincere la seconda categoria del calcio, per chi è protagonista di quello, non è meno bello che vincere il campionato di Serie A. Quindi se noi vinciamo, se noi per caso, e possiamo competere, perché cominciamo la Champions League dicendoci va bene, facciamo delle belle trasferte, affrontiamo degli avversari forti, è gratificante giocare contro il Bayern che poi magari ce n'è da sei, va bene, no? Però pensa quanto è gratificante pensare questa coppa, che comunque è una coppa europea, possiamo metterla in bacheca. Io non sottovaluterei questo aspetto. Sono molto felice che siamo andati in conference, sono molto felice che l'esperienza internazionale continuerà, probabilmente in stadi più piccoli, in stadi minori. Ma chiedete alla Roma cosa provarono i giocatori, gli allenatori e soprattutto il pubblico quando in un campo da 20.000 spettatori con 200.000 richieste fatte alla società, campo di Tirana, dico, dove giocarono la finale di conference, la portarono a casa e fecero una festa come se avessero vinto 8 Champions League. Cioè,
4: no, anche perché poi giustamente la regia è tempestiva nel seguire i nostri concetti. Ha proposto delle immagini che mi emozionano tutte le volte che le vedo. Cioè, guarda, cioè, questa è l'attesa per la gara con la Lazio, semifinale di Coppa Italia.
5: Esatto, cioè lì eri in lotta per un titolo e quindi quello era il nostro sabato del villaggio. E io penso che la conference sia un sabato del villaggio.
4: Sono d'accordo con te, Maurizio Morea, che ringrazio, al Morla, Atalanta Story, mi ha detto vai a vedere le foto che ci sono, ho recuperato la pagina, signori miei, sei sobbalzato Gigi.
5: Il grande Glenn.
4: Cioè, guardate, sai, che foto che ci sono, Maurizio, le posso scorrere? Lo dico alla regia, guardate che immagini che ci sono, spettacolari. Tra l'altro mi ha colpito questa foto con il Lecco e poi con l'immagine di Che Guevara, cioè
5: sì. Beh, la curva all'epoca era, ti ricordi gli anni 70, la curva era tutta a sinistra, c'era un gruppo che si chiamava Commandos Atalanta, un altro Brigate Nerazzurre, cioè, e la curva era a sinistra prima di conoscere poi la fase leghista, e per declinare, ora che non ci sono più le ideologie, nella fase agnostica dal punto di vista politico, siamo l'Atalanta e basta.
4: Atalantastory.com, perché ci sono questi ricordi veramente meravigliosi e credo anche emozionanti per chi c'era, e che per chi i giovani tifosi sono tanti, perché lo stadio ormai si sta riempiendo anche delle nuove generazioni e quindi abbiamo veramente la conferma. Gigi, l'ultimo commento te lo chiedo, perché poi, tanto per ridimensionarci, lo dico con ironia, Luca Percassi ci potrebbe proporre Giuntoli come prossimo direttore sportivo. Giuntoli. Ma,
5: insomma, uno che ha vinto poco, no?
4: No. Cioè, ha vinto col Napoli lo scudetto.
5: Appunto, cioè, no, era cioè, ovviamente una battuta sarcastica. Vabbè ragazzi, giochiamo nell'elite del calcio e abbiamo raggiunto uno status per cui ci possiamo permettere di pensare a questi nomi. Sarebbe stato come se, faccio per dire, 40 anni fa avessimo pensato di portare a Bergamo all'Odi.
4: Bravo, no, cioè, bravo, bravo, bravo. Omoggi addirittura.
5: No, Omoggi te lo regalo.
4: immagino Gigi, sei una fuori classe in tutti i sensi. Tra l'altro stavo guardando le immagini che ho trovato su questa pagina spettacolare della partita, grazie a Maurizio Corriga che le sta riproponendo, però le trovate a atalantastory.com. La partita terminò 2-1 e Massimo Bonacina mi ricorda che aveva incontrato i giocatori di questa formazione, Mertir Tidfil, uno faceva sì, l'idraulico, l'altro il salumiere, e non ci credevano neanche loro, ecco, quando hanno vinto 2-1.
5: Sì, ma lo sai cos'è che la cosa che manca di più del calcio? È il contatto con i campioni. Cioè, quando io vedo che il tennis porta 5.000 persone a vedere un riscaldamento di Sinner e tutti questi possono letteralmente toccare il campione, parlarci, lui si ferma, parla, eccetera, mi rendo conto che forse si è persa la dimensione della tattilità. Adesso non è obbligatorio che gli saltino addosso, voglio dire, ma del fatto di avere questa vicinanza. Cioè, i calciatori oggi vivono in un universo parallelo dove non si incontrano
4: mai. E i cronisti,
5: mai,
4: mi diceva Elio Corbani, che entrava negli spogliatoi a raccogliere, certo, i commenti. Certo, Gigi, certo, io ti ringrazio come sempre, buon viaggio a Bologna, c'era l'amore a Sarajevo, è un successo, me lo confermi anche tu, speriamo di rivederci presto.
5: Ci vediamo presto, intanto buona ultima di campionato a tutti.
4: Grazie mille, venerdì sera noi saremo presenti, grazie allo scrittore giornalista Gigi Riva, grazie alla nostra regia, grazie a voi, domani saremo con il giornalista del Corriere della Sera, Cesare Zapperi.
3: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
6: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
7: È arrivata Diciottina, la tazzina.
8: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
9: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
8: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
9: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
8: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
10: Voglio più, più, più.
11: Ma più cosa?
10: Più risparmio.
11: Ma vai da Conad. Via. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
10: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
11: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
10: Questa è convenienza.
11: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 due secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Lo rifacciamo?
13: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
3: Radio Alta, la musica grande.

Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Radio Alta. Sono le 19. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Ed eccoci qui, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo nella terra del funk, ancora una volta, come tutti i giorni, attorno alle 4 del pomeriggio, la musica di aria funk, black and soul trova il suo spazio vitale. Si parte!
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to
1: the land of funk. La solita manciata di canzoni straordinarie pronta

futuro, sperando che possa essere migliore in ambito musicale, ovviamente, perché questa è la nostra area di competenza. Siamo a Radio Alta Musica Grande. Durante le 24 ore della nostra programmazione cerchiamo sempre di porre molta attenzione alle nostre scelte, facendole con un criterio tutto nostro, che a quanto pare, a quanto ci raccontate in varie occasioni, dimostrate di apprezzare. Allora non sarà certo oggi il momento di cambiare linea. Sotto la musica sta chiedendo la vostra attenzione, ma anche un po' la mia, perché la canzone che ci apprestiamo ad ascoltare è molto ricca di spunti, di magia prima di tutto, che è un elemento che nella musica secondo me conta tantissimo. Poi ognuno ha il suo metro di paragone. Però la canzone in sottofondo, che si chiama That's the Way Love Is, è una produzione del 2010, per cui neanche tanto vecchia, anche se sembra un disco di 50 anni fa, ed è in realtà una cover di un brano dei Ten City del 1989, la voce della leggendaria Gloria Scott, That's the Way Love Is.

La storia raccontata dal mio punto di vista, che è quella di un tizio che sta davanti a un microfono e quindi riesce solo a immaginare quello che passa nella testa ad ognuno di voi all'ascolto, è la storia di uno che vede Gloria Scott come una vera leggenda. Io lo so che i DJ tendono a iperbolizzare ogni cosa, però la signora Gloria Scott ha realizzato il suo primo album nel 74 e quel disco fu prodotto da Barry White. Era Gloria Scott, That's the Way Love Is.

volta parliamo di una leggenda. È tornata con un nuovo singolo, la signora Chaka Khan. Il prossimo album uscirà a settembre, non vediamo l'ora. Canzone che si chiama Chuckzilla, molto leggera, molto energica.

0: spegne così questa canzone meravigliosa che nella sua versione originale ci riporta al 1988, interpretata da Womack & Womack, e questa è la superlativa versione di Joe Stone, pubblicata nel 2012, canzone Teardrop. Ed il prossimo 16 di luglio Joe Stone sarà in Italia all'interno del festival Jazz Open Modena, quindi una buona occasione per vederla.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alto. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz and more. So let's funk together.

0: voce di Jarry Grant e la chitarra di Kiel Jacobson, una canzone che si chiama Hello World, che è ormai consolidata all'interno della nostra programmazione a Discovery Funk. Tutto per oggi, direi proprio di sì, ci sentiamo domani attorno alle 4 del pomeriggio, se vorrete troverete ancora tutto come al solito. A breve le notizie, Alto Play, Yesterday, Today, Teo Mangione ancora in onda alle 17 ed ora Traccia Logout, celebriamo i 50 anni per l'album di John Davis e The Monster Orchestra, canzone I Can't Stop. Logout.
1: Discovery Funk.

0: gratuito, nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
1: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Radio Alta.
4: La febbre del sabato sera.
5: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG's e sembrerà lo studio 54.
6: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
7: Saturday Night Fever.
8: Cosa sono i BG's?
5: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
8: Cos'è La febbre del sabato sera? Solo

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ci occupiamo di scuola, ma non è vero, parliamo delle violenze in aula, perché sono 7 docenti su 10 che nel corso della loro carriera hanno subito una violenza verbale o fisica da parte dei studenti, ma anche dei genitori.
2: L'elenco dei professori vittime di violenza si allunga drammaticamente e nella mappa dell'emergenza scolastica in Lombardia la bergamasca si conferma un territorio profondamente ferito. Ieri nella città metropolitana di Milano un docente è finito in ospedale con un trauma cranico. Il professore è rimasto coinvolto nel disperato tentativo di sedare una lite improvvisa e furiosa scoppiata all'interno dell'istituto. Questo grave episodio accende nuovamente i riflettori sulla scia di sangue e paura che ha toccato il culmine proprio in provincia di Bergamo meno di 2 mesi fa, quando a Trescore una professoressa di francese di 57 anni, Chiara Mocchi, si salvò per miracolo dopo essere stata accoltellata al collo e all'addome da un alunno di appena 13 anni nei corridoi della scuola media Leonardo da Vinci. Un precedente drammatico che fa eco all'aggressione di febbraio 2024 a Varese e a quella di maggio 2023 ad Abbiategrasso, delineando un quadro regionale sempre più critico. Secondo i dati ufficiali dell'Osservatorio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, tra il 2023 e il 2026 si contano 4 casi di violenza formale segnalati dal personale scolastico lombardo. Tuttavia, la realtà sommersa mostra numeri ben più allarmanti, con moltissimi episodi che non arrivano alla denuncia. A misurare la reale portata del rischio è una capillare ricerca condotta da Tecnica della Scuola, la quale rivela che ben 7 docenti su 10 nell'arco della propria carriera sono finiti nel mirino di aggressioni verbali o fisiche da parte di studenti e genitori. Un recente studio della UIL Scuola Lombardia ha inoltre mappato il fenomeno in base agli indirizzi di studio. I servizi sociali sono dovuti intervenire nel 18% dei licei a causa delle intemperanze di giovani e famiglie, mentre negli istituti professionali la soglia di criticità si impenna fino a raggiungere il 28%. Nei tecnici, infine, nel 15% dei casi, le famiglie lombarde sono state chiamate a risarcire i danni materiali arrecati dai figli, a testimonianza di una frattura educativa e sociale che continua a consumarsi tra le mura scolastiche.
1: La Polizia di Stato di Bergamo mette in guardia i cittadini da recenti tentativi di truffa telefonica realizzata attraverso una tecnica che consente ai malintenzionati di far comparire sul display delle vittime il numero del centralino della questura. Durante le chiamate i truffatori si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine e invitano le persone contattate a recarsi negli uffici della questura con il pretesto di presunte comunicazioni urgenti. Nel corso della conversazione cercano però di ottenere delle informazioni personali, dati sensibili e altri dettagli che potrebbero essere utilizzati per finalità illecite. La polizia raccomanda di prestare la massima attenzione e di non fornire mai al telefono dati personali. Ricorda che gli uffici di polizia non richiedono telefonicamente dati sensibili e non invitano i cittadini a comunicare informazioni personali tramite contatti telefonici non verificabili. Restiamo a parlare di truffe perché aumentano quelle digitali, l'allarme di Fabi, il vademecum online.
2: I ladri digitali colpiscono con forza i risparmiatori di Bergamo e dell'intera nazione. La comunità dei pagamenti elettronici ha infatti aperto la strada ad una forte ondata di criminalità informatica. Nella Bergamasca, dove ogni giorno si registrano in media 12 truffe tra telefono e citofono, con un aumento di oltre il 50% rispetto al periodo pre-pandemia, l'allarme della Fabi è netto. Nell'ultimo triennio gli attacchi digitali hanno sottratto agli italiani oltre 500 milioni di euro, mettendo a segno un incremento del 30% soltanto negli ultimi 12 mesi. Il fenomeno corre insieme al radicale cambiamento delle nostre abitudini di spesa. Dopo l'emergenza Covid, l'uso del contante è crollato. Il valore totale dei bonifici in Italia è decollato del 55%, mentre i pagamenti tramite bancomat e carte di debito sono quasi raddoppiati, facendo registrare un balzo del 132% nel numero complessivo delle operazioni. Questa enorme massa di transazioni virtuali ha attivato l'attenzione di reti criminali sempre più raffinate, che oggi sfruttano l'intelligenza artificiale, messaggi WhatsApp ingannevoli e finte piattaforme di trading online per aggirare i cittadini e svuotare i conti correnti. A livello nazionale, i dati elaborati dalla Federazione dei Bancari mostrano come l'escalation sia dominata dalle truffe online, schizzate del 58% in soli 3 anni. Crescono a ritmo sostenuto anche le frodi informatiche, che nell'ultimo anno hanno subito un'impennata del 25%. Per blindare i risparmi in una provincia ricca di imprese e ad altissimo tasso di scambi finanziari come Bergamo, la campagna Fabi ha diffuso online un vademecum con 8 regole pratiche per difendersi dalle insidie del web in vista dell'introduzione delle nuove più rigide direttive europee sulla sicurezza digitale.
1: Le imprese tessili stanno vivendo un momento di crisi in bilico nella condizione anche internazionale e geopolitica, però ci sono delle realtà virtuose come la Bresciani di Sperano che proprio da inizio dell'anno ha registrato un più 10% in totale controtendenza.
2: In un momento di faticoso equilibrio e di profonda instabilità geopolitica, il settore tessile è tra i comparti industriali che stanno rischiando maggiormente di perdere pezzi. Molte imprese della catena produttiva hanno già ceduto il passo, costrette alla chiusura definitiva o alla delocalizzazione.
3: Il problema è la manifattura e il mantenimento della catena di produzione, perché se la catena si rompe è finita. Perciò dobbiamo lavorare tutti insieme per mantenere la catena di produzione.
2: Il simbolo di questa resistenza è la Bresciani di Spirano, leader nella produzione di calze di alta gamma, che ha archiviato un 2025 straordinario con una crescita del più 7% rispetto al 2024. Un trend positivo che si sta consolidando con forza ancora maggiore in questa prima parte del 2026, dove i primi mesi registrano già un balzo del 10% sul 2025.
3: E soprattutto anche in mercati dove c'è stata un po' difficoltà, tipo gli Stati Uniti, per la questione dei dazi, che hanno portato a ovviamente a un innalzamento del nostro prezzo. Però il mercato ha reagito bene e perciò stiamo in crescita anche sugli Stati Uniti.
2: La progressiva scomparsa dei competitor nello stesso segmento sta paradossalmente aprendo nuove quote all'azienda bergamasca, che continua ad espandersi trainata anche dal canale digitale, con le vendite online che ormai incidono per circa il 10% sul fatturato complessivo.
3: È un mercato sempre più complicato, sempre più veloce. Adesso avremo da affrontare questo passaggio dell'intelligenza artificiale che modificherà in maniera fondamentale tanti settori. Bisogna stare aggiornati.
2: Il cuore di questo virtuosismo economico è un organico di circa 30 dipendenti, una squadra quasi interamente femminile che supera il 90% delle quote rosa.
3: Molto manuale, noi abbiamo 12 passaggi manuali. Perciò è nelle mani anche fisicamente delle donne. C'è la possibilità, abbiamo 8 part-time che si sviluppano per la maggior parte su 4 ore invece che 8, e anche questo può essere un aiuto.
2: I ritmi di produzione dello stabilimento viaggiano su una media di 1200 paia di calze al giorno, per un totale che tocca i 300.000 pezzi all'anno.
3: Io posso dire che noi collaboriamo con 15 marchi dell'alta moda francese, italiana, americana e inglese.
2: In un contesto internazionale fragile, l'altissima qualità si dimostra lo scudo più efficace contro la crisi.
1: Lo scorso 16 maggio è entrato in vigore l'obbligo di apporre sui monopattini elettrici il targhino identificativo. Dalla motorizzazione civile di Bergamo fanno sapere di averne consegnati fino ad ora 300 e non si registrano tempi particolarmente lunghi per chi ne ha fatto una richiesta. Ieri sono scattate le prime sanzioni, 6 per la mancanza del contrassegno, sanzioni da 100 euro ciascuna, ulteriori 8 per la mancanza del caschetto protettivo, missione che prevede multe tra i 50 e i 250 euro. Gli agenti della polizia locale hanno fermato e controllato 25 conducenti di monopattino, quelli totalmente in regola tra targhino e caschetto erano soltanto 9. Ricordiamo che il targhino realizzato dalla Zecca dello Stato costa 8,66 euro, cui si aggiungono l'imposta di bollo e i diritti di motorizzazione per un totale che si aggira tra i 33 e i 35 euro. La targhetta adesiva non è collegata al mezzo ma al proprietario tramite il codice fiscale. Le multe per chi non l'avesse attaccato possono arrivare fino a 400 euro. E invece slittato di 2 mesi, a metà luglio dunque l'obbligo di contrarre l'assicurazione RC per coprire eventuali danni causati in incidenti a terze persone. Luciano Patelli è il nuovo presidente di Confcommercio Bergamo, eletto dal consiglio direttivo in carica fino al 2027 dopo l'81esima assemblea dell'associazione, classe 1958, sposato, padre di 2 figli, e dal 1982 titolare della Patelli Immobiliare. Dal 2022 ricopriva la carica di vicepresidente vicario di Confcommercio, è stato presidente promo Berga e consigliere regionale Confcommercio Lombardia. Dal 2009 ad affiancare Patelli, Cristian Botti come vicepresidente vicario. Un progetto interessante, un modo nuovo per far conoscere al mondo della scuola il grande patrimonio culturale della Biblioteca MAI.
4: Un progetto sperimentale, un laboratorio di musica d'insieme andato in scena nel Salone Furietti della Biblioteca MAI in Città Alta a Bergamo. Un'occasione speciale per fare conoscere ai ragazzi delle classi quinte della primaria Manzoni e dell'indirizzo musicale delle classi terze della secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Muzio, realtà scolastiche del capoluogo, il ricco patrimonio conservato in un luogo simbolo della cultura bergamasca, come quello rappresentato dalla storica biblioteca civica.
5: Abbiamo pensato che fosse bello far vivere ai ragazzi uno spazio così importante da un punto di vista culturale. Quindi non fare solo la visita guidata, ma una visita dove ci fosse anche la partecipazione attiva da parte dei ragazzi.
4: Per i più piccoli il lavoro si è concentrato su 2 testi poetici, mentre gli studenti dell'indirizzo musicale si sono cimentati sulla rielaborazione dei testi e delle musiche di 2 canzonette dell'Ottocento provenienti dal fondo musicale dedicato a Simone Mair.
6: Suonare le musiche che in biblioteca vengono conservate, poi anche con la possibilità di raccontare dei passi di prosa e lo stesso di testi conservati qui in biblioteca.
4: Un'esperienza intensa e significativa, capace di unire musica, letteratura e patrimonio storico in un unico percorso educativo di grande valore.
5: Loro ascolteranno anche da parte dei bibliotecari il valore dei fondi musicali e soprattutto il patrimonio delle partiture, che è un patrimonio che sicuramente appartiene a loro perché sono il futuro.
4: L'obiettivo ora è quello di trasformare un'occasione speciale in una consuetudine, avvicinando con modalità nuove il mondo della scuola alla Biblioteca MAI.
6: Allora consideriamo un esempio molto virtuoso, un esperimento molto virtuoso che speriamo non rimanga tale ma diventi una consuetudine.
1: Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni.
7: Situazione per lo più tranquilla per la giornata di mercoledì in Lombardia, sole ovunque protagonista con solo la possibilità di qualche disturbo sui settori montuosi, clima mite con massime in generale rialzo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sui settori per la provincia di Bergamo, sole protagonista con solo qualche nuvoletta di passaggio e temperature massime in aumento fino ai 24-27 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di giovedì, bel tempo ovunque con appunto il sole che splenderà su tutta la provincia e temperature massime ancora oltre i 25 gradi. Infine, per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, l'alta pressione continuerà a coinvolgere la provincia con valori in rialzo a tratti anche estivi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trabimeteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
9: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
10: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
11: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
12: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
13: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Anfo. Per nuovi suoni su Radio A.

Radio Alta. Sono le 19:59. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Sono le 20:59. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 21:59. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

La musica grande. Radio Alta. Maici. Radio Alta. Musica grande. Night shift.

0: Radio Alta.
1: Sono le 23.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alfa. Sono le 23 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta, musica grande.